Abbiamo ascoltato il preludio dell'operetta Paganini di Franz Lehár. L'orchestra Cetra, diretta da Cesare Gallino, ha accompagnato il violinista Alfonso Modesti. Il nostro programma prosegue con Tango, composizione del musicista spagnolo Isaac Albéniz. Pierre Fournier, violoncello. Orchestra Concert de Paris, Jean-Marie Aubertson, direttore.

Abbiamo ascoltato Tango di Jacques Albéniz, violoncellista Pierre Fournier. L'orchestra Concert de Paris era diretta da Jean-Marie Aubertson. Eccovi ora il notissimo valzer I pattinatori di Emil Waldteufel per l'esecuzione dell'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna diretta da Anton Paulick.

L'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Anton Paulik, ha eseguito I pattinatori di Emil Waldeufel. E siamo all'ultimo brano di oggi. Vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Torno alla canzone napoletana con Fenesta Calucive. Il musicista è anonimo, ma qualche autorevole critico parla addirittura di Vincenzo Bellini. Ascoltiamola ora cantata da Pavarotti, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Giancarlo Chiaramello. Grazie a voi tutti e da risentirci da parte di Giovanni Consonni.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Oggi parleremo delle regole che proteggono un bambino, in casa e anche fuori.
0: Troppi incidenti, difendiamoli così.
1: Testo di Sabina Fedeli.

piccoli non vedono i pericoli ed i grandi non si rendono conto che oggetti e situazioni del tutto normali possono diventare un rischio. Quante volte la scatola del detersivo viene sistemata nell'armadietto che il bambino apre tanto volentieri o una medicina è abbandonata sul comodino a portata di mano? Ecco le norme che consentono di prevenire gli incidenti più frequenti.

prese di corrente? Sembrano fatte apposta per infilarci le dita. I detersivi e quelle belle pastiglie colorate che la mamma tiene sul comodino? Non c'è miglior richiamo per una merendina fuori del normale. Se poi parliamo dell'attrazione che pentole bollenti, coltelli, ferri da stiro, scale e finestre esercitano sui bambini, ci rendiamo subito conto di quanto le nostre case, in fatto di incidenti potenziali, siano meno sicure di come pensiamo. Dalle statistiche, infatti, risulta che gli infortuni tra le pareti domestiche sono in notevole aumento e più di un terzo colpisce i bambini sotto i 10 anni. Solo in Italia se ne contano circa 450.000 l'anno. Per oltre la metà si tratta di cadute, quindi seguono le ferite, un quarto dei casi. Poi, a una certa distanza, gli avvelenamenti, le ustioni, l'ingestione di corpi estranei. Un esempio esauriente della situazione lo fornisce l'ospedale Gaslini di Genova, centro pediatrico di importanza nazionale. Nel 1985 ha fornito 8.800 prestazioni contro le 3.300 del 1966. Nel 38% dei casi il bambino si era procurato un danno stando in casa.

I rischi che i più piccoli possono correre all'interno ma anche all'esterno del focolare domestico, basta pensare agli incidenti stradali, non vanno insomma sottovalutati. Però i genitori, magari anche andando contro i propri istinti protettivi, devono assolutamente evitare di considerare l'ambiente come un mostro sempre pronto a riservare cattive sorprese. Gli esperti assicurano che la fatalità non ha nulla a che vedere con gli incidenti infantili. In una parola, ciò che conta è la prevenzione. In molti paesi esistono infatti rigide norme antinfortunio, obbligo di armadietti chiusi in cucina, stanze da bagno arredate secondo le esigenze dei bambini, flaconi medicinali a prova d'apertura. Anche l'Italia sta cercando di mettersi al passo. La regione Emilia-Romagna, oltre a varare una legge che vincola le sovvenzioni per l'edilizia pubblica al rispetto dei criteri di sicurezza per i bambini, ha per prima studiato un decalogo che aiuta i genitori a proteggere i più piccoli dai rischi casalinghi. Fissare mobili e scaffalature, mettere appositi sistemi di protezione a finestre e balconi, custodire medicinali e sostanze pericolose in luoghi sicuri e fuori dalla portata dei bambini, installare una griglia protettiva davanti al forno, tenere i bambini lontani dai fornelli, fare in modo che i manici delle pentole siano rivolti verso l'interno, preferire un triciclo a base larga, evitare i giocattoli appuntiti, andarci piano con la cera sui pavimenti, usare calzature antisdrucciolo.

semplice può sembrare. Ma mano sulla coscienza, quante volte detersivo per piatti e lavastoviglie viene sistemato sotto il lavandino della cucina? Quante volte le pillole sono abbandonate sul piano del comodino? E ancora, quante sono le prese non coperte da copriprese?

Il fatto è che troppo spesso gli adulti non si rendono conto che oggetti, situazioni e modi di dire del tutto normali per loro possono trasformarsi in una minaccia per i propri figli. Così, tenere una spilla di sicurezza o un bottone fra le labbra o paragonare una pastiglia medicinale a una caramella perché il bimbo la prenda più volentieri diventa quasi sempre controproducente. Imitare i grandi è una delle massime aspirazioni infantili. Confondere un mentino con una pillola, uno degli inconvenienti più facili a verificarsi.

0: casa che non ti giorno.
1: Perché la casa non diventi una trappola? Ecco un piccolo vademecum per prevenire gli incidenti domestici, spiegare in che modo succedono e, nel caso, insegnarvi a fronteggiare le situazioni con qualche semplice nozione di pronto intervento.
2: Passami!

0: mezzogiorno.
1: Cominciamo parlando delle cadute. Pensare che un bambino lasciato solo anche per pochi secondi sul lettino o sul fasciatoio non corra alcun rischio è naturale ma falso. Il primo movimento che i piccoli al di sopra dei 6 mesi sono portati a fare, infatti, è quello di rotolare su se stessi. Basta quindi un attimo di disattenzione perché il capitombolo diventi possibile. Anche le barricate di cuscini che usualmente si fanno intorno al bimbo seduto in poltrona per impedire che ruzzoli a terra non sono un sistema anticaduta troppo affidabile. Quando il bimbo comincia a fare i primi passi esplorativi nel territorio casalingo, le probabilità di una caduta si moltiplicano. Fra il primo e il secondo anno, la sorveglianza materna va aumentata sia in casa propria, dove i luoghi pericolosi si conoscono a memoria, sia in casa d'altri o in appartamenti affittati per le vacanze estive, dove non si ha sufficiente confidenza con l'ambiente. Ad ogni modo, sia le cadute dai mobili che quelle dalle scale non provocano danni troppo gravi. Le seconde sono però più violente a causa di una maggiore accelerazione di gravità dovuta al ruzzolamento. Praticamente da escludere il trauma cranico, possono presentarsi, nella peggiore delle ipotesi, contusioni craniche e fratture ossee. Le contusioni si riconoscono dal fatto che il bambino è sonnolento, non ha voglia di alimentarsi, se mangia ha nausea e vomito, può avere un momentaneo strabismo divergente o convergente. In questo caso bisogna rivolgersi al medico. Per quanto riguarda le fratture, si tratta spesso della rottura del femore. I sintomi sono gonfiamento della coscia e immobilità della gamba. Per trasportare il bambino è necessario usare un lettino a mo' di barella improvvisata per non scomporre la frattura. Ecco le regole da seguire per evitare le cadute. Non lasciare mai per nessuna ragione il bambino da solo su un tavolo o su una sedia. Non dargli l'abitudine di salire sulle sedie e sui mobili. Non lasciarlo mai solo in corridoio vicino ad una scala. Chiudere sempre la porta degli scantinati. Installare appositi cancelletti all'inizio e alla fine delle scale.

0: fete.
1: Crash, uch, vam, gulp.
2: Parliamo ora di tagli.
1: Bang, gulp, sic, splash, gulp.
2: Coltelli, lamette da barba, forbici, aghi. Un vero parco divertimenti per i bimbi dai 2 ai 5 anni. Ma anche quando l'età aumenta, tutti i tipi di strumenti taglienti continuano ad esercitare il loro fascino proibito sui vostri figli.
1: Flash, toc.
2: È abbastanza intuitivo che per eliminare il pericolo basta annullare la causa, cioè fare scomparire dalla portata dei più piccoli. Ma se il discorso è valido per forbici e coltelli, lo diventa un po' meno quando si parla di spilli. In molte case, infatti, esiste la moquette, che è un ottimo ricettacolo assieme ai tappeti a pelo lungo di aghi e spilli. Anche se la pulizia è quotidiana, gli aspiratori in commercio non sono in grado di risucchiare i sottilissimi elementi metallici che tendono con cocciuta ostinazione a penetrare tra le fibre del tessuto. Piuttosto facile quindi che giocando sulla moquette un ago penetri in un piede o in un ginocchio. Il bimbo avvertirà subito dolore e osservando la parte si noterà un forellino simile a una puntura d'insetto. Una radiografia riuscirà ad individuare l'ago che potrà così essere eliminato con un'incisione. Molto più pericolose le ferite da vetro. I cocci di questo materiale hanno una potenza di taglio uguale a quella di un bisturi, cioè in grado di lacerare in modo netto cute e struttura anatomica della zona colpita. Se il bimbo si taglia col vetro, importantissimo accertarsi che non siano rimasti dei frammenti nella lacerazione. Una volta appurato questo, disinfettate accuratamente e fate un bendaggio compressivo in modo che i due lembi della ferita coincidano. Il vetro, a differenza del metallo, non è visibile ai raggi X. Bisogna quindi basarsi sulle sensazioni del piccolo. Se si lamenta e sente pungere, è il caso di intervenire chirurgicamente. Per le ferite da taglio si ricorre sempre all'antitetanica.
3: Le regole da seguire per evitare i tagli sono: non lasciare che il bimbo esca di casa, terrazze, cortili, prati, spiagge, a piedi nudi. Tenere coltelli, lamette da barba, aghi e spilli in luoghi sicuri. Gettare i cocci di vetro al più presto, prima che per negligenza finiscano in mano al bambino. Ispezionare attentamente moquette e tappeti.
0: Pronto? Pronto, pronto?

0: 82 centralina si chiamò. 620 arrivò un carabiniere che si mise le manette e in prigione ci portò.
1: Parliamo ora dei colpi contro i mobili. Frequenti quanto le cadute sono i colpi contro mobili e oggetti che riguardano i piccoli già in grado di camminare, ovvero quelli fra l'anno e i 3 anni. Al di sotto dei 18 mesi, infatti, il bambino ha una deambulazione insicura e la cosa lo rende ancora poco avventuroso. Quando i passi cominciano a diventare saldi, il bimbo rischia di più e la mamma, dal canto suo, è propensa a concedergli una maggiore libertà. Anche perché i danni che può arrecarsi non sono preoccupanti. La velocità della corsa e quindi l'urto sono minimi. I traumi in genere provocano lacero contusioni, livido con piccola ferita, abrasioni della pelle e scoriazioni al cuoio capelluto. Gli occhi sono raramente interessati. A proteggerli ci sono le arcate orbitali. Nel viso le zone più colpite sono gli zigomi e il mento, cioè le parti sporgenti. Se si tratta di abrasioni, basta disinfettare. Se invece il bimbo si ferisce e c'è una piccola emorragia, oltre a medicare, bisogna comprimere il taglio con un tampone di garza che favorisce l'emostasi, l'arresto del sangue. Se il colpo è stato molto forte, meglio ricorrere alla borsa del ghiaccio che anestetizza il dolore e diminuisce la formazione degli ematomi. Quando la caduta provoca una piccola ferita alla lingua, niente paura. La saliva contiene particolari enzimi che rimarginano i tessuti.
0: 1, 1, 7 e soccorsi 30, sì.
1: Non ci sono regole particolari da seguire per evitare che i bambini finiscano contro tavoli, porte, termosifoni. Si sa che a 2-3 anni i bimbi hanno un bisogno sfrenato di movimento e cercare di costringerli in un ambiente privo di pericoli ma limitato sarebbe un po' egoistico. Applicare però alcune semplici norme di sicurezza eviterà perlomeno che il piccolo sbatta e si faccia male con troppa frequenza. Ecco alcune regole da seguire. Non lasciate il bambino solo in una stanza in cui ci siano mobili non abbastanza solidi e fermi e con cassetti facili da aprire. Applicate strisce adesive o figurine su porte e vetri trasparenti in modo che il bambino non rischi di finirci contro. O meglio ancora, utilizzate la pellicola trasparente. Se ci sono porte che si chiudono da sole, chiudetele sempre. Rappresentano un vero e proprio rischio. Attenzione anche ai tappeti su pavimenti tirati a lucido, specie in prossimità di scalinate. Sono una vera trappola per i suoi piedini incerti. Infine, non lasciate che giri in casa con le calzine, senza le scarpe. Un pavimento su cui sia stata passata la cera si trasforma in questo modo in una pista sdrucciolevole.
2: Ed ora ustioni e bruciature.
3: Il gruppo TNT! Eccolo qui!
1: Le bruciature sono praticamente assenti fino ai 6 mesi di vita. Aumentano attorno all'anno per raggiungere il loro apice verso l'anno e mezzo. Questo andamento è insomma direttamente proporzionale all'età e alla statura del bambino. A 18 mesi comincia a camminare e a scoprire il mondo che lo circonda e d'altronde inizia ad essere abbastanza grandicello per arrivare con le manine all'altezza di tavoli e fornelli. Basta quindi un attimo di distrazione perché il bambino si rovescia addosso il contenuto bollente di un piatto o di una tazza. Secondo le statistiche, i rischi di scottature aumentano d'inverno, il bambino passa più tempo in casa e nelle ore dei pasti. Dipende sempre da voi evitargli bruciature mentre lo lavate. L'acqua del bagnetto va sempre controllata con cura. I più piccoli, infatti, non possedendo ancora uno spesso panicolo adiposo, ovvero grasso, che li protegga dalle temperature elevate, hanno una tolleranza minima verso l'acqua calda. Quando i bambini crescono, gli inconvenienti sono di altro genere. Generalmente la loro curiosità è attratta da quello strano oggetto pieno di mistero che si chiama ferro da stiro. Una tiratina al filo dell'elettrodomestico che avete lasciato incustodito per rispondere al telefono e l'ustione è presto fatta. Intervenite prontamente applicando acqua gelata o ghiaccio. Il freddo elimina il rigonfiamento cutaneo dovuto a ritenzione di liquido tipico delle bruciature. In un secondo tempo, ungete la parte con pomate grasse antiustionanti. Le regole da seguire per evitare bruciature sono: tenere i liquidi caldi lontano dalla portata dei bimbi, tenere le pentole sui fornelli con i manici rivolti verso l'interno e meglio ancora utilizzare l'apposita barriera. Non lasciare mai che il bimbo si aggiri da solo vicino a un ferro da stiro acceso. Evitare di lasciare il filo del ferro da stiro a penzoloni. Per il bagnetto fare scendere prima l'acqua fredda, poi riscaldarla con quella calda.
3: Solo una tappa e vivo in un buco.

0: Gli avvelenamenti.
1: Gli avvelenamenti infantili sono in progressivo aumento. La spiegazione è molto semplice. Sta crescendo a dismisura l'uso e la varietà di prodotti chimici che adoperano per le faccende domestiche ed anche i medicinali diventano sempre più il nostro pane quotidiano. A pagarne le conseguenze sono i bimbi da 1 a 4 anni, cioè quelli che si trovano ancora nella cosiddetta fase orale, così chiamata per l'avidità con cui i piccoli mettono in bocca tutto ciò che trovano alla loro portata. Gli avvelenamenti infantili si verificano nel 48% dei casi in cucina e nel 25% nella camera da letto dei genitori. Le ore di maggiore rischio sono quelle che vanno dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, ovvero corrispondono ai momenti in cui le mamme abitualmente cucinano e sono più disattente. Sempre facendoci dare una mano dalle statistiche, scopriamo che persino il colore delle sostanze ingerite ha la sua importanza. I bambini preferiscono il bianco, 26%, e il rosa, 24%. Maggiori imputati degli avvelenamenti infantili sono i farmaci in confetto,

0: con una particolare predilezione per aspirina, vitamine e tranquillanti, di fatto per le medicine di uso quasi quotidiano, che per comodità vengono tenute a portata di mano dagli adulti. Ma spesso la portata di mano dei grandi coincide purtroppo con quella dei propri figli, pensate ad esempio ai comodini da notte, e a 4 anni confondere una pastiglia con una caramella è un diritto. Nella sfortunata ipotesi che l'incidente si verifichi, importantissimo riuscire a capire più o meno quante pillole il bambino ha preso, almeno sapere se sono tante o poche, e a individuarne il tipo. Naturalmente l'avvelenamento non sarà gravissimo se si tratta di vitamine. La faccenda si complica quando si tratta di sedativi, perché si deve far ricorso alla lavanda gastrica. In ogni caso bisogna tenere presente che la capacità di assorbimento intestinale nei bambini è molto rapida, quindi siate veloci nel far vomitare vostro figlio. I sistemi più adatti per l'operazione sono le classiche 2 dita in gola o la posizione a testa in giù.
1: Ed ecco le regole da seguire per evitare gli avvelenamenti. Tenere detersivi, cosmetici, trieline, medicinali e così via in appositi armadietti fuori dalla portata dei bambini. Non dire ai bambini che le pillole medicinali sono buone, potrebbero nascere delle confusioni. Evitare di prendere pastiglie mentre il bambino è presente. Non travasare sostanze pericolose in vasi e bottiglie anonime, oppure con un'etichetta non corrispondente al contenuto.
2: Mamma mia, che mal di pancia.

0: E per concludere parliamo di corpi estranei nel naso e in bocca.
1: Una biglia, un bottone, una monetina. Cosa hanno in comune questi tre oggetti? Il fatto di essere molto piccoli e di poter quindi venire inghiottiti con grande facilità. Lo stesso discorso vale per piselli, perline, cotone idrofilo, spuma plastica che serve a imbottire pupazzi e animali di peluche. Tutti materiali che invece di finire in bocca vengono conficcati magistralmente nelle narici dai vostri bambini. Finché il piccolo ingerisce un elemento sferoidale con contorni smussati, non è il caso di farne una tragedia. La situazione diventa preoccupante quando si è inghiottito un corpo appuntito, ad esempio una spilla di sicurezza o la parte spigolosa di un giocattolo. Il rischio è che si presentino lesioni all'apparato digerente o peritoniti acute individuabili da sintomi precisi, come forte mal di pancia e febbre alta. Di tono minore, ma pur sempre fastidiosa, l'immissione di corpi estranei nel naso. Appena l'organismo ne avverte la presenza, mette in moto una reazione di rigetto. Si forma un'abbondante secrezione, con lo scopo di agevolare l'espulsione dell'oggetto. Se vedrete scendere del muco da una sola narice, saprete che non sarà un raffreddore e di fatto avrete già individuato la ragione del fenomeno. Non tentate però di estrarre il corpo estraneo con le dita o con un cotton fioc. Arrivereste solo ad ottenere il risultato opposto da quello desiderato. Meglio ricorrere a un bravo ottorino.

Le regole da seguire per evitare che i vostri figli ingeriscano o inalino corpi estranei sono: non lasciare mai spille di sicurezza aperte per casa, non tenere mai spille di sicurezza fra le labbra, non lasciare a portata di mano del bambino scatole di bottoni, collanini, orecchini o biglie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Chissà quanti hanno pensato almeno una volta nella vita, ma come si farà per diventare cantanti? Beh, certo è bello l'idea di essere osannati, perché poi spesso succede così, e naturalmente è bello l'idea di viaggiare, di vedere tanti posti, di svolgere un'attività di tipo artistico, conseguentemente faticosa forse, ma gratificante. Ma qual è oggi la via del successo? Vediamo di spiegarlo in quattro parole, con un po' di ironia e con un sorriso.

0: oggi entrare nel mondo dello spettacolo, nel gran mondo dello show business, dunque, è spesso il risultato di un colpo di fortuna, come spesso succede, e sapete che c'è la letteratura quasi romantica. In questo senso, per esempio, gli attori che diventano famosissimi perché, pur essendo dei sostituti, devono andare sulla scena per un'importantissima rappresentazione dal momento che il titolare della parte si è infortunato. E così nascono le stelle. Anche oggi le stelle nascono in questo modo, ma a parte il colpo di fortuna ci vuole un'organizzazione incredibile, un'attenta programmazione e soprattutto un impegno continuo. E soprattutto ci vuole una grande determinazione. Tutto ciò che volevo essere era una star del rock and roll, ha detto una volta il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, raccontando dei suoi esordi musicali. E lui ci è riuscito. Ma come si può diventare famosi e rock star anche se non si è Mick Jagger?
1: Oh, per favore, no, la mia banda suona il rock.
0: Beh, ovviamente non esiste la ricetta sicura per il successo, ma c'è una strada che permette di essere pronti all'appuntamento con l'occasione giusta. Allora, innanzitutto sfatiamo il mito secondo il quale per diventare musicisti affermati occorre conoscere la musica. È assolutamente trascurabile come si sia imparata, anzi, la musica. Addirittura certe volte è inutile conoscerla. L'importante è che comunque, bene o male, si cominci a suonare.

0: L'importante comunque è che a uno venga in mente di formare una band, un gruppo, un complesso, come si diceva una volta, idea che viene quasi da sola e viene quasi a tutti. A quel punto comincia la ricerca dei compagni di avventura. Adesso occupiamoci di come si trovano questi compagni oggi. I gruppi rock non nascono più come avveniva un tempo sui banchi di scuola, ma sulle colonne dei giornalini specializzati. Il sistema di moda è quello di mettere un'inserzione.
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza.
0: Dice: la mia banda suona il rock e siamo un bassista e un chitarrista che cercano un batterista per complesso heavy metal, specificando magari che si dispone di una sala prove, attualmente una delle cose più ambite. E naturalmente a quel punto si dà l'indirizzo, il recapito e si aspettano i candidati.
1: Sì, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock.
0: Ora il gruppo c'è, si sta insieme per qualche mese, poi si litiga, ci si divide e si ricomincia da capo. Se quando si raggiungerà il successo, come è noto, si litigherà ancora, ma si resterà uniti per spartire gli incassi. I Duran Duran insegnano.

Abbiamo detto delle grane che porta la notorietà, conseguentemente la ricchezza. Ma prima di arrivare a questi livelli, naturalmente bisogna affrontare, quindi risolvere nel migliore dei modi, diversi problemi. Per esempio il problema forse principale è quello di procurarsi gli strumenti e l'amplificazione. Problema grosso, perché costano un occhio. Ve ne renderete conto andando a chiedere in giro quanto può venire a costare l'attrezzatura per un piccolo complesso. Se volete risparmiarvi la fatica, ve lo dico io, la spesa si aggira sui 70-80 milioni. Così, almeno per i primi tempi, conviene affittare gli strumenti più sofisticati. Ci sono addirittura dei grossi magazzini che vendono a prezzi abbordabili o addirittura noleggiano questi impianti. Un nodo che è bene affrontare subito, perché poi si potrebbero avere grossi guai, è quello dei diritti d'autore. Indispensabile è iscriversi alla SIAE. Per iscriversi alla SIAE bisogna superare un esame che comunque non è difficile, e bisogna superare questo esame sia che si voglia fare i compositori, sia proprio gli autori dei testi. Una volta superato l'esame, il problema di fatto è risolto, perché l'iscritto incassa con regolarità i diritti per le esecuzioni pubbliche della sua musica ed evita ovviamente così di farsi derubare. È nota la triste storia di tanti giovani inesperti che hanno spedito le loro composizioni a edizioni e a editori senza scrupoli, i quali alla fine non gli hanno dato la risposta. E poi questi signori, accendendo la radio, si sono accorti che le loro canzoni erano state cantate e anche firmate da altri. Poi c'è un altro problema, oggi tanto famigerato, ed è quello del look, cioè dell'aspetto, della divisa, potremmo quasi dire, che consentirà al pubblico di riconoscere immediatamente il nuovo personaggio. Il problema del look non è nuovo, non è, voglio dire, di questi ultimi tempi, ma certamente diciamo da un 5-6 anni è diventato uno dei più importanti nodi da sciogliere prima di presentare al pubblico il nuovo cantante, il nuovo compagno. Complesso. Ovviamente bisogna far colpo, e a volte il look risulta quasi più importante della qualità della musica. Poi magari la gente dopo poco tempo si accorge che sotto i lustrini c'è ben poco, come dimostra per esempio la resistibile ascesa e anche la rapida caduta di Boy George e dei suoi Culture Club.

anche la scelta del genere musicale è importante. Perché? Perché il genere musicale contribuirà naturalmente a far lavorare, a far conoscere questa band. Parliamo sempre di un complesso più che di un solista, via. Superati gli scogli iniziali, sarà il momento di farsi conoscere e l'aspirante star dovrà affrontare il pubblico. Non è difficile veramente trovare discoteche disposte a ingaggiare questi gruppi per un concerto, magari se tutto va bene li pagano anche. Per i solisti invece i tempi sono più duri, insomma il cantautore nuovo stenta ad emergere. Comunque, se ai concerti ci si porta un buon numero di amici al seguito, si acquista la fama di gente che fa pubblico e le offerte di lavoro aumentano. Attenzione a non esagerare, meglio essere una cult band, cioè nota a pochi intenditori ma apprezzata, anziché bravi ragazzi troppo ascoltati per suscitare interesse. Il musicista dovrebbe esibirsi nella stessa città una al massimo due volte l'anno. Dunque, dicevamo comunque poc'anzi della scelta del genere musicale che evidentemente, malgrado si parli soprattutto di look, di messa in scena, dunque è importante. Naturalmente conviene seguire le proprie inclinazioni, ma a qualcuno interesserà sapere che, per esempio, i seguaci del tanto criticato heavy metal, cioè il rock più truce e sanguigno, soltanto in Italia sarebbero circa 700.000, insomma un mercato da non trascurare.

un discorso a parte va fatto per il liscio o per gli altri generi di musica. Chi vuole vivere di musica senza conquistare le copertine dei settimanali, ma contando su un pubblico fedele e su incassi sicuri, anche se non astronomici, si dia al liscio o al genere melodico moderno. È un genere che, malgrado passino i tempi e le mode, pare non conosca crisi.

liscio o rock, melodico o scatenato, arriva comunque il momento di tentare il disco. Però calma, prima c'è il demo tape, cioè la cassetta dimostrativa da far ascoltare a discografici, giornalisti e addetti ai lavori. Il demo tape deve essere registrato a regola d'arte in uno studio professionale di quelli che si trovano sulle pagine gialle alla voce sale di incisione. La cassetta conterrà una mezza dozzina di brani al massimo, scelti fra i migliori, e andrà spediti ai proprietari dei locali, alle rubriche delle riviste specializzate, alle case discografiche, qualcuno li manda anche alle radio private, beh, insomma, ringraziamo del pensiero. Naturalmente la parte più importante è quella della casa discografica, dunque dicevamo bisogna mandare questi demo tape alle case discografiche senza spaventarsi, mandarle anche alle case discografiche più importanti perché tentar non nuoce, e poi bisogna mandarle anche alle case discografiche indipendenti, soprattutto se la vostra musica, il vostro filone è quello della musica cosiddetta d'avanguardia e quindi deve proprio trovare l'estimatore, il mecenate. E voilà, vi hanno accettato il provino, il demo tape è il momento del contratto. Ma comunque andiamo sempre con calma, non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Il musicista potrà comunque, al di là di ogni altra considerazione, decidersi di prodursi da solo il disco. Dunque, vediamo, meglio sfuggire, perché ormai non rendono più, i concorsi per le voci nuove che tanto successo avevano e che tutto sommato ogni tanto mandano in porto qualche successo. Soprattutto perché si tratta di iniziative per incidere un 45 giri. Soprattutto non bisogna fidarsi assolutamente di annunci del tipo nota a casa discografica cerca giovani complessi e cantanti per vantaggioso contratto. Sovente è una trappola per topi, è tempo perso e nel peggiore dei casi sono faccende da Procura della Repubblica. Se si ha un nastro già prodotto, pronto a essere riversato su vinile, cioè diventare disco, non è troppo difficile strappare un contratto a una casa discografica che si impegna a stampare e distribuire il disco, riconoscendo al musicista una percentuale che si chiama royalty. Una percentuale che varia dall'8 al 12% nel caso di rimborsi di costi di produzione del nastro o fino al 30% se le spese restano a carico del musicista. L'aspirante star può invece cercare di ottenere un contratto spedendo un suo demo tape che contenga 4-5 brani al direttore artistico di una casa discografica, o meglio ai direttori artistici di tutte le case discografiche. Se il demo tape convincerà anche uno solo di questi signori, il musicista si vedrà proporre un contratto che potrà essere per un disco solo o per un periodo più o meno lungo, di solito da 2 a 5 anni, con l'obbligo di realizzare uno o più dischi all'anno. Attenzione, c'è un precedente illustre in questo caso di ingenuità, forse dovuta al troppo entusiasmo. Elton John ha fatto causa al suo primo produttore perché gli ha fatto firmare all'inizio della carriera un contratto capestro, con il quale questo produttore si accaparrava i diritti per le canzoni di Elton John praticamente fino al 1982. Pare che l'artista ci abbia perso qualcosa come 15 miliardi. E tra l'altro il tribunale gli ha anche dato torto. Dunque, attenzione prima di firmare, portatevi una persona che se ne intende e fate leggere tutto quanto, anche le clausole più piccole. Comunque, un contratto tipo piuttosto interessante per il musicista che inizia si aggira sui 2 anni di impegno e prevede l'incisione di 45 giri e un LP, un 33 giri, con la facoltà della casa discografica di prolungare l'accordo per un altro anno, in questo caso si parla di opzione, o con il diritto di rinnovarlo, e in questo caso si parla di prelazione, alle stesse condizioni proposte da un'altra etichetta. La casa discografica riconosce all'artista una royalty su ogni disco venduto, per un esordiente si aggira sul 3-5% del prezzo di vendita.
Abbiamo detto che appunto si parla di percentuale. Una figura poi particolarmente importante per la carriera di un musicista è il produttore indipendente, un personaggio di solito ben introdotto nell'ambiente che, se convinto dalla bontà delle idee del musicista, potrà aiutarlo ad entrare nel mondo dello show business. Anche col produttore comunque conviene stipulare un contratto che metta ben in chiaro i diritti e i doveri delle parti. E voilà, il disco autoprodotto o stampato da una casa discografica, grande o piccola che sia, è pronto. E siccome è il momento centrale della carriera di un artista, con il disco sul mercato, il musicista deve impegnarsi al massimo per promuoverlo, superando le 100 difficoltà della distribuzione. Beh, si dice per barzelletta, ma un certo cantante, di cui non faremo il nome, comunque oggi molto celebre, riuscì a far salire il suo disco nelle classifiche comperandone migliaia di copie. Sistema dispendioso, ma pare che funzioni. Comunque, il 45 o 33 giri, per avere qualche chance di affermarsi in un mercato difficile e balzano come oggi quello della musica di consumo, deve finire nelle mani di tutti, ma proprio tutti quelli che contano. Quindi ci siamo anche noi, programmatori, radiotelevisivi, disc jockey, critici musicali, pippi baudi e cose di questo genere. Dicono che alcune emittenti, ma parliamo però di emittenti su scala nazionale, richiedano esplicitamente una certa somma per ospitare un cantante, in fondo con reciproca convenienza. Per esempio, il cantante ospite a Canale 5, Rete 4, Italia 1, riceve da Berlusca, custa che custa, un gettone di presenza. Quindi viene pagato. Altri invece, come dicevamo, si fanno pagare. Pare che appunto la smentita di Berlusca ci sia nel tipo che abbiamo detto, cioè Canale 5, Rete 4, Italia 1 pagano e non sono pagati. A questo proposito rimane famosissimo l'aneddoto di Secondo Casadei, che sapranno gli specializzati è stato poi quello che ha rilanciato il Liscio, anche se poi è stato ripreso da Raul Casadei. Questo signore suonava per suo gusto e suo piacere e pagava per esibirsi nelle balere, fino a quando fu sentito dal personaggio giusto, il quale gli disse: va bene, allora facciamo così. Si parlava di Festival Bar, quindi sapete di chi sto parlando.

Facciamo così, per la sua presenza va bene 1 milione? E secondo Casadei rimase lì un po' così e disse alla fine, ma vabbè, va bene per 1 milione. E si presentò al promotor con il suo assegnetto di 1 milione, credendo di dover pagare per questo passaggio al Festival Bar, quando invece evidentemente il milione era il compenso pattuito. Eh sì, perché poi un altro sistema per farsi conoscere non è soltanto quello di farsi ascoltare nelle radio, nelle televisioni, anche se forse è il più rapido. C'è anche il discorso delle serate. Insomma, concerti estivi, le comparsate, come vengono chiamate, quindi ci si presenta al pubblico come spalla, come supporters, anzi come si viene spesso definiti con un termine pomposo, ma che confonde un po' le cose, di gente famosa. Insomma, in altri termini, ti do il grande nome ma tu fai cantare anche qualche sconosciuto della mia scuderia. E così, a furia di comparsate, di concerti con gente celebre, di serate estive quasi regalate, il successo può anche arrivare. Attenzione, può arrivare, non è che debba arrivare, anzi quasi sempre tarda ad arrivare o non arriva più.

vediamo, vediamo. Ultimo suggerimento per sorridere un po'. E a volte uno, per trovare il suo look, quello di cui parlavamo poc'anzi, si ispira a personaggi famosi. E allora noi vi forniamo 9 stili da copiare. Copiate però un solo stile se non avete idee originali. Non troppi stili, altrimenti la gente, continuando a cambiare, si disorienta. Vogliamo vedere insieme alcuni di questi stili? Cyndi Lauper, ovvero i miracoli della video music. Girls Just Want to Have Fun era una canzoncina come tante altre, ma un video indovinato ha lanciato la ragazzina dai capelli rossi.

0: Modello Christian, necessari riccioli neri, sguardo languido, ottimo dentista, piace senza interessare.
1: Questa notte mi assomiglia, le mani in tasca con la faccia in su, a controllare le stelle per vedere se fosse.

modello Franco I e Franco IV, un disco e via. Negli anni 60 c'erano i cantori da spiaggia, oggi prodotti da discoteca, comunque sia vivono una stagione.

modello Gianni Morandi, ovvero la forza di durare. Se vi criticano, aspettate 20 anni e così venderete meno dischi, ma i vostri nemici di un tempo vi osanneranno. Poi c'è il modello Duran Duran: non serve il genio, ma occhi belli, bei sentimenti al posto giusto e ogni tanto un'azione irrimediabilmente stolta, come per esempio spacciarsi per lupi di mare e naufragare. Al resto pensano i press agents. Poi c'è il modello Carrà: sparire per qualche anno e al ritorno trionfi in paesi dei nomi esotici, almeno così raccontati di aver avuto. Poi c'è il modello Vasco Rossi: servono salute di ferro, reggere agli strapazzi, voce rock e atteggiamenti maledetti, però c'è un pericolo: insospettire i giudici. Poi infine c'è il modello Mattia Bazzar: fare qualche spicciolo con canzoncine facili facili, poi uscirsene con un prodotto intellettuale al Festival di Sanremo e se funziona l'anno dopo vi inviteranno al Festival di Polverigi.

Infine c'è il modello Madonna. Tanto fiato, poca voce, anzi una voce come Minnie, e tanto carisma e sicuramente tanta abilità sul palcoscenico. Ma se voi non avete nessuno di questi requisiti e semplicemente sapete cantare e suonare bene, mettetevi tranquilli, perché a volte per riuscire nel mondo della musica non serve il talento, basta il look.

0: A pochi chilometri da Cremona, immersa nella campagna cremonese, nel comune di Castelverde, si trova la comunità San Francesco di Caritas Cremonese. Grazie all'8 per 1000, un nuovo spazio gioco è stato pensato per i più piccoli della casa. Suor Virginia Verga è la coordinatrice della struttura.
1: Comunità San Francesco è una delle opere segno della Caritas di Cremona, segno dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti i suoi figli, anche per quelli più lontani, più disperati, quelli di cui nessuno si occupa. E noi ci occupiamo in modo particolare delle donne che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, di abuso di alcol o di abuso di sostanze. Attualmente abbiamo 15 ragazze e 10 bambini.
0: L'educatrice Chiara Rossi.
2: Appena si entra nella nostra casa tutto parla della presenza di bambini. È reso casa e loro lo rendono ancora più casa con la loro presenza. Si è pensato anche di creare questo spazio mamma-bambino per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente.
0: Lo confermano le parole di una delle mamme ospiti.
3: L'ho sentito tanto il sostegno che mi è stato dato. Qua io sono un po' rinata sia come persona ma anche come mamma. Un po' riprendermi dal fatto che comunque ho fatto una vita da tossicodipendente e quindi non avevo ben chiaro come fosse una vita normale. Poi vabbè, io ho una bambina proprio bellissima, sono proprio fortunata. E ho imparato a prendermi cura della mia bambina, ho imparato a farla giocare, ho imparato a vestirla, a farla mangiare. Mi sento che ci sto costruendo anche qualcosa.
0: Ancora l'educatrice.
2: In questo percorso c'è una doppia crescita, la crescita di questa donna, di questa mamma e la crescita di questi bambini. Grazie all'8 per 1000, questo spazio che abbiamo per i bambini, abbiamo potuto in qualche modo adeguarlo un po' ai nostri sogni, più al centro della comunità, più al centro dei due parking, per permettere proprio alle ragazze di vivere il loro percorso e ai bambini di trovare comunque un luogo accogliente. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
1: sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. Amore e unità. Queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù. Gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo. Navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio.
2: Ciao ragazzi e bentornati a Caro Gesù. Pensate, oggi per iniziare il nostro viaggio abbiamo scelto proprio le prime parole, tra le prime parole di Papa Leone quando ha iniziato la sua missione. Proprio il primo giorno ha iniziato la sua missione come Papa. E sono delle parole molto belle, anche un po' difficili se vogliamo, ma in realtà dicono una cosa semplice. Il Papa dice: io sono stato scelto non perché sono il più bravo, il migliore, sono un servo, uno che serve gli altri, i fratelli, e che cerca di riunire tutti gli uomini in una grande famiglia che è la Chiesa. E allora oggi vogliamo insieme capire che cos'è la Chiesa, ma soprattutto qual è il suo compito, qual è la sua missione. E allora do il benvenuto ai miei compagni di viaggio, ben trovati, ve li vado anche a presentare. Abbiamo con noi Caterina, Martina, Edoardo, Leonardo e Mariam. Ben trovati ragazzi. Allora, si parla di Chiesa, ma non so se avete visto, nel discorso del Papa a un certo punto si parla anche di mare. Lui parla di mare, il mare della vita. Allora, mi viene subito la curiosità di chiedervi intanto se vi piace il mare e soprattutto cosa vi piace fare al mare.
3: A me al mare piace nuotare, poi anche prendere un po' di sole e costruire cose con le forme che mi porto.
2: E qualcuno di voi è mai stato in barca? Vai. Leonardo, dimmi, prendi il microfono e raccontami la tua esperienza in barca.
4: Era un po' spaventoso perché traballava tutto mentre dormivo di notte, quindi avevo un po' paura.
2: Voi pensate chi lavora in mare, chi naviga, i pescatori. Quando è che vanno a pescare?
5: Di mattina.
2: Oppure?
4: Sera.
2: Esatto, la sera è il momento migliore, di notte. Vanno, voi pensate, in mezzo al mare, di notte, che vedono i puntini della costa lontano lontano, e stanno lì in mezzo al mare. E secondo voi hanno paura ogni tanto? Quando...
5: Sì. Se non vedono niente ci si sente soli.
2: Sì, ci si sente soli. Poi c'è anche, magari ci sono delle notti di tempesta in cui c'è il mare con le onde e loro magari stanno lì, hanno paura. Quando penso ai pescatori mi vengono sempre in mente quei pescatori del Vangelo di cui si parla nel Vangelo, che sono una mattina, stanno, vedete qua abbiamo una rete, stanno, si dice, li vediamo anche qua nell'immagine, stanno rassettando la rete, che vuol dire che stanno sistemando la rete, perché la rete magari a volte si rompe in mare. E allora stanno lì che la sistemano e c'è un uomo. Ecco, vedete, sono così, hanno magari finito la nottata di pesca e c'è un uomo che si avvicina. Chi è quest'uomo, secondo
6: Gesù?
2: Me? È Gesù. Allora non lo sanno e li chiama, gli dice, li chiama per nome. Simone, Andrea, Giovanni, Giacomo, venite con me, vi farò diventare pescatori di uomini. E loro sapete che fanno? Lasciano tutto e lo seguono. Ma secondo voi perché lo fanno? Perché lo seguono?
4: Per diventare dei bravi pescatori.
2: Per diventare dei bravi pescatori. Allora pensate che in quel momento Gesù cosa sta facendo? Sta chiamando i primi discepoli, sta formando i primi componenti della Chiesa. E io mi sono domandato, scusate, ma perché Gesù non chiama, che ti posso dire, degli esperti di religione?
5: Perché come i pescatori, come se fossero Dio che che prende tutti noi in una grande rete di amore.
2: Quindi Dio che ci prende come in una grande rete d'amore. È molto bello questo che dite e soprattutto, sapete, la nostra vita a volte è un po' come navigare in mezzo al mare. A volte ci sono delle giornate tranquille, però ci sono anche delle giornate un po' di tempesta nella vita.
4: Sì, sì.
2: Tipo, facciamo degli esempi.
4: Quando litighi con un tuo compagno.
2: Quando litighi con un tuo compagno e come ti senti?
4: Triste.
2: Triste. Oppure?
5: Quando il tuo compagno vuole giocare a un gioco che a te non ti piace.
2: E quindi lo devi fare per forza. Forza. E è una giornata un po' storta, che non
4: sì.
2: va tanto bene.
4: Sì.
2: Allora Gesù chiama dei pescatori perché la nostra vita è come un viaggio in mezzo al mare. E allora abbiamo bisogno, a volte si può anche cadere in mare e quasi affoghiamo. E allora la Chiesa che cosa fa? Ci lancia la
4: rete.
2: Ci lancia la rete, quindi noi siamo in difficoltà, in una situazione di difficoltà, e la Chiesa ha il potere che gli ha dato Gesù di lanciare la rete. Noi possiamo prenderla, aggrapparci alla rete e venire tirati su, e quindi
5: ci salviamo, cioè non...
2: E quindi veniamo salvati. Ma Gesù, secondo voi, ha veramente questo potere di salvarci?
5: Sì.
2: Perché?
5: Perché Gesù ci ama tanto e quindi può salvarci e fa sacrifici per noi per salvarci perché ci ama molto.
2: Esatto, Gesù ha il potere di salvarci. Noi con Gesù possiamo camminare sull'acqua del mare, sull'acqua della vita, su tutto quello che ci fa un po' male, che ci fa un po' soffrire.
6: C'era una volta

fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Per Giacobbe era giunto il tempo di trovare moglie e andare via. Isacco lo chiamò e gli disse: tu la troverai non a casa mia, nella terra di tuo nonno troverai.

Il sogno di Giacobbe. Ricorderete che Isacco aveva benedetto Giacobbe come suo erede. Quando fu in età da sposarsi, Isacco lo chiamò e gli disse: «Tu non devi prendere moglie qui tra noi, ma vai nella terra del tuo nonno materno e lì prenderai per sposa una delle figlie di Labano, come ho fatto io». Giacobbe obbediente partì, ma avvicinatasi la notte si fermò e prese una pietra, se la pose come cuscino e si addormentò. Nel sonno fece un sogno. Una scala era appoggiata a terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, su di essa salivano e scendevano gli angeli del Signore e lo stesso Dio gli parlò così: «Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco. Darò a te la terra su cui ti sei coricato e la tua discendenza sarà numerosa come la polvere, da oriente ad occidente, da nord a sud. Ecco, io ti proteggerò dovunque tu andrai». Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Ecco, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe paura. La mattina presto si alzò, prese la pietra e ne fece un altare e fece questa promessa: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio e mi darà pane e vesti e tornerò sano e salvo, il Signore sarà per sempre il mio Dio». Avvicinandosi alla casa di Labano, vide in campagna un pozzo e tre greggi accovacciate, che a quel pozzo andavano ad abbeverarsi. Ai pastori che riposavano, Giacobbe chiese se conoscevano Labano, ed essi risposero: «Certo che lo conosciamo! Ecco, ecco che sta arrivando Rachele, sua figlia, con le pecore!» Giacobbe le si avvicinò e le disse la verità: «Sono tuo parente, sono il figlio di Rebecca». E i due giovani, guardandosi negli occhi, si innamorarono. Labano, saputo che Giacobbe era giunto in visita, gli corse incontro, lo abbracciò e lo portò a casa sua, perché era carne della sua carne. «Starò con te, mio caro Labano, e lavorerò come pastore per te». Ma Labano protestava: «Ma perché, se sei mio parente, dovresti lavorare gratis? Dimmi quale deve essere la tua paga». Ora, Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola appunto Rachele. La più piccola era bella, di forme, affascinante d'aspetto, la più grande un po' meno, e per questo Giacobbe si era innamorato di Rachele. «Se posso ti servirò per 7 anni per avere in sposa tua figlia Rachele, la tua figlia minore». Labano fu d'accordo: «Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, affare fatto». Così Giacobbe servì 7 anni per avere in sposa Rachele, ma tanto era il suo amore per lei che gli sembrarono pochi. Arrivata finalmente la scadenza di questa promessa, Giacobbe disse a Labano: «Ecco, il mio tempo è compiuto, voglio sposare tua figlia Rachele». E così fu. Labano radunò tutti gli uomini, diede un banchetto, ma quando fu sera, condusse da lui, velata, la figlia Lia. E fu lei che Giacobbe ignaro sposò. Appena fu mattino, Giacobbe furioso andò da Labano: «Ma che mi hai fatto? Mi hai ingannato! Non è forse per Rachele che io ti ho servito per 7 anni? Ma Labano rispose: «Nel nostro paese non si usa fare così, dare in sposa la più piccola prima della maggiore. Ti darò anche Rachele in moglie, ma dovrai lavorare per me altri 7 anni. Giacobbe non protestò, pur essendo triste, lavorò sodo per altri 7 anni perché sapeva che Rachele era la sposa a lui destinata e che amava moltissimo. Da Rachele, Giacobbe, dopo tante preghiere, ebbe un figlio che chiamò Giuseppe. Decise di tornare nella casa natale, ma Labano inventò scuse e molti stratagemmi per tenerlo lì ancora al suo servizio. Così Giacobbe caricò moglie, figli sui cammelli con tutto il bestiame e tutti gli averi che si era conquistato per ritornare da Isacco suo padre nel paese di Canaan. Quando Labano si accorse della fuga, prese con sé i suoi uomini e lo inseguì per 7 giorni di cammino. Ma Dio gli apparve in sogno dicendogli: «Non dirai nulla e non farai nulla a Giacobbe». Il Signore aveva mantenuto la promessa al suo prediletto, erede del popolo che lui aveva benedetto e sarebbe stato protetto per sempre. Peccato che prima di arrivare a casa, Giacobbe fu raggiunto dai suoi vecchi compagni di gioventù che gli annunciarono la rabbia di Esaù. Vi ricordate? Che non aveva nessuna voglia di vedere tornare il fratello che già gli aveva strappato i privilegi del primogenito. «Vuole ucciderti! Torna indietro, Giacobbe!»
Il Signore ascoltò le preghiere di Giacobbe e gli suggerì di essere generoso con suo fratello, di offrirgli tutti gli animali che aveva con sé per placare il suo sdegno ed essere accolto con benevolenza. Quella notte, in sogno, Giacobbe si ritrovò solo, in una lotta terribile con un uomo. Fino allo spuntare dell'aurora sentì un colpo tremendo all'attaccamento della coscia che si era slogata nella lotta. «Lasciami andare!» «È l'alba!» disse l'uomo misterioso a Giacobbe, che pur zoppicando non aveva nessuna intenzione di cedere. Anzi, gli disse: «Sono Giacobbe, io lo so chi sei tu. Non ti lascerò se non mi benedirai». E quell'uomo gli disse: «D'ora in poi non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai lottato con Dio e hai vinto». Giacobbe capì che era il Signore. Si svegliò e, anche se zoppicava, andò incontro a suo fratello Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo. Piansero entrambi e si riconciliarono, presentandosi l'un l'altro le proprie mogli e i propri figli.

0: ti guida e protegge.
1: Caro Gesù.
2: Ed eccoci tornati al nostro appuntamento con la parola di Dio, e questa settimana conosciamo un personaggio un po' particolare, caro Tommasino, il diavoletto. E le sue tentazioni, naturalmente. Ci porta nel deserto e Gesù è lì da 40 giorni, quindi immagina, comincia un po' la fame, un po' la fatica, tante cose, e lì entra il protagonista di oggi, che è il diavolo, e comincia a tentarlo proprio su questo, comincia a tentarlo sulla fame, tant'è vero che gli dice: guarda queste pietre, falle diventare pane, tu sai farlo, quindi è un attimo per te. Ma Gesù risponde con grande saggezza: non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo non è contento e continua ad infierire ancora con la seconda tentazione. Gli dice: se tu sei veramente il figlio di Dio, lo porta su un alto muro, buttati di sotto. Sicuramente manderà i suoi angeli, se proprio ti vuole così bene, o no? Dio l'avrebbe fatto sicuramente, ma Gesù non si lascia tentare e dice: non tenterai il tuo Dio. E il diavolo ancora infierisce ancora di più con la terza tentazione, e lì gioca sul potere. Immagina, Tommasino gli fa vedere un impero grandissimo, c'era di tutto, tanta abbondanza, e gli dice: tutto questo può essere tuo, sai come? Ti inginocchi davanti a me e in un attimo è tuo. È un attimo. Chiunque l'avrebbe fatto, pensiamoci bene, ma Gesù dice: no, io mi inchino solo davanti al mio Dio, e supera anche questa terza tentazione. Ecco, è bello sapere che anche Gesù è stato tentato, Tommasino, ma quelle tentazioni le ha superate. Allora chiediamoci, cari bambini, e lo dico anche al mio Tommasino: quali sono oggi le nostre tentazioni? Che cosa ci porta a fare delle cose che tante volte disturbano, rompono i rapporti, le relazioni? Perché, Tommasino caro, il diavolo fa proprio questo. Il diavolo viene a distruggere, a dividere le relazioni, e ci porta a separarci, ci porta a litigare, e ci porta a non considerarci più, a non guardarci, a guardarci sempre con gli occhi storti, con gli occhi... No, Gesù non vuole questo, no. Allora, questo legame, questa rottura che il diavolo viene a fare, oggi Gesù la viene a risaldare con l'amicizia, con lo stare insieme, con la voglia di collaborare. Questo dobbiamo essere noi. È semplicissimo. Tu sei pronto a fare questo, Tommasino?
3: Quindi dobbiamo essere uniti, ma certo!
2: Bravissimo! Essere uniti significa proprio vincere il male. Ce lo diceva quella bambina all'inizio. Si vince così, con il bene. Il male si vince semplicemente con il bene. Tommasino, cari amici, lo sa bene, perché in questi anni è diventato buonissimo e migliora giorno per giorno. Adesso tocca a voi. Tocca a voi accogliere la parola di Dio e cambiare, rompere questa divisione che il diavolo vuole fare, per renderci ancora invece il buon Gesù uniti e insieme. Tu sei pronto?
3: Che bello, che bello!
2: Voi siete pronti, bambini? Allora, se volete farlo, continuate a vederci, a seguirci qui ogni settimana con la parola di Dio. Ciao bambini!
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto a praticare la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna. «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita.
3: L'apparente distacco di Gesù, che dice: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», non scoraggia la cananea, che insiste: «Signore, aiutami!» E anche quando riceve una risposta che sembra chiudere ogni speranza, «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini», non desiste. Non vuole togliere nulla a nessuno. Nella sua semplicità e umiltà le basta poco, le bastano le briciole, le basta solo uno sguardo, una buona parola del Figlio di Dio. E Gesù rimane ammirato per una risposta di fede così grande e le dice: «Avvenga per te come desideri». Cari amici, anche noi siamo chiamati a crescere nella fede, ad aprirci e ad accogliere con libertà il dono di Dio, avere fiducia e gridare anche: «Gesù, donaci la fede, aiutaci a trovare la via». E il cammino che Gesù ha fatto compiere ai suoi discepoli, alla donna cananea, agli uomini di ogni tempo e popolo, a ciascuno di noi: la fede ci apre a conoscere, ad accogliere la reale identità di Gesù, la sua novità e unicità, la sua parola come fonte di vita, per vivere una relazione personale con Lui. Il conoscere della fede cresce, cresce con il desiderio di trovare la strada, e finalmente è un dono di Dio che si rivela a noi non come una cosa astratta senza volta e senza nome, ma la fede risponde a una persona che vuole entrare in un rapporto di amore profondo con noi e coinvolgere tutta la nostra vita.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Regalati un nuovo passato. Secondo lo scrittore israeliano Abraham Yeshua, troppa memoria fa male. Naturalmente si riferisce al ruolo che la memoria può ricoprire quando fai parte di un popolo che suo malgrado si è ritrovato tragicamente al centro della storia, ricevendo in eredità la responsabilità e il dovere di ricordare. In uno dei suoi ultimi romanzi, Il Tunnel, grazie a un artificio narrativo, Yeshua rivendica la libertà di poter vivere senza memoria, creando un personaggio che, a causa di una precoce demenza senile, dimentica le esperienze più dolorose della sua vita e scopre la possibilità di incontrare persone che la memoria gli avrebbe imposto di considerare come nemici. Anche per chi è libero dal peso della storia, tuttavia, la memoria ha sempre una funzione ambivalente. Se da una parte contribuisce alla formazione della nostra identità e fornisce esperienze utili ad affrontare il presente, un eccesso di memoria può causare una vera e propria paralisi nell'affrontare il futuro. Può arrivare allora un momento in cui l'attaccamento al passato diventa una specie di macigno che impedisce di procedere nella vita. Ed è proprio in questo momento che forse potremmo rivendicare la libertà di lasciare andare alcuni dei condizionamenti che ci impediscono di essere felici. La decisione di volerci bene può richiedere il coraggio di lasciare andare e di rinunciare all'attaccamento al passato, ritrovando leggerezza e talvolta anche gioia nell'andare incontro a un futuro tutto da scrivere. La nostra natura è pronta a venirci in aiuto in questo. Una delle caratteristiche del cervello, infatti, è la cosiddetta neuroplasticità, una funzione, se così si può dire, che ti sosterrà se prenderai la decisione di lasciare andare ogni esperienza che ti ha causato dolore o che ti ha spaventato. Non puoi cambiare gli eventi negativi della tua vita. E nel ricordo risiede la ricchezza dell'esperienza. Ma puoi modificare l'interpretazione che hai dato a alcuni eventi, che ti porta a reagire a quei ricordi sempre nel medesimo modo, cioè associandoli alle emozioni che hanno suscitato in un tempo lontano, riportandole nel presente e facendoti sentire ferito e limitato. A tutto questo c'è un'alternativa. Prova ad esempio a capire se grazie a quegli eventi che hai giudicato come negativi hai sviluppato delle capacità o se proprio in funzione di quelle esperienze hai scoperto delle risorse che non sapevi di possedere. Scopri che ruolo hanno avuto nel condurti alle tue scelte e forse anche ai tuoi successi. Li potrai allora ricollocare nello storytelling della tua vita in una nuova posizione e soprattutto con un nuovo significato. Mentre lo farai, sperimenterai una trasformazione straordinaria. Passerai dalla posizione di vittima a quella di artefice del tuo destino. Se riuscirai a fare anche una piccola parte di questo percorso di revisione creativa, ti regalerai letteralmente un nuovo passato e con quello creerai il futuro che desideri.

0: La forza nascosta negli ostacoli. Un uomo aveva un giardino che amava e curava con grande dedizione. Un giorno si accorse di un piccolo bozzolo appeso a un ramo. Immaginò che all'interno ci fosse un bruco che presto si sarebbe trasformato in una meravigliosa farfalla e non vedeva l'ora di vederla. Ogni giorno guardava affascinato il bozzolo per seguirne la trasformazione, finché un mattino finalmente notò che sulla superficie era apparso un piccolo buco. L'uomo non poté fare a meno di guardare attraverso quel foro e con grande emozione scorse all'interno una piccola farfalla. L'insetto si sforzava in ogni modo di allargare quel buco per cercare di liberarsi. Tuttavia, pur lavorando senza sosta, non riusciva a ingrandire abbastanza l'apertura per poter uscire e volare via. L'uomo, intenerito dal suo sforzo, prese un piccolo temperino e con delicatezza allargò il foro, tanto quanto bastava per permettere alla creatura di uscire. Una volta fuori, la farfalla cercò di spiegare le ali, ma non riuscì a ottenere altro risultato che strisciare sul terreno. Sembrava troppo debole per trasferire alle ali la forza necessaria per librarsi in volo. L'uomo non aveva alcun altro modo per aiutarla e la farfalla spese la sua breve vita senza riuscire mai a volare. Con il suo gesto di gentilezza e con l'intenzione di aiutare, l'uomo non aveva capito che il lavoro che la farfalla stava facendo all'interno del bozzolo era necessario affinché potesse sviluppare la forza che le sarebbe servita per battere le ali e volare. Con rammarico comprese che risparmiarle quello sforzo l'aveva irrimediabilmente danneggiata. A volte crediamo che aiutare gli altri voglia dire togliere di mezzo problemi, difficoltà e ostacoli e sostituirci ai loro sforzi. Così facendo non diamo a coloro che vorremmo aiutare il tempo necessario per scoprire risorse interiori che ancora non sono state risvegliate, trovare la propria forza e le proprie risposte, le uniche con le quali potranno davvero superare le difficoltà che la vita ha posto sul loro cammino. Se comprendiamo che non siamo le vittime di niente, che abbiamo in noi le risorse per attraversare ogni problema, che quegli ostacoli sono lì per renderci migliori, sarà più facile superarli. Tutti noi desideriamo vivere una vita senza sofferenza o difficoltà, soprattutto quando non ne troviamo il senso e lo scopo. Ma non possiamo che riconoscere due verità. La prima è che nella vita incontreremo sempre momenti difficili. È assolutamente impossibile che questo non accada. La sofferenza che proviamo di fronte alle avversità è inevitabile. La seconda è che se ci fosse permesso di vivere una vita senza ostacoli, non svilupperemmo la nostra forza interiore, la nostra creatività e la capacità innata di trasformare potenzialmente ogni evento avverso in una opportunità di crescita e in un vantaggio per la nostra vita. Resteremmo limitati e come quella piccola farfalla cui è stato risparmiato uno sforzo essenziale per la sua crescita, non potremo mai volare.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Si pensa comunemente che la pace sia quiete, armonia, equilibrio interno. Questa accezione della parola pace è incompleta e non può essere assolutizzata, perché nella vita l'inquietudine può essere un importante momento di crescita. Tante volte è il Signore stesso che semina in noi la inquietudine per andare all'incontro di lui per trovarlo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Gloria a Dios.

0: brinda al Signore.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che ci ha dato in dono la fede, il Figlio salvezza per ogni uomo che crede in Lui, lo Spirito che agisce dove vuole, siano con tutti voi. La liturgia di questa domenica ci annuncia che la volontà salvifica di Dio raggiunge ogni uomo. La Chiesa deve sempre riscoprirsi, da una parte radicata nella promessa irrevocabile del Signore all'antico Israele e dall'altra inviata a tutti i popoli, perché possa condividere l'unico messaggio d'amore di Gesù. Chiediamo allora il perdono di Dio, perché spesso le nostre scelte hanno oscurato l'universalità della salvezza. Signore, che usi a tutti misericordia, Kyrie, Eleison. Cristo, che ci vuoi cittadini del cielo, Christe, Eleison. Signore, che ci doni, ci colmi di gioia nella tua casa di preghiera, Kyrie, Eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.

Ripetiamo insieme: popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, cantate il Signore. Gioiscono le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, cosa sarà la loro riammissione se non una vita dei morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
0: Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
2: E così oggi, il giorno dopo la grande solennità dell'Assunta, che ci ha fatto entrare nella bellezza, nel mistero di Maria, che è un segno, che è un'indicazione forte per tutti noi, che siamo fatti per il cielo, che dobbiamo camminare nella sua stessa direzione, imparare ad essere anche noi orientati all'incontro pieno con Dio. La liturgia oggi ci dice: Dio ha davvero questo sogno, questo progetto bello di accogliere accanto a sé, dentro la sua vita, ogni uomo, tutti i popoli del mondo. Ma non dobbiamo essere banali nel dire: e allora siamo a posto, perché il Signore quello che vuole lo realizza. E quindi tutti sono convocati intorno a Lui. No, è un cammino da fare. Come ieri abbiamo cercato di imparare da Maria per andare verso il cielo con il cuore, con la vita, con tutto il nostro desiderio, ma anche col nostro impegno. Oggi proviamo a capire dove ci porta questo desiderio grande di Dio. Poi Gesù l'ha detto subito: la porta è aperta per tutti i popoli. Dio ha scelto un popolo, e tale, il popolo di Israele, come segno e come porta aperta verso tutti. Questo popolo che lui sente suo e che sente anche il popolo di appartenere a Dio, ha scoperto che la cosa importante per vivere con Dio è sceglierlo davvero, metterlo al centro della propria vita, del proprio tempo e dello proprio spazio. Cioè, i due pilastri della religione ebraica erano proprio il sabato e il tempio. E allora il profeta dice: tu che vieni da fuori, cosa devi fare per diventare davvero uno che cammina nella vita di Dio, che scoprendo che il tuo tempo non è tuo, ma è il luogo in cui tu incontri Dio. E quindi rispetta il suo dono, vivi il sabato come momento in cui ti fermi per ritrovare il senso del tuo camminare verso Dio. Dio ti dona il tempo, nel tempo tu vai verso Dio, rispetta il sabato. E poi devi trovare Dio non solo nel tuo cammino, nel tempo, ma anche nel tuo spazio, cioè nell'incontro, nella casa. Lui ti aspetta nel tempio, in questo luogo luogo in cui lui abita, in mezzo a noi, sulla montagna appunto di Gerusalemme, dove tu scopri che Dio lo può incontrare, e lì c'è la preghiera. E allora se tu vivi così, sentendo Dio con te nel cammino e incontrandolo nella tua vita, nella sua casa, allora ci sei. Poi però è arrivata la voce di San Paolo che dice: ma che roba strana, questo popolo scelto da Dio, il mio popolo, i miei fratelli ebrei, hanno detto di no. E per assurdo il fatto che loro si sono tirati fuori dal cammino proposto da Dio in Gesù ha fatto spazio a tutti gli altri, ai pagani, a quelli che erano più lontani, che adesso sono diventati figli, sono diventati il suo popolo. E gli ebrei, il popolo antico, sono fuori. E Paolo, che è rammaricato perché per lui è il suo più profondo dolore, arriva a dire: io spero davvero che se tutti i miei fratelli ebrei tornano, alla fine ci sarà spazio per tutti. Immaginatevi che bello, dice lui, se insieme stranieri e popolo ebraico scopriamo di essere davvero fratelli. E qui nasce subito spontanea per noi una preghiera fortissima, perché questo sogno di Dio e questa speranza profondissima di San Paolo ci possano finalmente in qualche modo realizzare, per ritrovare quella comunione, quella condivisione che purtroppo gli sguardi che noi buttiamo sulla terra di Israele, sulla terra santa attraversata dai piedi del nostro Signore, continuano a vivere nel dolore e nella violenza. Ecco, questa è la strada che indica il Signore. E noi? Ecco, noi siamo gente che deve scoprire alcune cose importanti, e quelle ce le ha regalate il Vangelo. Gesù che esce dalla sua comfort zone, quella situazione dove attraverso le cose ebraiche era abbastanza tutelato, in Galilea comunque aveva una certa libertà, va oltre. Praticamente va in Libano, Tiro e Sidone, dove stanno combattendo, purtroppo hanno fatto ancora un'altra, anche stanotte, anche ieri sera hanno fatto ancora un altro attacco verso i libanesi. E allora lì Gesù va e incontra questa donna, o meglio, c'è questa donna straniera che urla: abbi pietà di me e aiuta mia figlia, che ha una vita devastata dalla presenza del male, è dominata tormentata da un demonio. E qui comincia la prima cosa: il Signore c'è, il Signore passa, ma egli non le rivolse neppure una parola. Ammettiamolo, quante volte anche noi magari quando chiediamo qualcosa che sentiamo nel profondo, che ci fa soffrire, abbiamo la sensazione che il Signore sia lontano, sia distratto, non ci ascolti. Gesù sta facendo un percorso, anzi lo sta facendo fare a questa donna, meglio, lo sta facendo fare a noi. Gesù non dice niente, come se nel suo cuore, nel suo pensiero ci fosse: ma tu davvero credi di avere il diritto di essere aiutato? Sei convinto davvero che io devo aiutarti per forza e basta perché tu l'hai chiesto? Perché tu pensi che sia importante? Fino a che punto lo desideri? E cos'è che desideri? Questa donna non sta desiderando niente per sé. Desidera la vita per la persona che lei ama più di tutti al mondo, sua figlia. E non può sopportare che sua figlia soffra, sia così lontana da Dio, posseduta da un demonio. E allora non molla. Ecco, tante volte noi al primo tentativo, senza apparente risposta, per il silenzio di Dio, molliamo subito e non chiediamo niente: al Signore non mi aiuta, al Signore non è interessato a me. Ma quella donna ha il cuore grande e non ha paura di rischiare di fare una brutta figura, di beccarsi un no oppure anche un'offesa, e arriva l'offesa per lei. Ecco, lei e gli apostoli intorno, infastiditi, fanno quello che facciamo tante volte anche noi: ma se aiutiamoli, facciamo così, lasciamo così, non ci pensiamo più. Cioè quelle cose un po' banali che mettono a posto tutto senza farti sporcare troppo le mani, senza incontrare davvero le persone. Esaudiscila, così smette di colti dietro e disturbarsi. Gesù non vuole fare una scelta così esterna, semplice, consolatoria e basta. Vuole andare nel cuore di quella donna. E allora lei arriva davanti a Gesù e dice: Signore, aiutami. dice lei che è una straniera, tu puoi farlo, tu sei importante per Dio, tu hai la forza per darmi questa grazia. E Gesù, che non sono venuto, sono stato mandato soltanto per chi fa da parte del popolo. E la prima idea da cui siamo partiti, c'è un popolo che deve trasmettere tutto questo, fatti aiutare dagli altri. No, aiutami tu, dice la donna. E ora Gesù dice, ma tu non ne sei degna, sei come un cagnolino che è fuori dalla casa, perché tu sei una straniera. E a quei tempi gli ebrei dicevano agli stranieri, siete come i cani, e li offendevano in questo modo. Lui Gesù addolcisce un attimo, dice cagnolini, ma è un declinativo solo per non essere troppo violento. Ma quella donna accetta anche l'umiliazione. Ecco, quando noi chiediamo qualcosa, fino a che punto lo desideriamo davvero? Fino a dove ci mettiamo tutto l'amore e anche la disponibilità a umiliarci, a abbassarci, a sentirci davvero piccoli di fronte al Signore? E allora ecco, questa libertà del cuore che Gesù vede in questa donna aiuta lei a capire che, pur non meritando, è bello fidarsi del Signore. Ecco, questo lo dobbiamo imparare anche noi. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere un cuore grande come il suo, che accoglie tutti, che fa spazio a tutti, di non dimenticarci mai che noi siamo adesso il popolo di Dio, come diceva San Paolo. Dobbiamo aiutarci ad incontrarlo di più e a farlo incontrare attraverso la nostra testimonianza a tanti nostri fratelli che non lo conoscono ancora, che non lo conoscono bene, che se lo stanno dimenticando. Anche noi siamo importanti, ma dobbiamo avere l'umiltà, il coraggio e la forza dell'amore di questa donna straniera. Dobbiamo chiedere con più insistenza e con più cuore. Dobbiamo fidarci e affidarci al Signore, sentendo che Lui

0: E allora rinnoviamo la nostra fiducia nel Signore e accogliamo il suo invito e l'impegno che lui ci dà ad essere portatori della sua presenza, del suo amore e della sua grazia. E lo diciamo insieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Io vedo davvero, non creato della stessa sostanza del Padre. Le sorelle, con la stessa fiducia della donna straniera, preghiamo Dio per tutti i cristiani e per tutti gli uomini. Come nessuno è escluso dalla salvezza di Dio, così nessuno si è dimenticato della nostra preghiera. Preghiamo dicendo: pietà di noi, Signore.
1: Pietà di noi, Signore. Signore Dio, rinnova la tua Chiesa. Sia capace di accogliere e di parlare di te a tutti coloro che ti cercano con onestà. Ti preghiamo, pietà di noi, Signore. Signore Dio, ti raccomandiamo i missionari del Vangelo, ti annuncino nel pieno rispetto della cultura e della tradizione dei popoli, ti preghiamo, pietà di noi, Signore. Signore Dio, che chiami i cristiani a formare con tutti gli uomini un'unica grande famiglia, fa che cadano le barriere della razza, della ricchezza e della cultura. Ti preghiamo, pietà di noi, Signore. Signore Dio, che hai accolto l'umile implorazione della Cananea, fa maturare in noi la consapevolezza della nostra povertà per avere il coraggio di affidarci pienamente a te. Ti preghiamo. Signore.
0: Signore Dio, tu vuoi radunare ogni uomo nel tempio della tua gloria. Fa posto nella tua casa i nostri fratelli che hanno completato il cammino terreno e a tutti i nostri cari defunti. Noi ti preghiamo.
1: Pietà di noi, Signore.
0: Dio nostro Padre, mentre i popoli e le religioni della terra sembrano dividersi e frantumarsi tra loro, ti chiediamo di ascoltare la nostra voce. Fa che maturiamo una sempre più profonda conoscenza di te, per scoprirti solidale con noi nella costruzione di una pace duratura e di una fraternità che abbraccia il mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: 121, se m'accogli.

Quiero solo diventare accanto a te. Sono ricco, sono amico dell'amore che ti fa. E per quelli che

accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu m'ascolterai. Prendi forte la mia fede, io lo sarai. La luce fino al giorno che sarai, con i miei fratelli contraterrai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Signore, Padre di bontà infinita, con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio ti ama gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ti svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. A vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, lo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita, il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, il sacrificio pasquale di Cristo, che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo, la tua Chiesa, rapporta il vincolo di unità fra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Grazie anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi. Da Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Allora anche noi vogliamo innalzare la nostra voce al Signore, perché vogliamo metterlo al centro della nostra vita, per diventare segno della sua presenza e del suo amore. E con fiducia preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonare, ma in presto. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Sei il tuo segno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore.

0: Questo Signore ci indica ancora una volta il cammino della fede, il cuore che si apre al suo sogno di ricongiungere tutti i popoli nell'incontro con Lui, nella fraternità. E così continua anche il nostro percorso nelle strade che Lui ci dona. Questo periodo ci stiamo preparando alla stagione che sta per arrivare e quindi annunciamo già che ci sarà il corso di preparazione al matrimonio, che inizierà il 18 di settembre prossimo. Per le iscrizioni ci si rivolge in segreteria parrocchiale. E nel prossimo autunno, nel mese di ottobre, ci sarà la parrocchia propone anche il viaggio a Roma dal 5 al 9 di ottobre. Anche qua per le informazioni e l'iscrizione si può rivolgere in segreteria parrocchiale. Chiediamo al Signore che ci prenda Lui per mano, allora, che ci reinsegni le strade di una fede più forte e di una testimonianza più vera, perché è lì che nasce l'incontro, che nasce il futuro. E allora preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Testimoniate ad ogni uomo l'amore fedele di Dio. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: 151 Vergini Santa.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

McGee Love.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Facciamo il canto Lodate Dio, numero 74.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che ci ha dato in dono la fede, il Figlio salvezza per ogni uomo che crede in Lui, lo Spirito che agisce dove vuole siano con tutti voi. La liturgia di questa domenica ci annuncia che la volontà salvifica di Dio raggiunge ogni uomo. La Chiesa deve sempre riscoprirsi, da una parte radicata nella promessa irrevocabile del Signore all'antico Israele e dall'altra inviata a tutti i popoli, perché possa condividere l'unico messaggio d'amore di Gesù. Chiediamo allora il perdono di Dio, perché spesso le nostre scelte hanno oscurato l'universalità della salvezza. Signore, che usi a tutti misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che ci vuoi cittadini del cielo, Christe eleison. Signore, che ci colmi di gioia nella tua casa di preghiera, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del Tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere Suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

c'è un naturale processo identificativo che sta nel comporre un nemico contro il quale disporsi, cioè quella tendenza ad aggregarsi tra le persone è creata, diciamo così, con il differenziarsi dagli altri. Esperienza che il popolo ebraico vive in modo particolare nel periodo del ritorno dall'esilio, quello della profezia di Isaia che abbiamo ascoltato. Sono stati dispersi in mezzo ad altri popoli, hanno visto la differenza di vita di quegli altri popoli. Alcuni si sono mischiati, hanno sposato persone di altra razza, di altra cultura, di altra religione. Ma quelli che ritornano, che vogliono affermare, diremmo così, la loro identità, si distinguono dagli altri, allontanano gli altri. Per cui nel Tempio di Gerusalemme, nel cortile interno nel quale si celebravano i riti, solo gli uomini ebrei potevano entrare, gli altri si fermavano ai cortili esterni, il cortile dei pagani, dei gentili. Il profeta Isaia però ha una parola che da parte del Signore scardina questo principio, perché dice: quello che fa la sostanza non è il contrapporsi agli altri, quanto l'essere fedeli alla mia parola. Osservate il diritto, praticate la giustizia, perché questo è offerto a tutti i popoli. Anche gli stranieri verranno qui a pregare nel mio tempio. L'importante è che osservino il sabato, cioè si mettono nella dimensione del riconoscere l'autorità del Signore. Osservare il sabato non è semplicemente uno dei 10 comandamenti, ma è quella caratteristica per la quale tu sospendi tutte le attività per dedicarti solo al Signore, ricordando, riconoscendo che Lui è più importante di tutto il resto, che è il senso proprio del riposo sabbatico. Non era un giorno liturgico il sabato, è vero che andavano alla sinagoga ad ascoltare la parola di Dio, ma ciò che lo caratterizzava è dire: noi non facciamo nessun lavoro nel giorno di sabato. Se usiamo questo come uno strumento per distinguerci dagli altri, non siamo nella logica del Signore. Anche se potrebbe sembrare che il Signore è lungo questa stessa dinamica, perché nel momento in cui si reca al di fuori dei confini di Israele, Tiro e Sidone sono nell'attuale Libano e quindi, come dire, si porta al nord, dice: io sono qui a cercare le pecore perdute di Israele, quindi sono venuto per parlare con gli ebrei che vivono al di fuori del territorio di Israele, ma che sono ebrei. Per cui non ascolto questa donna che è cananea, è una donna cioè di altra razza, di altra religione, di altra cultura. Questa distanza, diciamo così, che i discepoli cercano di superare non perché vogliono accogliere le altre persone, ma perché questa infastidisce, continua a urlare per la strada, che figura ci fa fare, pur essendo una supplica che lei alza al Signore. E Gesù usa una immagine che gli ebrei usavano e usano ancora, considerando tutti quelli che non sono ebrei con tono dispregiativo come cani. È vero che lui usa la parola attenuata, i cagnolini, ma la sostanza è quella. Lei non è dei nostri, lei deve stare lontano. Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cani. E lei, d'altra parte, esprime il vero atteggiamento che mette nella relazione con Dio, che non è la pretesa di avere un miracolo che lei sta invocando, ma diremmo così la disponibilità ad affidarsi totalmente al Signore. Non ha altre sicurezze, non ha nessuno che possa scacciare il demonio da sua figlia. Ma diremmo così, quello che lei è capace di fare è quell'avere l'umiltà sufficiente di prostrarsi, di accettare in un certo senso l'insulto: io sono un cane, ma dall'altra parte anche i cani mangiano le briciole. Ti chiedo una briciola, non ti chiedo il pane. Dentro questa dinamica di umiltà c'è allora, diremmo così, la verità di fondo della nostra fede. Quello che Gesù, diremmo così, ha
portato. Paolo lo faceva nella riflessione della seconda lettura, questa realtà che ha scardinato quell'orgoglio ebraico, per cui quando diciamo il cristianesimo si apre ad accogliere anche i pagani, alcuni degli ebrei prendono le distanze, si distaccano dalla comunità e tanti ebrei non accettano questa nuova religione perché non è secondo il loro modo di pensare e non è soprattutto una realtà destinata solo a loro, dentro, diciamo così, nel confine del nostro essere migliori degli altri. Capite come dentro questo ci stanno tante riflessioni, la nostra tentazione di difendere una cultura europea o italiana contrapponendoci agli altri, quando la nostra cultura e il nostro essere italiani e europei altro non è che l'aver aggregato continuamente culture e persone diverse. Se ricordiamo le invasioni barbariche che hanno scardinato l'impero romano, e molti di noi sono figli dei barbari, non sono figli degli antichi romani. E quindi, come dire, è il processo faticoso, certamente, della integrazione che apre il cuore. Ma questo processo di integrazione non è solo una soluzione politica, è il gesto cristiano che considera che quella parola che il Signore ci ha portato, il dono di salvezza che ci ha portato, è destinato a tutti gli uomini, anche quelli che arrivano qui da noi con una religione diversa, con costumi diversi. A noi annunciare anche a loro il Vangelo, che non vuol dire convertirli e farli diventare cristiani, ma vuol dire offrire a loro una vera testimonianza di cosa vuol dire essere cristiani, che non è un separarci da loro e un tenerli lontani. E nello stesso tempo questa donna cananea, mentre, diciamo così, esprime la pienezza della fede, che è, diremmo così, l'umiliazione davanti a Dio, non davanti agli uomini, questo essere totalmente disponibile alla parola del Signore, riceve dal Signore una parola che è, diremmo così, il massimo della comunione. Sia fatto secondo la tua parola. Noi preghiamo continuamente il Padre nostro, in cui diciamo sia fatta la tua volontà a Dio. E Gesù risponde, adesso Dio fa quello che vuoi tu, perché quello che vuoi tu è in perfetta sintonia con quello che vuole Dio. Allora la nostra preghiera, mentre chiede al Signore che si realizzi la sua volontà, eppure gli dice i nostri bisogni, quello per cui siamo qui a pregare in un certo senso, deve essere però fondata su una totale fiducia che Dio non fa altro che il nostro bene, e non solo il nostro personale, ma quello di tutta l'umanità, nessuno escluso.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
1: generato,
0: non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
1: Per noi uomini
0: e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna straniera preghiamo Dio per tutti i cristiani e per tutti gli uomini. Come nessuno è escluso dalla salvezza di Dio, così nessuno sia dimenticato dalla nostra preghiera. Diciamo: pietà di noi, Signore.
2: Pietà di noi, Signore. Signore Dio, rinnova la Tua Chiesa. Sia capace di accogliere e di parlare di Te a tutti coloro che Ti cercano con onestà. Ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
2: Signore Dio, Ti raccomandiamo i missionari del Vangelo. Ti annuncino nel pieno rispetto della cultura e della tradizione dei popoli. Ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
2: Signore Dio, che chiami i cristiani a formare con tutti gli uomini un'unica grande famiglia. Fa che cadano le barriere della razza, della ricchezza e della cultura. Ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
2: Signore Dio, che hai accolto l'umile implorazione della Cananea, fa maturare in noi la consapevolezza della nostra povertà per avere il coraggio di affidarci pienamente a Te. Ti preghiamo.
0: Signore Dio, Tu vuoi radunare ogni uomo nel Tempio della Tua gloria. Fa posto nella Tua casa ai nostri fratelli Paolo Manzoni, Pino, Franco, Primo, Angela, Teresa e Luigi, i Dalma, Andreina, i defunti delle famiglie Baruffi e Piardi e tutti i nostri defunti. Noi Ti preghiamo.
2: Pietà di noi, Signore.
0: Dio nostro Padre, mentre i popoli e le religioni della terra sembrano dividersi e frantumarsi tra loro, Ti chiediamo di ascoltare la nostra voce. Fa che maturiamo una sempre più profonda conoscenza di Te, per scoprirti solidale con noi nella costruzione di una pace duratura e di una fraternità che abbraccia il mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera, che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni

0: ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
3: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, i peccati del mondo, dona noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. Testimoniate ad ogni uomo l'amore fedele di Dio. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Vergine Santa, numero 151.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è domenica 16 agosto ed è il 299esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano solamente 136 alla fine dell'anno. Il santo del giorno è San Rocco. E il proverbio di agosto è: per San Rocco la rondine fa fagotto.

Caravaggio il crepuscolo mattutino è iniziato alle 5.51 e l'alba alle 6.22. Il sole culmina alle 13.25 raggiungendo un'altezza massima di 58 gradi. Il sole tramonta alle 20.28, il crepuscolo termina alle 20.59. Le ore di luce saranno di 14 ore e 6 minuti, 3 minuti in più rispetto a domani.

accade oggi. Nel 1328, in seguito a una rivolta che pone fine al dominio dei Bonacolsi, inizia il governo dei Gonzaga su Mantova. Nel 1728 l'esploratore Vitus Bering raggiunge le isole Diomede. 1815 nasce Giovanni Bosco, futuro Don Bosco, sacerdote e educatore, fondatore dei Salesiani. Nel 1855 battaglia della Cernaia. 1858 il presidente statunitense James Buchanan inaugura il nuovo cavo telegrafico transatlantico, scambiando un messaggio di auguri con la regina Vittoria del Regno Unito. 1860 a Corleto Perticara inizia l'insurrezione lucana. 1870 battaglia di Marlatour, grande ma non sfruttata vittoria francese contro gli invasori prussiani. 1896 in Inghilterra si verifica il primo incidente automobilistico mortale documentato. 1920 Ray Chapman dei Cleveland Indians viene colpito alla testa da una palla veloce, morirà il giorno seguente. 1924, il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso dalla polizia nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco ariano. 1930, il primo cartone animato sonoro a colori viene realizzato dalla UBUX. 1942, seconda guerra mondiale, i sovietici si ritirano da Maikop dopo aver reso inservibili gli impianti petroliferi sui quali aveva fatto affidamento l'esercito nazista. 1945, viene istituita l'Assemblea Costituente, incaricata di redigere la nuova Costituzione italiana. 1960, Josef Kittinger stabilisce il record del mondo di lancio da elevata altitudine, di caduta libera più lunga e dalla più alta velocità ottenuta da un umano, senza mezzi di propulsione. 1960, Cipro ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Due anni dopo, nel 1962, l'Algeria aderisce alla Lega Araba. Nel 1964, guerra del Vietnam, il generale Nguyen Khan emana la nuova Costituzione del Vietnam del Sud, redatta con l'aiuto di esperti statunitensi. 1969, concerto di Woodstock, tra il 15 e il 16 e il 17 agosto, si svolge il più grande raduno hippie della storia, nel quale si esibiranno anche gli U e Jimi Hendrix. 1972, la Reale Aeronautica del Marocco per errore apre il fuoco, senza però abbatterlo, sull'aereo di Re Hassan II che stava facendo ritorno a Rabat. 1972, debutta a Siena il Palio dell'Assunta, seconda delle due celebri corse annuali. 1977, muore stroncato da un attacco di cuore il re del rock and roll Elvis Presley. 1980, in Polonia iniziarono i primi scioperi del sindacato Solidarność, guidato da Lech Walesa, futuro presidente. 1993, Jan Murdoch fonda la distribuzione GNU Linux Debian. 1992, inizia la formazione dell'uragano Andrew. 2018, un violento nubifragio si abbatte su Livorno causando ingenti danni e vittime. Compleanni. Nel 1958 nasce Antonio Rocco Papaleo,
attore, regista, conduttore e cantante italiano. Nel 1963 Vincenzo Enzo Salvi, attore, cabarettista e comico italiano. Evanna Lynch, attrice irlandese, nel 1991. Jason Everman, 1967, chitarrista statunitense, secondo chitarrista dei Nirvana e successivamente bassista dei Soundgarden. Nel 1815 nasce San Giovanni Bosco, meglio noto come Don Bosco, è stato un sacerdote ed educatore italiano, fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Dedicò la vita ai giovani, dei giovani poveri e disagiati nella Torino dell'Ottocento, inventando il sistema preventivo, basato su amore e ragione, invece che sulla punizione. È stato proclamato santo nel 1934. E nel 1958 nasce Luisa Veronica Ciccone, detta Madonna come pseudonimo, è una cantautrice, produttrice discografica e attrice statunitense.

0: Benissimo, rientriamo a questo punto in radio. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Fausto Reale, A chi? E oggi continueremo ascoltando Fausto Reale. Oggi dedicheremo a lui la parte musicale di questa trasmissione. Ascoltiamo ora il Santo del Giorno da parte di Lorenzo.
1: Invitano tutti i popoli a lodare il Signore. Così diciamo. Le letture di oggi invitano tutti i popoli a lodare il Signore. Così diciamo. Nel Salmo 66, Dio abbia pietà di noi, ci benedica, di noi faccia splendere il suo volto. Popoli tutti, lodate il Signore, ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. San Paolo, nella seconda lettura, nella lettera scritta ai cristiani di Roma, dice di essere apostolo delle genti, cioè mandato per coloro che non vengono dal popolo di Israele, quelli che all'inizio sembrano essere cagnolini, in realtà sono destinatari del Vangelo, dell'annuncio buono della parola del Signore, perché grande è la fede anche presso i cananei, grande può essere la fede presso i romani, grande può essere la fede in Francia o in Ungheria, come ci hanno insegnato i due santi che oggi ricordiamo, Santo Stefano in Ungheria, re vissuto tra X e XI secolo. Consacrato re d'Ungheria nella notte di Natale dell'anno 1000 con il titolo di re apostolico, organizzò la vita politica e religiosa del suo paese, dettando le fondamenta di una solida cultura cristiana. E con grande gioia morì proprio nel giorno dell'assunzione della Beata Vergine. Insomma, rese l'anima a Dio in un giorno di festa, in un giorno in cui la Chiesa si affida all'intercessione della Beata Vergine, per questo allora la Chiesa ha poi posticipato la sua memoria.

giorno successivo. Ma come sappiamo, oggi tante comunità, anche della nostra zona, sono in festa per ricordare un altro santo, San Rocco, terziario francescano. Originario di Montpellier in Francia, acquistò fama di santità con il suo pio peregrinare per l'Italia curando gli appestati. In pellegrinaggio a Roma, nel XIV secolo, dopo aver donato tutti i suoi beni ai poveri, si è fermato ad Acquapendente, dedicandosi all'assistenza degli ammalati di peste e facendo guarigioni miracolose che diffusero la sua fama. Peregrinando poi per l'Italia centrale, si dedicò ad opere di carità e di assistenza, promuovendo continue conversioni. Muore in prigione, dopo essere stato arrestato presso Angera, vicino Varese, da alcuni soldati perché sospettato di spionaggio. Invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto si diffuse straordinariamente nell'Italia del Nord, legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste. Gregorio XIII ha introdotto il suo nome nel martirologio romano. E sappiamo, San Rocco era anche un terziario francescano, cioè ha vissuto la sua vita da pellegrino del Signore, pellegrino del Vangelo, secondo lo spirito di Francesco d'Assisi, di cui quest'anno, lo sappiamo, ricordiamo gli 800 anni dalla morte, dalla salita al cielo, e tante sono state le iniziative proposte ad Assisi e anche nella nostra diocesi e nella nostra parrocchia per ricordare questo avvenimento. Basta pensare al Grest dedicato proprio a San Francesco, i vari pellegrinaggi, da quello degli adolescenti a quello dei bambini a quello degli adulti, quello dell'associazione Libertas, oppure anche la messa celebrata nel giorno della trasfigurazione, 6 agosto, da Papa Leone nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Purezioncola, dove è iniziato il percorso della comunità francescana ad opera di Francesco. E allora oggi, in questa domenica ordinario, affidiamoci alle intercessioni di Santo Stefano d'Ungheria e di San Rocco, ponendoci ovviamente anche sotto la protezione della Beata Vergine, che abbiamo ricordato ieri come assunta in cielo.

Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santifermo e Rustico di Caravaggio. Questa mattina alle 9.30 si è celebrata in parrocchia la messa in memoria di Manzoni Paolo, Pino, Franco, Primo, Angela, Teresa e Luigi, Idalma, Andreina e i defunti a famiglia Baruffi e Piardi. Alle 11 la messa in parrocchia, la messa pro populo più un ricordo per Don Pino Bressani. Alle 18 a San Bernardino e alle 20.30 a Misano, vespri e benedizione in San Rocco. Domani, lunedì 17, alle 8.30 in parrocchia, la messa NN per i propri defunti. Alle 8.30 a Masano la messa è sospesa, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e alle 20.45 in parrocchia. Martedì alle 8.30 in parrocchia, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, mentre la messa delle 20.45 a Masano è sospesa. Mercoledì 19 agosto alle 8.30 in parrocchia in memoria di Ambrogina e Luigi. La messa delle 8.30 a Masano è sospesa, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Giovedì 20 agosto, San Bernardo Abate, alle 8.30 in parrocchia. La messa a Masano delle 8.30 è sospesa, alle 9 a Misano, alle 18 a Santa Liberata, in memoria di Lina e Renzo, e alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 21 agosto alle 8.30 in parrocchia la messa voluta da NN per i propri familiari viventi. Alle 8.30 a Masano la messa è sospesa, alle 9 a Misano e alle 18 a Vidalengo. Sabato 22 agosto, Beata Vergine Maria Regina, alle 8.30 in parrocchia, alle 18 a Masano e a Vidalengo e a Misano, e anche in parrocchia in memoria di Maria e Giovanni Gastoldi, Baruffi Santo e Vigano Anna, Milanesi Pietro e famiglia, Tonoli Francesca e Vitali Angelo, Maestri Irina, defunti delle famiglie Cavalleri, Pedrana, Bonaldi e Brambilla. Domenica 23 agosto, 21esima domenica del tempo ordinario, alle 8 a San Pietro in memoria di Emilia, alle 8 a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia, alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, e alle 11 in parrocchia la messa pro popula più il ricordo di Don Giovanni Amigoni, alle 18 a San Bernardino in memoria di Ferrari Antonio e Manzoni Giuseppina, Orini Pasquale, Grieco Anna.

altri avvisi particolari, corso di preparazione al matrimonio, inizierà il 18 settembre prossimo, iscrizioni in segreteria parrocchiale. Viaggio a Roma, la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. L'oratorio segue questi orari estivi, apertura dalle 16.30 alle 19 e dalle 21 alle 23.

trovo questa canzone molto, molto commovente. A me Fausto Leali piace tanto e ho avuto anche la possibilità di conoscerlo personalmente, in quanto è stato invitato ad un concerto per poche persone a Brescia anni fa ed io ero presente a quell'evento.

scorso episodio abbiamo visto i primi passi della dottrina sociale della Chiesa, come li presenta il Papa. Ora riprendiamo la lettura del primo capitolo di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, parlando degli anni del Concilio Vaticano II. Con San Giovanni XXIII si apre una nuova tappa del magistero sociale, segnata da una più esplicita attenzione alla dimensione mondiale delle questioni sociali e al linguaggio dei diritti. In Mater et Magistra egli presenta la fede cristiana come luce capace di tenere insieme cielo e terra, ricordando che la Chiesa, pur avendo come missione primaria la santificazione e l'annuncio dei beni eterni, non per questo trascura le esigenze concrete della vita quotidiana delle persone, ma si interessa di ogni autentico bene umano. A partire da questa visione unitaria dell'umano, sottolinea che la vita sociale esige un equilibrio tra le iniziative dei cittadini e dei gruppi, chiamati ad auto-organizzarsi e collaborare, e l'azione dello Stato, che deve coordinare e sostenere senza soffocare la libertà e la responsabilità dei soggetti. Da qui l'attenzione alla giusta remunerazione del lavoro, alla partecipazione dei lavoratori e alle crescenti disparità tra i paesi. Pochi anni dopo, con Pacem in Terris, rivolgendosi per la prima volta non solo ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà, Giovanni XXIII collega in modo organico la dignità della persona al riconoscimento di diritti e doveri fondamentali e propone un ordine della convivenza, anche sul piano internazionale, fondato su verità, giustizia, amore e libertà. Per il nostro tempo, attraversato da conflitti diffusi e da nuove forme di interdipendenza globale, restano particolarmente significativi l'orizzonte universale del suo appello, i riferimenti ai diritti umani come grammatica condivisa e la convinzione che la pace duratura richieda istituzioni e relazioni tra i popoli, ispirate alla dignità di ogni persona. Il Concilio Vaticano II ha segnato un punto di svolta nell'autocomprensione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes ci ha consegnato l'immagine di una Chiesa che si fa prossima all'umanità, compromessa con il mondo, e impegnata a riflettere non su schemi astratti, ma a partire dalla concretezza delle situazioni storiche. Il testo affronta le grandi questioni del matrimonio e della famiglia, della vita economica e sociale, della comunità politica, della guerra e della pace, insistendo sul fatto che le strutture economiche e istituzionali sono giuste, solo nella misura in cui servono lo sviluppo integrale della persona e favoriscono la partecipazione responsabile di tutti. L'importanza di tale documento conciliare per la dottrina sociale della Chiesa risiede non solo nell'aver aperto delle prospettive di riflessione tematica, ma anche nell'aver consegnato un metodo di discernimento che invita a leggere le trasformazioni storiche con sguardo evangelico e competenza umana. Questo stile mostra che il dialogo con il mondo non è per la Chiesa un'opzione tattica, ma una forma concreta della sua missione, perché il Vangelo come lievito può trasformare dall'interno le strutture della convivenza e aprire cammini di più grande umanità. In questo orizzonte si colloca anche la Dichiarazione Dignitatis Humanae, nella quale il Concilio riconosce che la libertà religiosa è un diritto fondamentale radicato nella dignità della persona, che deve essere garantito dall'ordinamento giuridico perché nessuno sia costretto ad agire contro coscienza o impedito nel cercare e professare la verità in privato e in pubblico. Questo principio, di grande rilevanza per il nostro tempo, continua a offrire alla dottrina sociale criteri decisivi per la tutela della persona e per la costruzione di società pluralistiche e pacifiche. Nel pontificato di San Paolo VI emerge una comprensione della pace che non si riduce all'assenza di guerra, ma prende forma nel cammino di uno sviluppo umano integrale, in populorum progressio. Egli descrive lo sviluppo come passaggio da condizioni di vita meno umane a condizioni più umane, e lo intende come processo che riguarda ogni uomo e tutto l'uomo, cioè ogni dimensione della persona e ogni popolo senza esclusioni. Su questa base Paolo VI può affermare che uno sviluppo così concepito è in realtà il nuovo nome della pace, perché mira a rimuovere le radici
di ingiustizia e di conflitto e aprire spazi di vita più degno per tutti. Anche l'istituzione della Pontificia Commissione Giustizia et Pax va letta in questa luce, come tentativo di dare una forma stabile a livello ecclesiale e internazionale a questa intuizione, mantenendo desta la coscienza sul divario crescente tra paesi ricchi e paesi poveri e sulla necessità di politiche che promuovano condizioni di vita realmente più umane per tutti. Con la 80ª Adveniens, scritta in occasione dell'80° anniversario della Rerum Novarum, Paolo VI porta questa prospettiva dentro la società post-industriale, segnata da trasformazioni urbane, nuove povertà, cambiamenti del lavoro e rapidi mutamenti culturali che mettono in questione il futuro delle persone e delle comunità. Per Paolo VI il Vangelo, pur essendo stato annunciato, scritto e vissuto in un contesto storico-culturale molto differente dal nostro, non è un messaggio superato, ma una visione della persona umana, delle relazioni, dell'autorità e del bene comune capace di orientare anche oggi le scelte economiche, politiche e culturali. In altre parole, il Vangelo rimane attuale perché fornisce criteri per riconoscere ciò che umanizza o disumanizza, ciò che libera o opprime, dentro situazioni sempre nuove. Per la dottrina sociale della Chiesa, il lascito più esigente di Paolo VI è proprio questo. Finché nel mondo vi saranno popoli esclusi da uno sviluppo degno dell'essere umano, la comunità cristiana non potrà accontentarsi di proclamare la pace in astratto, ma dovrà lasciare che il Vangelo giudichi, a partire da chi ne resta ai margini, quelle strutture economiche e politiche, come avrebbe ricordato Giovanni Paolo II, possono diventare vere e proprie strutture di peccato, perché nessuna persona, nessun popolo sia trattato come sacrificabile nei processi di sviluppo. Abbiamo visto in questo episodio il pensiero della Chiesa negli anni del Concilio Vaticano II, con le riflessioni dei papi santi Giovanni XXIII e Paolo VI, vedremo poi ciò che diranno i pontefici successivi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco.

News dall'oratorio. Gruppo sportivo Iris, oratorio di Caravaggio. Leggo questo articolo di Massimiliano Cazzato e lo leggo da Nostra Famiglia, la rivista della parrocchia di Caravaggio, alla quale vi invito ad iscrivervi. Il costo annuale è di euro 25 e vi verrà poi recapitato a casa. Anche questa stagione sportiva si chiude con un segno positivo, anzi con la consapevolezza concreta che il cammino intrapreso sta portando frutti. Vediamoli insieme. C'è un filo sottile, ma tenace, che tiene insieme tutto ciò che vale la pena costruire. È fatto di impegno quotidiano, di relazioni vere, di passioni semplici e condivisa. È questo il filo che continua a tessere anno dopo anno la storia bella del gruppo sportivo Iris. Anche questa stagione sportiva si chiude con un segno positivo, anzi con la consapevolezza concreta che il cammino intrapreso sta portando frutti. Il numero dei tesserati ha raggiunto quota 200, un dato che non è solo una cifra, ma il volto di tantissimi bambini, ragazzi e adulti che hanno scelto di vivere lo sport come occasione di crescita, di amicizia e di appartenenza. Dalla gioia contagiosa dei più piccoli, primi calci, gioca gol, i pulcini, fino alla prima squadra, passando per esordienti, allievi e la squadra 7. Ogni fascia di età trova spazio e dignità all'interno di un progetto comune. È bello vedere come l'offerta sportiva si sia ampliata e strutturata quest'anno, in particolare la presenza di due squadre di esordienti e della squadra 7 ha arricchito ulteriormente il percorso. Tra le novità più significative di quest'anno c'è anche l'avvio di una convenzione con il Tribunale di Bergamo che consente al gruppo sportivo Iris di accogliere persone impegnate in percorsi di pena alternativa. Attualmente sono due i ragazzi inseriti in questa esperienza. Si tratta di situazioni che non riguarda reati gravi né ambiti incompatibili con la normativa di salvaguardare, al contrario rappresentano un'opportunità concreta di restituzione e di ripartenza. Guardando avanti, la strada è ancora lunga, ma il passo è quello giusto. Con umiltà, con entusiasmo e con quella sana voglia di fare bene, il gruppo sportivo Iris continua il suo cammino insieme, perché in fondo è proprio questo il risultato più importante. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una buona giornata e una buona settimana, una serena settimana. Come sempre vi chiedono una preghiera per le tante persone che soffrono, che sono sempre, sempre troppe. Ciao a tutte, ciao a tutti, buona giornata.

canto d'ingresso numero 74, lodate Dio.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che ci ha dato in dono la fede, il Figlio, salvezza per ogni uomo che crede in Lui, lo Spirito che agisce dove vuole, siano con tutti voi. La liturgia di questa domenica ci annuncia che la volontà salvifica di Dio raggiunge ogni uomo.

0: La Chiesa deve sempre riscoprirsi, da una parte radicata nella promessa irrevocabile del Signore all'antico Israele, e dall'altra inviata a tutti i popoli perché possa condividere l'unico messaggio d'amore di Gesù. Chiediamo allora il perdono di Dio, perché spesso le nostre scelte hanno oscurato l'universalità della salvezza. Tu che usi a tutti misericordia, Kyrie eleison. Tu che ci vuoi cittadini del cielo, Christe eleison. Tu che ci colmi di gioia nella tua casa di preghiera, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi al mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
2: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni alla chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Ed egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Questa domenica ci aiuta a ricordare, diremmo così, una dinamica che è insita nell'animo degli uomini, che è quello della necessità per sentirsi più uniti di avere un nemico. Ed è una tecnica che viene tranquillamente usata soprattutto quando si vuole fare una guerra, perché si dice che gli altri sono tutti brutti e cattivi, per cui bisogna fare la guerra contro di loro. Una logica che, diremmo così, diventa più necessaria nel momento in cui ci si sente fragili e deboli. È l'esperienza a cui fa riferimento il libro del profeta Isaia, la prima lettura che abbiamo ascoltato, che è nel momento in cui il popolo è appena tornato dall'esilio, deve ricostruire il Tempio, rimettere a posto la città che era stata devastata e così via, e deve ridarsi un animo, pur essendo sotto il controllo e la dominazione di un popolo straniero. Ed ecco allora che si sottolinea ciò che separa. Non ci si può sposare con persone di altra religione, nel Tempio, nel cortile interno non possono entrare i pagani, soltanto noi. E Isaia dice una cosa contraria. Dice: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché gli stranieri entreranno nel mio tempio, faranno servizio nel tempio, offriranno sacrifici nel tempio. E allora, come dire, la separazione tra noi e gli stranieri non ha logica davanti alla profezia del Signore, perché la separazione sta tra chi osserva la parola del Signore e chi non la osserva. Qui dice: chi osserverà il sabato, inteso come il gesto con il quale riconosco la supremazia di Dio nella mia vita. E allora, come dire, chi osserva il sabato è bene accetto al Signore, a qualunque popolo appartenga. Questa logica, già seminata dai profeti nel popolo di Israele, ha sempre fatto fatica ad attecchire lì dentro, e il popolo di Israele nei secoli si è mantenuto separato dagli altri popoli, conservando consuetudine ed usi per ribadire la propria separazione. Poi questo diventa ancora più evidente nel momento in cui si vuol far guerra contro i brutti e cattivi, che sono gli altri, che certamente non ci vogliono bene, ma nello stesso tempo, diciamo così, non siamo disponibili ad affrontare un dialogo sereno con queste persone. Dette queste realtà, che sono la logica della nostra umanità, ci può sembrare che Gesù aderisca a questa logica. Perché nei confronti di quella donna straniera cananea, che sta a casa sua, perché è Gesù che è andato nella zona di Tiro e di Sidone, cioè nella zona dell'attuale Libano, fuori dalla terra promessa. Però questa donna che ha sentito parlare di Gesù invoca un miracolo, lo riconosce come figlio di Davide, sa bene che è dell'altro popolo, non è suo, ma il bisogno la spinge a chiedere una guarigione. Nessuno è capace di cacciare i demoni, ma lei sa che Gesù lo può fare, e allora lo invoca. I discepoli di Gesù intervengono: ascoltala, sta urlando, ci fa fare brutta figura. Non hanno, diremmo così, l'attenzione nei confronti della straniera. Sono ripiegati su se stessi, non dobbiamo qui in terra straniera fare brutta figura. Mandala via, insomma, accontentala, così almeno smette di gridare. Gesù non usa questa logica. La sua non è un gesto di compassione. Potrebbe sembrare ancora una volta un gesto duro, perché mentre ribadisce che lui è stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele, quindi non ai pagani, alla donna che si avvicina, che supplica, dice: non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini, anche se l'espressione fa riferimento al modo con cui gli ebrei trattano i pagani, chiamandoli cani. Gesù l'attenua un pochino, ma certamente c'è dentro una espressione offensiva in questa parola. Gesù, che usa questo atteggiamento, lo modifica quando la donna, con molta umiltà e nello stesso tempo con tutta la testardaggine di una madre che ha bisogno di un aiuto per la figlia, dice: è vero, non va bene dare il pane dei figli ai cani, ma è anche altrettanto vero che i cani mangiano le briciole, si accontentano di poco.
È l'atteggiamento umile di questa donna che piega la volontà del Signore e la piega fino in fondo e la piega in una maniera, diremmo così, che dice il contrario di quello che noi diciamo nella preghiera del Padre nostro. Noi diciamo: Signore, sia fatta la tua volontà. E Gesù dice: sia fatta la tua volontà a questa donna che sta supplicando e pregando. Perché l'umiltà ci rende uguali a Dio. L'umiltà ci fa davvero aperti alla accoglienza della presenza di Dio, a quel fare la sua volontà che non è contro la nostra volontà, ma che riconosce in Lui l'amore e l'attenzione nei confronti dei nostri bisogni. Ma se Gesù compie questo gesto, dentro c'è un significato ancora più profondo, perché la fede costituisce la vera unità davanti a Dio. È quella unità che noi come Chiesa continuamente ribadiamo, perché noi non ci consideriamo la Chiesa italiana contrapposta a quella, che so, dell'Egitto, piuttosto che degli altri paesi da cui vengono le persone che riteniamo ci diano fastidio. Noi siamo in comunione con quelle persone. E in questo senso, allora, questa dimensione dice il progetto di Dio, che vuole fare di tutti gli uomini un solo popolo. Non perché tutto si appiattisce e tutti diventano uguali, ma perché pur nella diversità ci consideriamo fratelli. E in questo senso, allora, la testimonianza che ci è chiesta come cristiani non è quella di appiattire tutto, tutto va bene, apriamo le nostre porte, che vengano pure tutti qui, ma nello stesso tempo non può essere l'atteggiamento di chi dice tu no, perché il tu no smette di considerare l'altro come un fratello. E questo è quell'atteggiamento che Gesù ci chiede di coltivare, perché ha saputo vedere in quella donna la persona, diremmo così, la straniera, che però è sorella e va accolta come una pecora perduta della casa di Israele. Questa dimensione universale della Chiesa, questa testimonianza, è quella che ci è chiesta oggi di ribadire con forte voce.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con la stessa fiducia della donna straniera, preghiamo Dio per tutti i cristiani e per tutti gli uomini. Come nessuno è escluso dalla salvezza di Dio, così nessuno sia dimenticato dalla nostra preghiera. Diciamo: pietà di noi, Signore.
1: Signore Dio, rinnova la tua Chiesa, sia capace di accogliere e di parlare di te a tutti coloro che ti cercano con onestà. Ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
2: Signore Dio, ti raccomandiamo i missionari del Vangelo. Ti annunciamo del pieno rispetto della cultura e della tradizione dei popoli, ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
2: Signore Dio, che chiami i cristiani a formare con tutti gli uomini un'unica grande famiglia, fa che cadano le barriere della razza, della ricchezza e della cultura, ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore.
3: Signore Dio, che hai accolto l'umile implorazione della Cananea, fa maturare in noi la consapevolezza della nostra povertà per avere il coraggio di affidarci pienamente a Te. Ti preghiamo.
0: Pietà di noi, Signore. Signore Dio, Tu vuoi raddoppiare

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo

0: Diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Accettiamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio.
3: Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, non abbia la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Testimoniate ad ogni uomo l'amore fedele di Dio. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Vergine Santa, numero 151.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di povertà, di miseria. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con lei affronteremo il tema della povertà, il tema della miseria, che nella vita dei poveri, ecco, noi, Don Norberto, vediamo riflessa la vita di Cristo. Oggi il mondo, Don Norberto, ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi e questo farlo nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico e per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo.
1: Sì, fin dall'inizio è stato così, l'atteggiamento di Gesù stesso che annuncia il Vangelo con parole e con segni, e il segno più grande è certamente la vicinanza ai poveri, la vicinanza ai bisognosi, ai malati. Tutti noi ricordiamo particolarmente le pagine che raccontano miracoli nel Vangelo, che ci raccontano questa vicinanza di Gesù, e così è stato fin dall'inizio per la Chiesa. I primi cristiani, ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, erano molto attenti ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e sapevano bene che l'annuncio di Gesù, della Pasqua di Gesù, passava proprio attraverso questa testimonianza. E così ancora oggi nella Chiesa, certo, una testimonianza direi disinteressata, gratuita, ha detto bene lei.
0: E quei poveri sono nostri fratelli, nostre sorelle, non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa, dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Dobbiamo sempre fare una distinzione dentro di noi e non confondere che chiamare carità quello che invece potrebbe e dovrebbe essere chiamato giustizia. Questo è un primo pensiero che ciascuno di noi deve fare, perché se è vero che Dio ha dato a ciascuno carismi, doni, responsabilità diverse, e però tutto è dato per l'utilità comune, ci ricorda l'Apostolo Paolo, e quindi anche i beni, non solo le capacità personali, ma anche i beni che ciascuno di noi ha ricevuto, ci sono dati non solo per noi stessi, ma ci sono dati proprio anche per i fratelli e le sorelle. Questa è certamente una cosa che noi dobbiamo imparare ogni giorno, rieducarci ogni giorno.

0: e anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Norberto, nessuno può rimanere insensibile.
1: Sì, il grande principio di tutto è l'incarnazione. Cristo, facendosi uomo, ha dato valore alla dignità umana come nessuna parola poteva fare. È proprio questo gesto dell'incarnazione che dice quanto ciascuno di noi è importante agli occhi di Dio e deve essere importante anche agli occhi dei fratelli e delle sorelle. E Cristo si è fatto uomo non semplicemente uomo, ma si è fatto uomo nella povertà, che come ci ricorda Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo si è fatto carne, si è fatto povertà, si è fatto fragilità. E questo per dire che l'uomo non conta perché ha un titolo, perché ha dei beni, perché ha una posizione, ma l'essere umano conta in quanto tale. Questo è il principio della carità, che regola la carità nella comunità cristiana. Noi addirittura, seguendo l'insegnamento di Gesù, il magistero della Chiesa, siamo invitati non solo a farci una cosa sola con i poveri, a donare ai poveri, ma addirittura a farci poveri noi stessi. Paolo ha quella bellissima espressione: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto povero con i poveri, ricco con i ricchi, perché ciascuno, ecco, a ciascuno fosse portato Cristo. Questa è la grande sfida che ci viene chiesta dal Vangelo: sì, aiutare i poveri, sì, fare dono ai poveri, ma condividere in qualche modo la povertà per essere una cosa sola con loro. Questa è la grande verità, è la grande sfida.

0: Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Diceva: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo.
1: Parole pronunciate qualche anno fa, ancora più vere oggi, ancora più vere oggi. Quante volte abbiamo la tentazione di dire prima me, prima noi, se sto bene io stanno bene tutti, e invece no. Mi piace riprendere quella parola che Paolo usa quando rappresenta la comunità come un corpo, e dice l'apostolo Paolo: se un membro è nella sofferenza, tutto il corpo ne soffre; se un membro è onorato, tutto il corpo riceve onore ed è nella gioia. Ed è proprio così. Ecco, l'indifferenza, il credere di poter essere contenti da soli, è una delle più grandi menzogne della nostra vita. Nessuno può essere contento da solo, nessuno può essere felice da solo, e la parola di Dio ce lo ricorda: c'è più gioia nel dare che nella ricevere. E quasi sembra paradossale, ma io credo che ciascuno di noi, ripensando a tanti momenti in cui ha donato qualcosa e lo ha donato con quel disinteresse e quella gratuità a cui facevamo riferimento prima, ne ha sentito una gioia profonda. E questa è la grande verità del Vangelo.
0: E la carità è la chiave per la pace, è la chiave per la giustizia. Essa pone le basi per una vita migliore, essa è anche la via per la santità. La carità, Don Norberto, è l'abito esteriore e la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: E tutto parte da un sentimento di compassione, perché prima di essere un dono, la carità, che viene fatto una cosa, che uno viene donato, un po' di tempo che viene offerto, prima di essere tutto questo è il sentimento della compassione, il sentire che il male dell'altro, il bisogno dell'altro ti interpella, è qualcosa che ti coinvolge. Oggi facciamo fatica a provare questo sentimento di compassione. Pare che un certo senso di indifferenza al male altrui entri dentro nel nostro modo di pensare, di sentire, nella nostra cultura. Una certa forma di arroganza sembra quasi essere la soluzione a tanti problemi. E invece no, la compassione, il metterci nei panni degli altri, è la prima, è il primo sentimento, quello che rende vero poi anche il gesto, la parola, il tempo passato insieme, il tono che viene offerto. C'è espressione di questa compassione, proprio come la parabola del buon samaritano ci racconta, che quel tale non si girò dall'altra parte, ma con una compassione si avvicinò a quell'uomo ferito sulla strada e ha generato gesti, parole, incontri, soluzioni che sono venute dopo, ma tutto è nato da questo sentimento.

0: Per concludere, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Sì, come ci ricorda la pagina di Matteo 25, che è sempre una pagina da tenere, da tenere davanti agli occhi. Ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatto a me, e colpisce lo stupore di chi ha fatto bene e di chi invece ha fatto male, che dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto bisognoso e non ti abbiamo aiutato, oppure ti abbiamo visto bisognoso e siamo venuti in tuo soccorso. Ecco, è la carità, sì, alla fine della nostra vita, come ci ricorda, come ci ricordano i santi, saremo giudicati sull'amore, ed è quello che resta per sempre, ed è quello che ancora oggi rimane una grande via di evangelizzazione. Papa Francesco ce lo ricorda con i suoi gesti, la sua persona, con il suo magistero. Talvolta la gente non ascolta le nostre prediche, non ascolta le nostre parole, e invece i gesti, le attenzioni, la carità, quella invece sì, viene notata. E forse pone una domanda in chi guarda: ma chi glielo fa fare? Ma perché? Ecco l'inizio di una possibile conversione, di una via per evangelizzare i nostri fratelli e le nostre sorelle che qualche volta sono lontani dalla fede.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, e come al solito le raccomando gli amici ammalati e nelle sue preghiere, malati, carcerati, le persone sole nelle case di riposo, e con i porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: La preghiera è forse uno dei più belli, dei più nobili atti di carità che possiamo donarci gli uni gli altri. Quando uno crede di non aver niente da donare, non è mai così vero, e certamente ha almeno una cosa che può donare a chi ha bisogno, ed è la propria preghiera personale. Io lo farò.
0: Ecco, allora chiudiamo con queste sue bellissime parole. Io la ringrazio, ci risentiremo presto, ed è sempre una gioia ascoltarla. Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata, saluti a tutti.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi per essere intervenuto e grazie a voi, cari amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che si affaccia direttamente sulla città di Cremona, ovviamente dal nostro Torrazzo. Oggi puntata un po' particolare, l'abbiamo intitolata Una città a colori, parleremo di arte ma non solo, in varie forme, in varie declinazioni e come sempre lo faremo con tre ospiti. Passiamo alle presentazioni subito. Abbiamo Davide Spelta, illustratore, ben arrivato.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a te per essere qui. Esther Leli, creativa, mamma e consulente della Fondazione MAI.
2: Esatto, ciao, grazie.
0: Tutte e tre le cose contemporaneamente,
2: sì,
0: tra l'altro.
2: Sì, si cerca.
0: si può fare anche questo. E Davide Tolasi, artista.
3: Buongiorno.
0: Per te un ben trovato, ci siamo visti sì. Anche negli anni scorsi in varie forme.
3: A piani bassi.
0: Sì, più in basso. erano un po' meno di 198 gradini, direi, decisamente sì. E forse anche un po' più caldo faceva sì. rispetto a qua. Allora, gli ingredienti ci sono, il tema della puntata l'abbiamo già lanciato, non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo prima, abbiamo intitolato la nostra puntata Una città a colori. È proprio così? Possiamo parlare di Cremona come di una città a colori, secondo voi? Via, chi comincia?
3: Allora, sì, negli ultimi anni c'è stato questa nuova grande sensibilità verso i colori, si stanno muovendo diversi animi all'interno del tessuto urbano della città e c'è un ritorno secondo me al colore, stiamo uscendo un po' da questo grigiore che ha caratterizzato gli ultimi anni. E
0: ovviamente facciamo finta di non vedere cosa c'è alle nostre spalle parlando di grigiore, comunque non fa niente, quindi sei positivo su questa...
3: Sì. Cioè, tra l'altro, secondo me Cremona è un tessuto che si presta benissimo a questo ritorno del colore, ancora da un certo punto di vista quasi vergine, quasi intoccata, e quindi ha le caratteristiche necessarie per questo ritorno al colore che, se vi rendete conto, anche semplicemente allo Zeist, che sono dei quartieri un po' limitrofi della città, però c'è questa voglia di ritornare al colore, al bello. E...
0: Tu sei stato un po' protagonista di questa...
3: Allora sì, della città. Nel 2021 ho realizzato un grande dipinto a sei mani con l'aiuto anche di altri ragazzi studenti della città assieme a due amici artisti che tra l'altro uno è stato qua ospite da voi, Marco Cerioli e Mr. Chaos che è un poeta urbano. Abbiamo pensato a questo grosso dipinto di più di 1000 metri quadrati sulla fiera di Cremona, sul muro di cinta di questa fiera, e è stata una grande operazione e sicuramente quello è una botta di colore interessante rispetto al grigiore di quel luogo, di quel non luogo che era prima. E adesso stiamo lavorando per dei nuovi progetti, però non posso dire.
0: No, non diciamo niente.
3: Forse, se tutto va bene, nell'autunno nascerà qualcosa di nuovo.
0: Bene. Davide, se penso ai colori, a me viene in mente il giallo, il rosso, il verde, l'arancione dei terreni del Monopoli. Tu in un certo senso sei protagonista di un Monopoli,
1: io
0: no?
1: Io sì, ho collaborato a un paio di progetti con Pro Cremona e si trattava chiaramente di raccontare il territorio di Cremona in un modo originale e in quel caso abbiamo lavorato appunto su un Monopoli ambientato nel territorio di Cremona, con le mie illustrazioni, che racconta la città anche utilizzando il dialetto, per esempio. Quindi è proprio una forma di unione tra l'arte, la storia cremonese, per fare un prodotto che può piacere alla gente, può divertire e comunque che può avere una diffusione interessante all'interno della città, sicuramente.
0: Che margine di libertà vi siete dati rispetto alla descrizione della realtà e invece all'interpretazione artistica?
1: C'è sempre un limite che bisogna tenere conto. Io poi lavoro con l'illustrazione, quindi si parla sempre di limiti, di, diciamo, imposizioni, che però sono giuste così, perché quando si parla di un prodotto editoriale da pubblicare ci sono sempre delle restrizioni che bisogna tenere a mente. Quindi erano i giusti, diciamo, limiti, perché poi c'era spazio per esprimersi alla grande.
0: Per tutta una serie di interpretazioni. Esther, il rapporto tra arte e libertà è un po'
2: sì.
0: Un punto chiave?
2: Sì, no, infatti volevo collegarmi a quello che dicevano i colleghi, che sì, bella questa cosa che sta ritornando il colore, secondo me non solo a Cremona, cioè anche sul discorso dell'arte e dell'immagine per l'inclusione sociale. un'arte, un colore per tutti, un recupero dei luoghi, un recupero delle tradizioni, e in ambito educativo c'è tanto anche questo lavoro di recupero dell'individualità, no, dell'individuo nella sua unicità. Nello specifico appunto Fondazione MAI si occupa della valorizzazione di tutti gli elaborati che vengono realizzati ogni giorno all'interno dell'atelier La Manica Lunga, officina creativa di Fondazione Sospiro, che come sappiamo lavora con la disabilità psichica. E quindi mi riaggancio al tema della libertà, chiaramente è un ambito in cui i codici di linguaggio, i codici visivi vengono stravolti. Si parla di arte outsider, quindi arte irregolare, non è arte tradizionale, però si lavora appunto per valorizzare tutto questo.
0: Ah, sull'arte outsider l'ha definita, forse fuori dagli schemi, aprirei la nostra prima rubrica, ci spostiamo nel nostro osservatorio. Durante la presentazione della nuova edizione della Cremona Contemporanea Art Week, l'assessore Rodolfo Bona ha dichiarato che l'arte è sempre contemporanea, quindi questo riferimento all'arte classica. In che termini? Cosa significa secondo te questa cosa qui? Anche nella tua esperienza che stavi iniziando a raccontarci prima.
2: Certo, l'arte è sempre contemporanea a mio avviso perché dovrebbe sempre essere lo specchio di quello che stiamo vivendo.
0: Della realtà.
2: Della realtà. Perciò dal momento in cui veste appunto canoni magari già utilizzati nel tempo, nelle epoche, secondo me perde un attimo, invece c'è sempre da attualizzare, da rendere attuale.
0: Questo può aiutarci anche nella lettura di ciò che è stato fatto in passato?
2: Penso di sì, in tutta la storia dell'arte, assolutamente.
0: Davide, più contemporaneo di un illustratore, che cosa c'è?
1: No, io penso che l'arte sia sempre contemporanea perché è una forma di comunicazione che non svanirà mai. È un mezzo che va al di là della parola, capito, del verbo, che è interpretabile da chiunque, dai bambini, dai grandi, gli anziani. Quindi penso che è difficile che esca dalla contemporaneità quando riesce sempre a trasmettere un messaggio, un'emozione.
0: Secondo te oggi è più forte questo legame tra arte e comunicazione o c'era già anche in passato, ma forse la presenza dei social aiuta in questa direzione?
1: Sicuramente la presenza di social ha incrementato tutto questo aspetto, però c'è sempre stato questa relazione tra la comunicazione e l'immagine. Sicuramente adesso è predominante perché siamo investiti da immagini tutto il giorno, i nativi digitali crescono con queste immagini, subendo tutte queste immagini, quindi il linguaggio dell'immagine è un linguaguaggio che a loro che conoscono bene sin dalla giovane età.
0: Nel lavoro che ci raccontavi prima con la realizzazione di El Joke, questo Monopoli ambientato sul territorio, secondo te può essere che abbia per certi versi condizionato, cambiato, migliorato la percezione del territorio?
1: Sicuramente sì, quando racconti un territorio e lo rendi divertente, gli dai una prospettiva alla gente che prova questo gioco del territorio divertente, quindi magari aiuti anche a vedere la tua città sotto una prospettiva diversa.
0: È difficile fare Davide, devo girare dall'altra parte. Esatto, dobbiamo cambiare i nomi degli altri, oppure cambiate nome, no? Prima di venire qua cambiate nome. Tu definisci la tua arte contemporanea?
3: Allora, io avrei una riflessione da fare su questa citazione del vostro assessore, perché è vero che l'arte è contemporanea alla sua epoca. Pensiamo anche al Palazzo della Secessione viennese, progettato da Otto Wagner. C'è questa frase che campeggia sopra in tedesco, ve la dico in italiano, che è: all'epoca la sua arte, all'arte la sua libertà. Quindi finché l'arte...
0: Adesso ce la devi dire anche in tedesco.
3: No, non ce voglio adesso, troppo presto. Invitatemi al pomeriggio, alla mattina, non alla mattina. Però è vero questa cosa, purché l'arte, come diceva anche lui, deve mantenere questa libertà, questa freschezza. Ma io sono sempre convinto che l'arte quella vera, non sia contemporanea, sia avanti col tempo, cioè sia un po' come postano, come noi in questo momento, su una torre, che riusciamo a vedere un po' oltre rispetto al vivere comune della gente. Effettivamente, se pensiamo anche ai fenomeni artistici del passato, questa cosa è abbastanza evidente. Pensiamo alla pop art, è arrivata appena prima di ha descritto prima un modello di società, di vivere, che è arrivato una decina d'anni dopo, ma anche al futurismo, quindi con tutta quella velocità. Ecco, l'arte che faccio, io mi occupo di pittura murale, di muralismo, sì, è contemporanea perché sto vivendo il boom, diciamo, anzi forse ormai anche un po' una parabola decrescente, cioè
4: una flessione.
3: Sì, però racconta secondo me una voglia delle persone di tornare appunto sul territorio, di uscire dalle case, di uscire dal museo e tornare a invadere questo tessuto urbano. Quindi sì, è contemporaneo, magari vede anche un po' oltre, quasi fosse un augurio per quello che verrà poi, no?
0: Vale anche quando si lavora con la disabilità, questa sorta di visione profetica quasi, sì, per certi versi, dell'artista.
2: Esatto, sì, volevo dire appunto qualcosa di visionario. Sì, si nota molto nell'arte outsider questa cosa, proprio perché non esistono filtri, i filtri che normalmente noi utilizziamo giustamente per stare all'interno della società vengono a mancare, e quindi in molti casi si hanno queste espressioni molto anche ripetitive, un po' che a volte si assomigliano un po' a delle pratiche anche un po' sciamaniche, cioè proprio di questi flussi di immagini. Chiaramente non si va nel verbale, quindi è tutta una comunicazione non verbale, sì, che vanno un po' al di là di quella che è la tradizionale immagine.
0: E si riesce per quello che vedi tu, a riconoscere magari degli stili diversi, anche magari espressi in modo inconscio?
2: Esistono degli stili che tra l'altro vengono ripetuti in vari ambiti anche territoriali, cioè a livello internazionale si vedono questi stili che si ripetono, un po' come gli archetipi visivi che sono stati studiati anche nel recuperare le immagini dei vasi nelle, sì, tombe. Per esempio, ultimamente uno dei nostri artisti, che purtroppo non c'è più, Antonio Della Valle, è stato ospitato in una mostra al MUDEC di Milano, dove chiaramente era a confronto con altri artisti di fama internazionale, e insieme alle mie colleghe appunto facevamo questa riflessione di come analizzando le opere si vedono questi canoni che vengono ripetuti, quindi degli stili effettivamente grafici
0: in ambienti completamente diversi. E, Davide, invece dicevi prima, no? Siamo circondati dalle immagini, come affermare un proprio stile che sia distintivo in mezzo a tantissimi tipi di arte, di espressione artistica diversa?
1: Secondo me, almeno io ti parlo della mia esperienza, non bisogna fossilizzarsi su quello che ti piace, perché finisci per emulare inevitabilmente, che ci sta, perché nel processo di apprendimento l'emulazione è
0: una prima fase, no?
1: Però quando ti lasci andare, io ho notato uno sviluppo stilistico soprattutto quando mi sono approcciato al lavoro, perché approcciandomi al lavoro non avevo più questa concezione di devo trovare il mio stile, ma l'obiettivo era completare il lavoro, quindi non pensandoci ho trovato pian piano la mia cifra stilistica, che è inevitabile che derivi dai propri gusti, le proprie esperienze, quello che vivi, e secondo me la si trova così.
0: Se dovessi definire il tuo stile, come lo definiresti?
1: Lo definirei colorato, vivace, sintetico e concettuale.
0: E è uno stile che a te piace?
1: Sì, abbastanza, però io sono sempre un eterno insoddisfatto, ma che è l'arma che utilizzo per progredire, diciamo.
0: Per spingerti sempre più in là. Davide?
3: Come definisco il mio stile? Non lo so. No, beh, è sicuramente una cosa in continua evoluzione, come diceva lui, cioè nel momento in cui non ci pensi incominci effettivamente a rielaborare te stesso, e credo che per un creativo sia fondamentale continuare a mettersi alla prova, cioè continuare a cercare se stesso, perché oggi sono Davide di oggi, però sono sicuramente diverso dal Davide di ieri, quindi cioè, è fondamentale questa continua ricerca. Ad essere sincero, forse non ho ancora trovato effettivamente il mio stile al 100%, forse un po' negli

0: di esprimere, di esprimere, di fare un lavoro che faresti magari chiuso nello studio su una tela. Sto cercando comunque negli ultimi anni di utilizzare il più possibile il Davide a raccontare praticamente quei miei dipinti, quei miei interventi.
1: Credo sia arrivato il momento di aprire la nostra bifora, visto che oggi non fa freddissimo, tra l'altro. Quindi possiamo procedere. Sigla! Bifora, ci dovremmo affacciare a una delle due luci della bifora e ovviamente potrebbe essere una scelta che fa male, ma sarà, toccherà a voi il compito difficile. Partiamo da Davide.
2: Vai.
1: Anche se partiamo da Davide è generico. Disegno o illustrazione?
2: Illustrazione.
1: Esposizione o comunicazione?
2: Comunicazione.
1: Bianco e nero o colori?
2: Colori.
1: Esther, visto che si può sopravvivere, le tue sono più difficili, no, non è vero. Arte classica o contemporanea?
3: Contemporanea.
1: Tavoletta grafica o pennello?
3: Pennello.
1: Artista o consulente?
3: Artista.
1: Senza pensarci, sei andata molto bene. Davide, bis. Interni o esterni?
0: Esterni.
1: Volti o cose?
0: Cose.
1: Questa mi ha sorpreso. Arte per decorazione o denuncia?
0: Decorazione.
1: Grazie, siete stati tra le bifore più pulite che abbiamo commentato finora. Ora, ci spostiamo su un altro ambito e partiamo da alcuni dati, quindi ci spostiamo nel quadrante del nostro terrazzo. The Art Market 2023 cita il report sul mercato dell'arte dell'anno precedente, chiaramente. E nel 2022 il mercato dell'arte ha continuato a crescere con volumi di vendite che superano persino quelli pre-pandemia, quindi nel 2019. E giusto per dare un dato, il mercato dell'arte del 2022 è cresciuto del 3% rispetto al 21, arrivando a un totale di 67,8 miliardi di dollari. Non credo che qualcuno di voi abbia venduto delle opere d'arte a 30 miliardi di dollari, ma vedete nel vostro lavoro un riflesso di questi dati oppure è una percezione molto lontana che avete? Cioè il mercato dell'arte riflette un interesse crescente per l'arte? Ti vedo annuire.
2: Io ti posso parlare dal mio punto di vista, che però non ha a che fare con l'arte, ma con l'illustrazione, la comunicazione e soprattutto il mercato editoriale, perché io lavoro prevalentemente per quello. E ti dico di no, perché il mercato editoriale ultimamente è abbastanza in crisi, quindi non ho notato questa crescita, però sono contento per gli artisti.
1: Mercato editoriale, anche dal punto di vista grafico, quindi c'è una flessione?
2: Credo di sì, credo che tutto quello che graviti attorno al mercato editoriale abbia un'inflessione in questo momento. Chiaramente però l'illustrazione si può applicare al di là del mercato editoriale a altri tipi di mercati come la pubblicità e altri mercati che sono meno in crisi, quindi
1: in quel settore invece come
2: bisogna spaziare in tutti i settori.
1: C'è margine nel settore marketing,
2: sicuramente
1: comunicazione?
2: C'è più margine. Io però ho fatto poche esperienze in quell'ambito perché a me piace proprio il settore editoriale, perché sono una persona che si annoia facilmente e l'illustrazione editoriale praticamente è diverso ogni volta il tema da trattare, lo spazio che hai a disposizione, i colori magari anche che hai a disposizione, perché se c'è un progetto editoriale che ha una palette già studiata tu hai questa limitazione, e a me piace, è come una sfida per me. Quindi principalmente tendo a lavorare solo sul mercato editoriale. Capita che lavoro anche su altro e in quel caso si nota la differenza
1: decisa. Esther?
3: Sì, io penso che questo dato post-Covid sicuramente, chiaramente siamo dato, è reale, giustamente non è in tutti i settori, sicuramente nell'immagine applicata al prodotto c'è comunque mercato. Io apro una parentesi sul discorso dell'intelligenza artificiale, anche nell'ambito del marketing, della grafica che stravolgerà, quindi vediamo, cioè un grandissimo strumento, vediamo come verrà utilizzato e come può incidere anche sul mercato. Invece sulla crescita di questo dato non posso che pensare al post-Covid come una rinascita, quindi non a caso si ritorna a puntare sulla bellezza. Forse

0: questo grandissimo evento che nel bene e nel male ha
1: ci ha
0: stravolto
1: condizionato.
0: alcune visioni, probabilmente ci ha fatto riflettere su quello che occorre veramente e tanto, secondo me, è la bellezza.
1: Cosa vuol dire parlare di bellezza in arte?
0: Bellezza in
1: Una domanda
0: arte,
1: semplice,
0: sì,
1: andiamo.
0: è quella
1: Sì.
0: scintilla.
2: Esce Umberto Eco da qua
1: Sì.
2: all'improvviso.
0: Quella scintilla in più di cui parlava Davide, a mio avviso, che distingue un buonissimo artigianato che ha un grande valore da un'opera d'arte, è quel qualcosa in più, è quella visione in più che ti arricchisce nel momento in cui tu guardi un'immagine, ti dà quel qualcosa in più.
1: Mi concedi una domanda più facile ancora?
0: Sì?
1: Esiste un bello oggettivo nell'espressione artistica? Bello
0: Un.
1: oggettivo?
0: E no, non penso che possa esistere un bell'oggettivo. E qua ritorniamo al discorso dell'unicità. Essendo noi unici, chiaramente quello che per noi è bello è unico e è questo anche il valore, no? Di questa diversità, di questi tanti colori,
1: Un po' in
0: visioni,
1: tutte
0: punti di
1: le
0: vista.
1: forme che dicevi prima.
2: Allora, nel mio settore sicuramente quei dati non rispecchiano la contemporaneità, ma semplicemente perché mi occupo di una forma d'arte che esula dal mercato dell'arte, cioè è completamente fuori dall'arte. È vero, ci sono degli street artist o comunque personaggi che ruotano attorno al mondo della creatività urbana, che lavorano anche per la galleria, però non è più arte urbana, perché sei in galleria. Quindi ti dico, nel mio settore sicuramente questo tipo di dato non rispecchia.
1: Scusa,
2: Sicuramente c'è.
1: quanto è forte la contaminazione appunto di chi parte come artista urbano, ma poi, come dicevi tu, magari espone in galleria, allora non è più davvero, non la si può più definire davvero arte urbana? Cioè l'arte urbana rimane solo se.
2: Se noi parliamo di arte urbana è qualcosa che fai fuori, se lo porti in galleria, logicamente cambia completamente ma anche cambia il concetto, cioè uno lavora nell'urbano anche perché diciamo che l'espressione urbana è una forma estremamente democratica dell'arte, cioè è l'arte che va dal fruitore, non il contrario. Portarla in galleria cambia completamente, devi cambiare il linguaggio, devi cambiare tante cose, lo fai per un mercato, secondo me si va a snaturare la ricerca dopo. Non è detto che uno può anche portare avanti parallelamente due tipi di ricerche completamente opposte, come Davide ha fatto un lavoro sul Monopoli, sulla città. Logicamente, magari quel tipo di lavoro penso che sia completamente diverso rispetto a altri lavori perché devi parlare un linguaggio diverso. La stessa cosa avviene per quello. Sicuramente, ti posso dire che però c'è un grande investimento delle città in progetti di rigenerazione, riqualificazione, anche attraverso l'utilizzo della creatività, ecco.
1: In questo caso è la città che si fa avanti o sei tu che ti fai avanti?
2: È un misto.
1: Vi incontrate a metà strada?
2: No, allora dipende dalle situazioni. Ci sono delle situazioni in cui abbiamo delle città che sono lungimiranti e credono nei progetti e te la posano. A volte invece devi essere te un po' a spronare appunto questi personaggi a puntare un po' oltre, provare a fare un passettino in più. È un po', dipende dalle situazioni.
1: Non sempre così
2: No, sono sempre
1: netto il
2: diversi.
1: confine, certo. Io vi ringrazio moltissimo,
0: Grazie a voi.
1: grazie davvero perché ci avete aiutato a declinare in tantissimi colori e sfumature, forse è il termine più adatto in questo caso, il linguaggio artistico all'interno di una città, ma non solo. Quindi grazie davvero, è stato un piacere stare qui con voi. Grazie Davide Spelta,
3: Grazie
1: Esther Leri,
0: a
1: Davide Tolasa, bis. Grazie a tutti voi che ci seguite. Un grande grazie va ovviamente alla location che ci ospita, il Torrazzo, Museo Verticale, straordinario. Oggi la vista è un po' annebbiata, ma è tipicamente cremonese, quindi direi che parla la lingua del nostro territorio. Continuate a seguirci perché le puntate non si fermano qui, su tutti i canali, YouTube, CR1, Spotify, e ci vediamo con la prossima puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Cinema e gnocco fritto. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Allora, donne pronte, perché oggi abbiamo tantissimi sacchetti da preparare. Sembra che venga molto bene il gnocco, c'è un po' da lavorare, ma sono circa 700-800, fa diviso 4, quanti sacchetti avevi?
2: Maria e le altre si vedono tutti sabato e domenica. Il sabato si fa l'impasto e si mette a riposare. La domenica si stende e si cuoce. Campagnola Emilia, provincia di Reggio Emilia. L'esperienza che stiamo per vivere ci viene annunciata da un cartello all'ingresso dello stabile dove siamo entrati, che recita «Cinema e gnocco fritto». Sì, perché il corridoio su cui affacciano i locali cucina, dove abbiamo incontrato Maria e le altre, porta ad una sala cinematografica.
3: Proprio la peculiarità di questa sala, il fatto che si inserisca in uno spazio parrocchiale, in uno spazio dell'oratorio, permette anche questa di essere una sala della comunità, quindi non ci sono solamente proiezioni di film per gli spettatori, ci sono anche viene usata anche dai giovani che frequentano l'oratorio, ci sono attività, noi pensiamo anche a dei pomeriggi proprio per gli anziani in cui vengono qua, guardano un film e poi rimangono nei locali a chiacchierare, a mangiare insieme. È proprio una sala a disposizione della comunità.
2: Un cinema con le poltrone rosse che profumano di nuovo. Qui il pubblico viene anche dalle province vicine. Fernando Bartacchini è il responsabile della programmazione della sala, volontario come tutte le altre persone che si danno il turno per far stare aperta la sala che rende unico l'oratorio della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.
3: Il fatto di essere anche tanti volontari ci permette davvero di fare turni molto spalmati, quindi, e la cosa anche particolare è che ci sono tante famiglie, quindi capita molto spesso che in cassa, al bar o in cabina di proiezione si alternino proprio le famiglie, quindi non so, una singola proiezione può essere gestita da una famiglia che si divide i compiti e gestisce quella serata.
2: Come Enrico e sua moglie Maria Luisa.
4: È da quando eravamo ragazzi che noi frequentiamo l'oratorio e abbiamo sempre fatto volontariato. Crediamo che questa realtà sia importante per una comunità come quella di Campagnola.
5: Ce lo facciamo perché crediamo che possiamo essere di aiuto all'oratorio, ai bambini, soprattutto perché l'oratorio è poi soprattutto aperto per i bambini, però ci sono gli anziani, ci sono tutte le persone che vengono al cinema, e è una realtà importante del paese l'oratorio.
2: A volere che a Campagnola aprisse una sala cinematografica fu un sacerdote, Don Gino Fiaccadori. A lui se ne sono susseguiti altri. Tutti hanno sempre creduto nell'importanza di tenere aperta questa sala.
3: Questa sala ha la particolarità di nascere insieme proprio alla struttura dell'oratorio, quindi quando nasce nel secondo dopoguerra, subito dopo la guerra, questo oratorio, viene anche pensato uno spazio per il cinema. E nel 1949 arriva proprio la licenza di aprire un cinema parrocchiale. Don Gino Fiaccadori è il fondatore di questo oratorio, che ha voluto, ha curato la costruzione di questo oratorio e della sala cinema, però purtroppo ha perso la vita pochi anni dopo, proprio durante una gita nel fiume Po, per salvare la vita a un ragazzo. Dopo Don Gino Fiaccadori si sono succeduti comunque altri sacerdoti che hanno comunque creduto sempre in questa sala e hanno puntato molto sulla permanenza di questa sala all'interno dell'oratorio. La nostra sala fa parte di ACEC, quindi di questa associazione cattolica degli esercenti dell'Emilia Romagna, proprio come mission quella di anche coordinare le varie sale parrocchiali, perché sono tutte sale parrocchiali quasi sempre interamente gestite da volontari. Pian piano abbiamo ampliato la nostra offerta e siamo cresciuti, quindi come anche giorni di proiezione siamo passati prima al sabato, al lunedì, oggi offriamo una programmazione su 4 sere a settimana.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
1: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso l'aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito, in quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito i studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia, il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale, per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile. Dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera, gli uni gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case. Così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales proprio nell'introduzione alla vita devota ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: Se no, come Francesco Di Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco Di Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco Di Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco Di Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco Di Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco Di Sales, perché Francesco Di Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco Di Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco Di Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente dapprima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, chiedere, chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere.

0: tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto. Dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplice, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così anche sull'impostazione della Chiesa. Lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita. Così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque, è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore, per questo oggi possiamo ancora leggere proprio

0: l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sala ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa?
0: Sì, è chiaro, perché anche Paolo VI lo dice così.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sal, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto. E guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano che riflette la canzone, il suo messaggio.
0: È scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera o almeno qualche passaggio delle sue opere per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 16 agosto sono le 14, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'appello del Papa al termine dell'Angelus, cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, la comunità internazionale intervenga per la pace e la soluzione a due stati. Leone XIV nella preghiera mariana: alla luce della fede le ingiustizie sono insopportabili, la Chiesa cerca pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Appello del Papa dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo sulla situazione in Cisgiordania. Cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese, le sue parole. Benedizione speciale alle tantissime donne oggi che sono in pellegrinaggio al santuario mariano di Sklakie in Polonia. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
4: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti, anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
2: Alla luce della fede le ingiustizie diventano insopportabili. Così il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando l'episodio evangelico della cananea che chiede insistentemente a Gesù la guarigione della propria figlia. Leone XIV sottolinea la grande fede della donna. Ci insegna, dice, che l'Onnipotente non trascura nessuno. In questo mondo tormentato la Chiesa cerca pace. In ogni incontro occorre aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Sentiamo Tiziana Campisi.
5: Umiltà e determinazione contraddistinguono la cananea che segue Gesù con caparbia, implorandolo perché guarisca la propria figlia, evidenzia il Papa. La donna riconosce il Messia e confida in lui, certa di poter essere esaudita.
4: Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto.
5: E allora, con gli occhi della fede non si può fare a meno di ignorare quanto accade oggi nei 5 continenti.
4: Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
5: L'episodio della cananea, fa notare inoltre Leone, ci insegna che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre aprire occhi e cuori a ciò che Dio vuole dirci.
4: La Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati.
2: Veniamo allo scenario internazionale. Di almeno 50 vittime il bilancio del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia. Decine i feriti e ingenti i danni alle abitazioni. Circa 5.000 le persone sfollate, 341 le scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano, mentre si intensificano gli attacchi nelle ultime ore. Hanno ucciso almeno 11 persone. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz su X. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. Nuova ondata di attacchi in Ucraina da parte delle forze russe contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città del paese, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si registrano almeno 3 morti e 20 feriti. Era l'ultima notizia per oggi da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di domenica.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

come cazzo al cuoio.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano! E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne, quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo, e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto. È stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo, perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pietro Aldobrandini commissionò al Caravaggio questo dipinto, che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare, e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: E all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia, questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto, è una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, e ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano, e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo

0: diciamo, nei vari luoghi da Sant'Agostino e San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto. E quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
0: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli audisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
0: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste 1650. Ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata, e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
0: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scotta dito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta a mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda Pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo. Sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese, e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che cos'è
0: la pena
1: per lei Carpineto Romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
0: come
1: a Carpineto?
0: No? Avenata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firmò forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
2: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
3: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, Corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. che è precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
3: Allora sì, Carpineto storicamente è suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio a Lerione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
3: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
1: Grazie Presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Paradiso. Sono i giorni dell'assunta della donna per eccellenza, la donna nella quale tutte le donne trovano il loro significato. E allora, non solo per noi donne, ma anche per ogni creatura umana, guardiamo a Maria, sapendo che in lei si sono compiuti quei misteri che sono preparati per ciascuno di noi. E se contempliamo la Vergine assunta in cielo, in corpo ed anima, al tempo stesso contempliamo anche una donna pagana, una donna cananea che salva la propria figlia per la propria fede. Guardate, per la fede di Maria ciascuno di noi è stato salvato. È il sì di Maria che ha salvato se stessa e ha salvato tutti noi. E al tempo stesso noi ascoltiamo nella domenica il Vangelo di questa donna che salva una figlia, la cananea, anch'essa per la fede, a immagine in qualche modo della donna che per la sua fede ha salvato tutti i suoi figli, ecco, anche la cananea per la fede in Cristo salva la propria figlia. Allora sono giorni che ci inseriscono nel mistero della fede, la fede perfetta di Maria che tutti ha salvato. Per il suo sì noi siamo stati ricreati. La salvezza è di Gesù, è Gesù che salva, ma è il sì di Maria che ha aperto questa porta. E al tempo stesso contempliamo una povera creatura come questa donna cananea che porta avanti il combattimento della fede come ognuno di noi. Ascoltiamo.
1: In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita.
0: È un Vangelo un po' difficile quello che ascoltiamo in questa domenica. Un po' difficile perché Gesù si presenta a noi in una maniera un po' inedita. Lo conosciamo molto pronto, compassionevole ad ascoltare le richieste di aiuto di coloro che lo intercettano, di coloro che lo incontrano. In questo Vangelo invece c'è un comportamento differente da parte di Gesù. Per questo è difficile, perché questo Vangelo ci chiede una comprensione altra, ci chiede un po' uno sforzo di umiltà. Lo sforzo di umiltà di sapere che le vie di Dio sono imperscrutabili ed anche che la sapienza di Gesù è una sapienza altra rispetto a quella sapienza che noi acquisiamo. Noi sappiamo di conoscere Gesù, ma al tempo stesso resta sempre la distanza tra il Signore, il Creatore e la creatura. E questo Vangelo è particolarmente adatto a farci comprendere che sempre dobbiamo entrare di più nella parola, sempre di più meditarla, perché sempre siamo chiamati a percorrere quel tratto di strada infinito che è la distanza tra le nostre vie, i nostri pensieri e i pensieri e l'agire di Gesù. Siamo in terra pagana, una terra sulla quale Gesù non avrebbe neppure dovuto poggiare le piante dei piedi. Eppure siamo dalle parti di Tiro e di Sidone. In questa zona pagana, ecco che protagonista dell'incontro con Gesù è una donna, è una madre. È una madre che va a chiedere la grazia per la propria figlia che è crudelmente tormentata da un demonio. È una donna cananea, non è una figlia di Abramo, non conosce la rivelazione di Dio ad Abramo, a Mosè, la storia che Dio sta facendo con Israele. Certo, qualche cosa deve aver sentito, qualche cosa deve avere intuito se con decisione va da Gesù. Allora, il primo pensiero che io ho avuto nella mia meditazione personale di questo Vangelo è che la persona di Gesù ha sempre il potere di raggiungere anche i più lontani, anche coloro che ci apparirebbero lontanissimi, ma il Signore trova vie per raggiungere il cuore di tutti, per farsi conoscere da tutti. Bene, allora questa donna grida: pietà di me, Signore figlio di Davide. Vedete, è molto curioso questo, perché figlio di Davide è l'appellativo del Messia. Il Messia è colui che sarebbe venuto dai lombi di Davide. A Davide era stata data da Dio la promessa che uno uscito dalla sua casata sarebbe stato il vero re di Israele, il cui regno non avrebbe avuto fine. Infatti, molte implorazioni di coloro che chiedono a Gesù una grazia proprio hanno al cuore Gesù figlio di Davide. Incredibilmente anche questa donna pagana riconosce in Gesù l'atteso. Abbi pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ed ecco il comportamento misterioso di Gesù. Gesù non le risponde, non le rivolge neppure una parola. Il comportamento dei discepoli è invece un po' più chiaro, più cristallino di quello di Gesù, perché implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Questa donna è disperata, chi ha una necessità, chi è in pericolo di vita, non vive l'estetica della preghiera. Grida a Gesù: Signore salvami, aiutami. Era una donna importuna, per cui i discepoli non dicono a Gesù: esaudiscila, ci fa pena, ci fa compassione, ma dicono: esaudiscila, perché non ne possiamo più di sentirla gridare dietro di noi, ci sta importunando. Vorrei porre alla mia e alla vostra attenzione questo atteggiamento dei discepoli, questo chiedere perché una persona non importuni più. E allora io devo dire che cosa mi ricorda questo atteggiamento dei discepoli. Una piccola frase che Papa Francesco disse che per me è rimasta un po' incastonata nel mio cuore e che voglio condividere con voi. Parlando della carità, del fare la carità, di incontrare un povero che ci grida dietro e che chiede qualche cosa per mangiare, ecco, tante volte noi facciamo questa carità, questo gesto, non con amore, non con compassione, ma per levarcelo di torno. E allora Papa Francesco un giorno disse che quando facciamo l'elemosina a un povero, guardiamolo negli occhi, fermiamoci e guardiamolo negli occhi. È una frase piccola, però evidentemente era unta di Spirito Santo per me, perché mi ha ferita nel senso bello della parola che ferisce il cuore e permette di fare un esame di coscienza molto brutale. Quante volte anch'io, quante volte anche noi, come questi discepoli che chiedono a Gesù: esaudiscila perché non ne possiamo più di sentirla gridare, così possiamo tornare per la nostra strada, quante volte anche noi non la carità guida la nostra sollecitudine, ma la necessità di non essere infastiditi. Questa è una linea di confine a volte molto, come dire, molto povera, molto poco consistente, eppure molto netta. Ecco, questo Vangelo ci pone davanti questo esame di coscienza. Gesù dà una spiegazione, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, Gesù più volte afferma che è venuto a annunciare, a predicare il regno dei cieli, è venuto a radunare Israele, ad annunciare il regno promesso ad Israele. E poi Israele, accolta la parola, è chiamato a diventare luce delle genti, è chiamato a diventare sale, è chiamato a diventare luce. Il nuovo Israele, la Chiesa, è chiamata ad accogliere, ad essere presenza nel mondo di Gesù, del regno, perché tutta la famiglia umana possa essere radunata in Cristo e in Cristo al Padre. Ecco, quindi la missione di Gesù è primariamente ad Israele, perché Israele è poi inviato ad essere strumento nella Chiesa, il nuovo Israele, strumento di salvezza e di unione per tutto il genere umano. Questa donna non sente storie, continua a gridare. La cananea è il segno di una fede che non si stanca. La cananea è davanti a noi come paradigma di ogni uomo e di ogni donna che può implorare da Gesù e sa che può implorare perché sa di essere amata, sa di essere amato. Ed ecco che Gesù rivolge a questa donna una frase che ci scandalizza se noi non fossimo a conoscenza del gergo di Israele. Cioè, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Il Signore non sta insultando questa donna, ma i pagani per il pio israelita erano i cani pagani, i cani infedeli. Ed ecco che c'è questo vezzeggiativo di Gesù, i cagnolini, come per dire: la mia missione è per Israele, non posso essere distolto da questa missione. Ed ecco questa risposta tenerissima di questa donna che dice: Signore, sì, è vero, hai detto bene, è vero quello che dici, ma del resto anche i cagnolini mangiano le briciole che vengono buttate, gettate dalla tavola dei padroni. Davanti a questo atteggiamento umile, davanti a questo atteggiamento così confidente, il cuore di Gesù non può che sciogliersi. È la fede che ha aperto la via della salvezza. Donna, grande è la tua fede, avvenga come tu mi chiedi. È la fede di questa donna, si può dire, che opera il miracolo della guarigione della figlia, che infatti, annota l'evangelista Matteo, è guarita all'istante. Quindi anche questo Vangelo è un Vangelo che ha il cuore la fede di una donna pagana che strappa a Gesù un miracolo in terra pagana. È la fede che muove la storia, perché la fede è l'affidamento di tutti noi stessi a Gesù. La fede è una relazione d'amore, non è una esperienza intellettuale, non è una esperienza puramente teorica, sapere che, ma la fede è giocarsi la vita in una relazione, giocarsi la vita consegnandosi a qualcuno. La fede è giocarsi la vita consegnandosi a Gesù, sapendo che Gesù ha il potere dell'amore di accogliere la nostra vita, e nel momento in cui Gesù ci accoglie, ci trasforma la nostra e la storia altrui. Questa è la fede, è una completa fiducia in Gesù. In fondo, anche nella nostra vita, le nostre relazioni sono sempre atti di fede nei confronti di qualcuno, sposarsi, le amicizie. Ecco, sono relazioni ad immagine di quella che tutte le genera, che è quella con Dio, l'affidamento a colui che ha dato se stesso per noi.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Questi sono i giorni che profumano di

0: Avete riconosciuto il canto che stiamo ascoltando insieme? Probabilmente molti di voi lo stanno cantando, perché questo canto fa parte della memoria di ciascuno di noi. È uno dei canti più amati, più conosciuti della tradizione cattolica. Io stessa ne ho memoria da piccolina, con mia mamma che mi portava alla processione del paese, dove c'era la banda che intonava e poi tutto il popolo che cantava. Andrò a vederla un dì. È il canto che ha sostenuto la fede e la speranza per il regno dei cieli di intere generazioni, composto alla fine del 1800 da un sacerdote, Pietro Janin, che lo compose per ringraziare la Madonna della Salette per averlo guarito miracolosamente da una malattia. Andrò a vederla un dì, in cielo, patria mia. Questo canto ha il coraggio di dire quello che noi forse abbiamo dimenticato, che la nostra patria è il cielo, che noi siamo cittadini del cielo e che abbiamo una città che ci attende insieme ai santi, insieme agli angeli, all'assemblea festosa dei santi. Il cielo, patria mia. E andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Questa devozione universale per Maria, che tra l'altro è una devozione, è un amore ed è un onore che le viene tributato anche da coloro che hanno una fede differente, una religione differente dalla fede cattolica. Maria troneggia in cielo, assunta in cielo in anima e corpo, regina degli angeli e dei santi. È lei che alla destra del Figlio ci attende, testimone lei per prima della fedeltà delle promesse di Dio. Allora, ecco, la speranza è di vederla un dì, andrò al cielo, andrò al cielo. Ecco, questa idea della vita come cammino, che è un cammino che non si ferma con la morte, ma è un cammino che transita attraverso la morte per entrare nei cieli, dove vedremo il volto bello di Maria, lo stesso Dante, pensate, no? Quel canto magnifico che la Chiesa ci fa pregare per le solennità di Maria all'ufficio delle letture. E poi continua in maniera puntuale, teologicamente perfetta. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza. Sapete, la speranza è quella virtù che sostiene il cammino, è un po' il motore del cammino. Ogni motore ha bisogno di una benzina. Ecco, la benzina del motore del nostro andare è la speranza, però la speranza ha bisogno di sapere qual è il punto d'arrivo. Noi siamo pellegrini, non siamo girovaghi, non siamo vagabondi. Noi viviamo il pellegrinaggio della fede così come anche Maria, eh? Maria, anche lei, ha compiuto il pellegrinaggio della fede, la fatica della fede. E quindi noi nel nostro camminare verso il regno siamo sostenuti dalla speranza e la speranza, dice questo canto, il vedere, la speranza di vedere il volto di Maria mi infonde costanza nel viaggio e fra i dolori, cioè questa costanza di non mollare, ecco, di non abbattersi nel momento magari di dolore, di quei dolori che possono veramente farci fermare nel cammino. La speranza del volto di Maria e la speranza che i nostri cari siano al cospetto di questo volto bellissimo, di questa donna, che poi è trasparenza del volto meraviglioso del figlio suo, perché in ultimo Maria è stata salvata, lei per prima, da suo figlio. Ma questo volto, trasparenza del volto bellissimo del Signore, ecco, sostiene la nostra speranza di andarla a vedere, di andare a contemplare questo volto. Allora, questo fine dà costanza ai nostri passi, come quando si sale in montagna, sapete, quando si cammina in montagna non bisogna accelerare, fare grandi corse, bisogna tenere un passo regolare, magari lento, ma cadenzato, regolare. Ecco, allora andrò a vederla un dì e questa speranza sostiene il mio cammino nella buona, nella cattiva sorte, nei giorni della vita, sempre con il cuore che attende di vedere, contemplare il volto della madre.
1: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ovviamente potete scriverci utilizzando il 335 12 43 722 e riascoltare tutte queste trasmissioni sul sito vaticannews.va. Io saluto Padre Antonio Lungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri, in provincia di Latina. Benvenuto e buona domenica, Padre Antonio.
1: Grazie dell'accoglienza della mia voce attraverso Radio Vaticana, è sempre un dono che mi concedete una domenica, giorno del Signore, una festa particolare che oggi ricordiamo, San Rocco.
0: Grazie Padre Antonio, oggi naturalmente è una giornata particolare perché è la festa liturgica che ricorre appunto il 16 di agosto di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Ecco, io ti chiedo Padre Antonio, chi è questo santo che noi oggi stiamo festeggiando in questa sua festa liturgica molto importante?
1: È un santo eccezionale, un nobile che dalla Francia viene in Italia per un pellegrinaggio e poi effettivamente si imbatte in questa esperienza di sofferenza ad Acqua Pentente, dove vede gli appestati, si appresta ad aiutarli, poi si ammala anche lui, poi il resto della sua vita è tutta una vicenda veramente travagliata, drammatica, però il santo della carità, il pellegrino della speranza, che ci, oltre che della carità, che ci indica la strada di vivere anche il giorno del Signore come giorno della carità. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, Benedetto Rovio, il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora, stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita, per cui effettivamente parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono a pensare spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, di una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni, del padrone, e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Se sempre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutarlo, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, Padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano lettere di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso, almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerati, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro-sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, curato d'Arsi, 4 agosto, San Gaetano da Tien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
0: E Padre Antonio, in questa seconda parte io dedicherei un po' una retrospettiva, direi, guardando a quella che è stata la solennità molto importante di ieri, appunto dell'Assunzione della Vergine Maria, della Beata Vergine Maria. E ovviamente ne abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito ieri con quella trasmissione molto bella che potete riascoltare anche sul sito di vaticannews.va cliccando sull'icona e scegliendo hashtag popteologi, però ti farei fare un piccolo richiamo, perché è sempre bene non dimenticare che quella solennità ce la portiamo appresso anche questa giornata, ma anche sempre, direi io, no, Padre Antonio? Ecco, è stata una giornata importante per noi, ti chiedo per quale motivo e che cos'è questa cos'è stata questa solennità?
1: Perché sono due giornate, una vicino all'altra, molto belle. Ieri abbiamo celebrato Maria assunta in cielo, oggi celebriamo San Rocco, per dire che Maria e i santi nella gloria del cielo sono i motivi ispirazionali del nostro cammino nel tempo. Ieri celebrando la Madonna, l'abbiamo ringraziata, l'abbiamo festeggiata, e dunque in Italia e nel mondo Maria è stata onorata in tanti modi con la preghiera e con l'adorazione. Oggi facciamo altri giorni del Signore, ricordando questo santo particolarmente vicino alla sofferenza e di esempio per vivere la carità. Quindi Maria assunta in cielo ieri, oggi San Rocco, insieme camminiamo con i santi sulla strada della perfezione della carità e dell'amore.
0: Questo dogma, che cos'è, Padre Antonio?

0: voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale, perciò si dice è stata assunta la gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta, nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto perché antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fisico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
1: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
0: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima della nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a spiegare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio Efeso Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto Immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
1: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
0: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida all'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima, gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù.

0: consonante che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso degli secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Teodogos fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'uno all'altro queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciati l'uno dall'altro, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro. No, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria. Essendo stata presa dal peccato, è stata associata poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no, padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista, avanti nei mesi. Lei anche nella gravidanza, e Maria quando viene chiamata l'angelo del Signore chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si sentono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini. Ripercorre un po' la stessa struttura. Qualche volta sulle fretture, e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione, effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù. In quel momento Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato, nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria. E la teologia, o la mariologia, come viene definita, tutta la riflessione sulla figura di Maria ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria, non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, e la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettate, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il primo pensiero va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Bene, grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, e naturalmente lo ritroveremo nelle altre puntate di Hashtag Pop Theology. Grazie per essere stato con noi, Padre Antonio.
0: Grazie a voi e buona domenica di nuovo.
1: Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, vi ricorda la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e c'è anche la possibilità di riascoltare tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti, e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che la supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi. Solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia, e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto, e Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Le Clarisse di Santa Chiara. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arrivando a Vicoforte, paese del Basso Piemonte a circa 30 km da Cuneo, la prima immagine che balza agli occhi è quella di una enorme e sontuosa cupola. La si scorge in fondo ad un piccolo tunnel che si attraversa prima di entrare nel centro abitato. È la cupola ellittica più grande al mondo e appartiene al santuario della Natività di Maria. A fianco alla chiesa si imbocca la strada che porta ad un altro luogo simbolo di questa località, il monastero di Santa Chiara, edificato nel 1966 per ospitare una comunità monastica femminile, le suore Clarisse.
2: Questo monastero è nato grazie alla disponibilità delle Clarisse che allora vivevano a Racconigi, in provincia di Cuneo, ma diocesi di Torino, di accettare l'invito dell'allora vescovo di Mondovì di trasferirsi in questa diocesi dove non c'erano comunità monastiche femminili.
1: Suor Rosa Paola è originaria di queste zone, località montane caratterizzate da aree adibite al pascolo delle mucche, vigneti, frutteti e una serie di colline che fanno da corona a questo luogo e sembrano racchiudere in un abbraccio il santuario e il convento. Dal 2025 la fraternità claustrale vicese si è ampliata numericamente, accogliendo le suore Clarisse provenienti dalla diocesi di Chiavari in Liguria.
3: Noi già da tempo ci stavamo interrogando su come vivere la nostra vocazione in questo tempo, in questa storia, nel contesto in cui ci trovavamo, che era appunto quello ligure, per veramente dare essere una parola di Vangelo e quindi poter continuare una testimonianza di vitalità.
1: Suor Chiara Gioia è la madre superiora della comunità che conta 16 suore Clarisse. La loro presenza alimenta ogni giorno la spiritualità francescana del borgo piemontese ed è fonte di ispirazione per quel processo di rinnovamento in atto nella Chiesa. In particolare, lo sguardo è rivolto ai giovani.
4: Noi ci rendiamo conto, accostando non tantissimi giovani, ma accostandoli in modo molto serio, perché quando arriva un giovane a approda a un monastero è perché ha dentro una domanda grossa e vera. Ci stiamo accorgendo che forse i giovani ci dicono che c'è un modo diverso di credere rispetto a quello che è stato il nostro, ma che non è meno vero, non è animato da un desiderio meno autentico di quello che muoveva noi. Mettersi in ascolto e in dialogo con questo desiderio non solo fa sì che i giovani sentano questa casa anche la loro casa, e dall'altra parte dà a noi degli spunti per essere presenti e essere una testimonianza che parla al mondo di oggi, perché se non riusciamo più a parlare coi giovani vuol dire che non riusciamo più a parlare al mondo di oggi.
1: Suor Cristiana è tra le ultime suore clarisse che ha emesso la professione solenne dopo il periodo di noviziato trascorso nel monastero di Leivi in Liguria. La sua testimonianza, come quella delle consorelle, parla di una comunità viva e vivace che si mette in ascolto delle esigenze del tempo presente, nella certezza che il Signore, per vie misteriose, continua a chiamare e a attrarre a sé, come racconta Suor Grazia Daniela.
5: Tutte le vocazioni nella Chiesa sono importanti e ci completiamo a vicenda. Io ricevo tanto dalle altre vocazioni, io mi sento un po' nella Chiesa come le radici di una pianta, per cui siamo fondamentalmente nascoste, a parte qualche eccezione per cui usciamo e facciamo degli incontri anche fuori, e per dire che comunque le radici sono importanti per tutti, ecco, quindi la preghiera, l'incontro con il Signore, la relazione con Lui è quello che alimenta tutto il nostro agire, il nostro fare.
1: La ricchezza della presenza delle religiose per Vicoforte è racchiusa nelle parole di Suor Serena.
6: E noi ci siamo per dire il Signore c'è ed è l'unico e più importante della vita, quello che dà senso e significato a tutto. Quindi prima di tutto una presenza di rimando, di trasparenza, e poi una presenza di comunione, di accoglienza. Ecco, l'idea di essere questa casa aperta, ospitale, il Salmo Nuovo dice una dimora sempre accessibile. Ecco, a me risuona tanto questo, per dire quella che è la nostra esperienza di Chiesa.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลย
1: ทำไม

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Queste sono le classifiche di Blu 2000, ben ritrovati da Max Occhiato, stiamo insieme fino alle 15 anche per questa giornata di mercoledì 29, oggi cos'è il 29? Ho perso un po' la cognizione del tempo, naturalmente dopo in Blu 2000 replay siamo pronti anche per stupirvi in qualche modo, perché di solito il mercoledì la dedichiamo ai libri, la giornata, ma ieri abbiamo anticipato il tutto anche in occasione della giornata barra settimana della memoria qui su in Blu 2000 per parlare anche di libri inerenti all'Olocausto, e oggi parleremo invece di cinema, chissà se introdurremo anche qualche vostro film preferito, se ne parleremo, magari uno di quelli che state vedendo in sala o che avete visto proprio in questo periodo, raccontatecelo, film rigorosamente al cinema, quindi tutti i dati aggiornati anche del box office degli ultimi 7 giorni grazie ai dati Cinetel, e poi scopriremo anche una classifica, il box office italiano di un'annata particolare del passato. Iniziamo subito con la musica, ci sono i Clash.

0: il cinema.
1: E questo è il cinema, le classifiche di oggi, di questo mercoledì pomeriggio, insieme per parlare anche dei dati aggiornati da Cinetel alla giornata di oggi, quindi vediamo quali sono i 10 film più visti in sala anche nello scorso weekend. Partiamo dal fondo della classifica, al numero 10 c'è questo film inglese distribuito da Eagle Pictures, 800.000 euro di incasso, per un incasso globale, per quanto riguarda le presenze totali, di quasi 6 milioni di euro. Allora, attenzione, parliamo di Conclave, che fa parte anche della rosa di questi film che sono stati candidati, finalmente sono uscite anche le nomination agli Oscar la scorsa settimana. Torniamo a parlarne perché gli Oscar saranno assegnati il 2 marzo prossimo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theater di Hollywood, e sono state rivelate proprio le nomination, in cui Conclave si difende molto bene, ha ricevuto 8 candidature, e la nostra Isabella Rossellini ha la sua prima nomination al premio come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes nel film appunto di Edward Berger, che aveva già diretto il film premiato con gli Oscar Niente di nuovo sul fronte occidentale. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Robert Harris. Nel cast, oltre a Ralph Fiennes, anche lui candidato all'Oscar, c'è Stanley Tucci, ci sono anche John Lithgow, Sergio Castellitto e appunto Isabella Rossellini, come detto prima. Conclave è il film che troviamo al numero 10 questa settimana. Al numero 9 c'è La Favola, con una unica immagine fissa, praticamente una camera fissa su un appartamento. La favola di Robert Zemeckis, che dura 1 ora e mezza, ma ci fa vivere questo sogno infinito della vita movimentata di Tom Hanks e Robin Wright, che sono gli attori protagonisti che si ritrovano a distanza di anni da Forrest Gump, per questo nuovo film di Zemeckis dal titolo Here, distribuito da Eagle Pictures anche questo, e che ha totalizzato quasi 1.500.000 euro di incasso totale nel nostro paese. Al numero 8 abbiamo ancora la magia Disney ricreata in CGI grazie a Mufasa, il Re Leone, film che insomma è stato il blockbuster, se così lo possiamo ancora definire, esiste ancora questo termine blockbuster, che è alquanto vecchio da svecchiare, secondo me sì, vabbè, e insomma il film più visto delle feste targato Disney, ovviamente ancora al numero 8, incasso globale altissimo per quanto riguarda il nostro paese di quasi 22 milioni di euro. Ci fermiamo al numero 7 per raccontarvi che c'è ancora in posizione stabile Sonic 3, film d'animazione misto animazione esseri umani, il film che continua a macinare incassi e che ha raggiunto la vetta di 9 milioni di euro di incasso totali appunto in Italia. Continuiamo in musica, c'è il nuovo singolo di Ozzy.

I grandi classici qui su Blue 2000, Running on Empty di Jackson Browne. Non stiamo scalando una classifica musicale, ma la classifica cinematografica della settimana del box office secondo i dati Cinetel. Siamo arrivati al numero 6, dove troviamo in discesa Diamanti questa settimana di Ferzan Ospitek. Calo fisiologico per questo film a livello di incassi, anche se è stato ai vertici fino alla scorsa settimana. E nella giornata di ieri e oggi al teatro 20 Dio Basso in Ascoli Piceno riparte nei teatri marchigiani Magnifica Presenza. Sapete che c'è questo spettacolo di uno dei registi più amanti del nostro cinema, che è appunto Ferzan Ospitek, ed è un adattamento scenico del suo successo cinematografico, che vede come protagonisti Serra Ilmaz, Tosca d'Aquino ed Eric Tonelli. Illusione e realtà si mischiano, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro, ma anche incanto. C'è questo mondo immaginifico e intimistico pieno di spiritualità. Il film si confronta in maniera chiara ed esplicita con il sovrannaturale, fra questi fantasmi di Edoardo De Filippo e anche sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Quindi, se amate il cinema ma anche il teatro, Ospitek è anche a teatro in questo tour che tocca i teatri marchigiani in questo periodo, ma che poi andrà avanti ovviamente in altre zone d'Italia. Diamanti era al numero 6. Al numero 5 c'è un film tanto candidato agli Oscar, 13 nomination quest'anno, che poi bisogna vedere se le concretizzerà tutte queste statuette, perché di solito quelli più blasonati, i film che si presentano alla serata di gala degli Oscar con tantissime nomination, alla fine vanno a raggranellare, quasi sempre capita, pochi Oscar, a meno che non ci siano delle eccezioni appunto incredibili. In questo caso Emilia Perez è diventato uno dei film più nominati di sempre agli Oscar, dopo aver conquistato la fantastica cifra di 13 candidature. Allora, ci sono molti commenti positivi ovviamente su questo musical francese, che si trova al numero 5 tra i più visti in sala nel nostro paese, ma anche riviste e uscite settimanali stimate negli Stati Uniti d'America l'hanno bocciato. E qualcuno scrive: il pensiero unico degli Oscar spinge Emilia Perez, la candidata più debole, a un vantaggio da record. L'ha scritto il Guardian. Gli fa eco anche Slate con questo articolo: Emilia Perez non è un bel film, ha vinto 4 Golden Globe e ha dominato le nomination agli Oscar ed è offensivo su più livelli. E aggiunge addirittura i News, sempre in America: Emilia Perez è spazzatura, insultante, ignorante e non merita gli Oscar. Ecco, vedi che quando un film poi fa discutere, è divisivo da una parte e dall'altra, ci si chiede: ma questo film varrà la pena di vederlo? Io non l'ho ancora visto, quindi se avete delle segnalazioni in merito a questo film Emilia Perez, fatemelo sapere attraverso una mail diretta @radioinblu.it. Noi ci fermiamo un attimo, riprenderemo a scalare la classifica del cinema tra poco. Intanto Fiori di Cadillac con Ultima Nave.

Ultima nave, ultima chiamata in questo caso per le prime quattro posizioni della classifica dei film più visti negli ultimi sette giorni in sala nel nostro paese. Al numero 4 troviamo L'Abbaglio, film italiano che raggiunge quasi quota 3 milioni di euro di incasso, 01 distribution per la storia rivisitata e anche un po' ironica dei Mille di Garibaldi. Al numero 3 abbiamo la sorpresa di questo periodo, un film che è stato candidato a numerosi Oscar, A Complete Unknown. Parliamo della biografia di Bob Dylan, giovanissimo, interpretato dall'altrettanto nominato all'Oscar Timothée Chalamet, è pronto a stupirci con la sua chitarra, l'armonica di Bob Dylan. Il film, che è il biopic appunto di James Mangold, coscritto con Jay Cooks, arriva nelle sale italiane, ha già raggiunto la quota di quasi 2 milioni di euro di incasso nell'ultima settimana. Il film ripercorre l'ascesa straordinaria dell'iconico cantautore americano, dai suoi esordi nella musica folk fino alla storica controversia scatenata dall'introduzione di strumenti elettrici durante la sua performance al Folk Festival del 1965. E per diventare Dylan c'è stata veramente una performance camaleontica, tutti si sono stupiti. Già lui è stato già bravissimo in altri film, Timothée Chalamet, e anche produttore di questo film, si è preparato per 5 anni. Durante i 140 minuti di pellicola, l'idolo della generazione Z si esibisce infatti in questi 40 classici del celebre cantastorie e suona e canta in presa diretta dal vivo, quindi una bella performance mimetica che ha portato con il suo mimetismo e la sua bravura Timothée Chalamet ad aggiungere la nomination all'Oscar quest'anno a questo film, A Complete Unknown, che si trova al numero 3 tra gli incassi maggiori del nostro paese. Andiamo alla 2 con La vetta che la perde, questa settimana scende di un gradino, Io sono alla fine del mondo di Angelo Duro, film italiano che ha raggiunto la cifra record di quasi 8 milioni di euro di incasso. Ma andiamo alla numero 1 questa settimana, e 10 giorni con i suoi, altra commedia italiana. Ci fa piacere segnalare questi ritorni, in questo caso con il terzo film della minisaga scritta con Giovanni Bognetti, diretta da Alessandro Genovesi. Dopo 10 giorni senza mamma, 10 giorni con Babbo Natale, questo impianto è sempre quello della commedia per famiglie, con al centro le disavventure della famiglia Rovelli, anche una sfilza di classici equivoci. Insomma, cast nutrito anche in questo caso, ritornano a interpretare i loro personaggi Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. E questo è il film più visto, 10 giorni con i suoi, degli ultimi 7 giorni nel nostro paese. A Sky Full of Stars arrivano i Coldplay.

Richest Man in the World. Vi auguriamo tanta fortuna con questa canzone appena ascoltata dagli U2 in questo pomeriggio di mercoledì su In Blue 2000, dove ci sono le classifiche dedicate al cinema. Allora, abbiamo archiviato la classifica del box office italiano degli ultimi 7 giorni, andiamo ad aprire la classifica dal passato, come siamo soliti fare, recuperiamo un anno, in particolare la stagione cinematografica, in questo caso 2015-2016, della classifica del box office in Italia. Allora, andiamo al numero 10, dove abbiamo l'ennesimo capitolo di Captain America, interpretato in questo caso da Chris Evans. È tutto cambiato ovviamente nell'universo ultimo della Marvel. Civil War, in questo caso film di Anthony Russo e Joey Russo, i fratelli Russo, con campioni di incassi ovviamente con questo film d'azione numero 10. Al numero 9 nel nostro paese nell'anno 2015-2016, Zootropolis, film d'animazione di Byron Howard. Andiamo a parlare invece della posizione numero 8, dove c'era Spectre, questo ennesimo capitolo dei film di 007, 24esimo film della serie di Bond, James Bond, e per la quarta volta protagonista Daniel Craig nel suo ruolo dell'agente segreto James Bond. È il secondo film della serie diretto da Sam Mendes dopo Skyfall, anche in questo caso premiato con l'Oscar per la migliore canzone di Sam Smith, con tantissime location da sogno, toccando anche il nostro paese, un budget faraonico. Il film costò 245 milioni di dollari, posizionandosi così al nono posto dei film più costosi addirittura della storia del cinema. E Spectre si trovava al numero 8 degli incassi nel nostro paese nel 2015. Altro film che diede finalmente l'Oscar a Leonardo DiCaprio dopo vari tentativi andati a vuoto, ovvero Revenant, Redivivo, film che incassò nel nostro paese 14 milioni di euro. The Revenant, che è ispirato tra l'altro a una storia vera, nel corso di oltre 200 anni la figura di Hugh Glass, questo personaggio interpretato appunto da DiCaprio nel film, è stata raccontata talmente tante volte, pensate, che quel confine quasi si è cancellato, trasformando Hugh in questa sorta di mito capace di sopravvivere anche all'impossibile. Fu ripreso già da Richard Serafina in Uomo Bianco va col tuo Dio del 1971, è la figura reale di questo cacciatore di pelli, protagonista anche di Revenant, diretto da Gonzalez Iñárritu e interpretato da un grande Leonardo DiCaprio, che per il ruolo, ricordiamo, vinse il premio Oscar tanto ambito dopo anni di tentativi, lo ripetiamo, per il suo palmarès con il premio Oscar come miglior attore protagonista. Tra poco le altre 6 posizioni di classifica, ritorniamo a parlare di musica italiana con Giorgia, Vivi davvero.

0: Dopo gli Eurythmics sono le prime sei posizioni della classifica 2015-2016 del box office italiano, i maggiori incassi di quell'anno, di quell'annata. The Legend of Tarzan è al numero 6 con un incasso totale di 16 milioni di euro. Al numero 5 abbiamo la commedia di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, grande successo commerciale con lo scambio dei telefonini di questi commensali, film che è stato anche acquistato dagli Stati Uniti d'America per un remake appunto americano. Al numero 4 troviamo l'avventura animata dei Minions. Al numero 3 invece Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza. Parliamo di questo film del 2015 di J.J. Abrams, settimo episodio della saga Guerre Stellari, ed è ambientato 30 anni dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi. Racconta della ricerca di Luke Skywalker da parte di Rey, Finn e Poe, questi i protagonisti appunto di questa saga stellare di Star Wars. Andiamo avanti perché siamo nella zona del podio. Numero 2 per Inside Out, la favola Disney ricca di emozioni, mentre al numero 1 quell'anno Quo Vado, film diretto da Gennaro Nunziante, interpretato da Checco Zalone, campione di incassi di quell'annata, quarto film con protagonista Checco Zalone dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle. Guardiamo fuori, chissà com'è il tempo in questo momento. Intanto noi ritorniamo alla musica, lo facciamo con Lorenzo Salvetti.
1: Dicono l'amore non è urlarsi addosso. Ricordo

Grazie a tutti voi per avermi seguito all'interno dell'appuntamento di questo mercoledì speciale con il cinema. Da una parte gli incassi degli ultimi 7 giorni grazie ai dati Cinetel, e dall'altro ovviamente abbiamo scalato la classifica del box office italiano, dove c'era Quo Vado, campione di incassi dell'anno, dell'annata 2015-2016 nel nostro paese. Non mi resta che salutarvi, augurarvi ovviamente un buon pomeriggio, rimanete con noi, tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blu 2000. Ciao a tutti.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 16 agosto sono le 14, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'appello del Papa al termine dell'Angelus, cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, la comunità internazionale intervenga per la pace e la soluzione a due stati. Leone XIV nella preghiera mariana: alla luce della fede le ingiustizie sono insopportabili, la Chiesa cerca pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Appello del Papa dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo sulla situazione in Cisgiordania. Cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese, le sue parole. Benedizione speciale alle tantissime donne oggi che sono in pellegrinaggio al santuario mariano di Sklakie in Polonia. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della Libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
4: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti, anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
2: Alla luce della fede le ingiustizie diventano insopportabili. Così il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando l'episodio evangelico della cananea che chiede insistentemente a Gesù la guarigione della propria figlia. Leone XIV sottolinea la grande fede della donna. Ci insegna, dice, che l'Onnipotente non trascura nessuno. In questo mondo tormentato la Chiesa cerca pace. In ogni incontro occorre aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Sentiamo Tiziana Campisi.
5: Umiltà e determinazione contraddistinguono la cananea che segue Gesù con caparbia, implorandolo perché guarisca la propria figlia, evidenzia il Papa. La donna riconosce il Messia e confida in lui, certa di poter essere esaudita.
4: Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto.
5: E allora, con gli occhi della fede non si può fare a meno di ignorare quanto accade oggi nei 5 continenti.
4: Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
5: L'episodio della cananea, fa notare inoltre Leone, ci insegna che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre aprire occhi e cuori a ciò che Dio vuole dirci.
4: La Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati.
2: Veniamo allo scenario internazionale. Di almeno 50 vittime il bilancio del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia. Decine i feriti e ingenti i danni alle abitazioni. Circa 5.000 le persone sfollate, 341 le scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano, mentre si intensificano gli attacchi nelle ultime ore. Hanno ucciso almeno 11 persone. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz su X. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. Nuova ondata di attacchi in Ucraina da parte delle forze russe contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città del paese, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si registrano almeno 3 morti e 20 feriti. Era l'ultima notizia per oggi. Da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di domenica.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica mette in risalto un incontro lungo la strada di Galilea tra una donna cananea e Gesù, con una richiesta che diventa supplica per sua figlia tormentata da un demonio. La risposta di Gesù è dura, egli sembra prendere le distanze. Ciò porta la donna ad insistere, dimostrando una fede incrollabile fino a ottenere la guarigione della figlia. L'atteggiamento della cananea è quello giusto che dovremmo usare tutti davanti a Dio, di richiesta sì, ma accompagnata da una fede che non è solo supplica, costante, insistente e perseverante, ma capacità di non arrendersi, pensando che Dio ci ascolti. Il Vangelo stesso ci dice che la perseveranza nel chiedere e la pazienza nell'aspettare permetteranno che la nostra preghiera venga esaudita. Questa donna ci insegna il coraggio dell'amore che fa sì che noi non ci arrendiamo di fronte al silenzio di Dio, non perdiamo le speranze, ma continuiamo a chiedere fiduciosi, sapendo che Egli, nei Suoi tempi, ci risponderà.

0: La fiducia è la parola chiave che accompagna questo dialogo e questo incontro. La donna cananea sa che Dio la esaudirà non abbandonandola. Quante volte anche noi nella nostra vita siamo portati ad arrenderci, pensando che Dio non ci ascolti, e facciamo dipendere tutto da ciò che otteniamo. Invece la fede è una continua ricerca di un amore fiducioso nei confronti del Padre. Il coraggio è l'altra parola che ci aiuta ad entrare ancora di più nell'ottica di questo Vangelo, che passa attraverso la forza della parola, in quanto ella non vuol togliere le briciole agli altri, ma si accontenta di quel poco che cade o avanza dalla tavola. Quindi una forza, un coraggio non prepotente ma umile. È proprio qui che Gesù comprende che la sua richiesta parte da una fede profonda e convinta in lui e nel fatto che possa esaudirla. È davanti a questa forza umile la risposta amorevole e paterna di Gesù. «Donna, grande è la tua fede!» Gesù riconosce non solo la fede della donna, ma anche la sua grandezza dovuta alla capacità di saper arrivare con forza al cuore di Dio, senza pretese, ma solo con fiducia. Da ciò possiamo trarre un insegnamento, quello di saper chiedere, ma anche di saper attendere il tempo di Dio, riempiendolo di fiducia e di speranza, e magari uscendo dalle logiche che oggi il mondo ci propone, del veloce e dell'immediato, a discapito del dialogo, della relazione e del tempo silenzioso di crescita, dopo aver piantato il seme della fede e della richiesta. L'epilogo della guarigione non è altro che il risultato di un cammino che Gesù ha fatto fare alla donna, nel quale dialogando sono entrati in una relazione capace di leggere un desiderio, quello di guarire sua figlia, e Dio, nel suo iniziale o apparente rifiuto, non fa altro che mettere alla prova la donna e la sua fede, che ella supera attraverso l'umiltà nel chiedere e il coraggio di insistere, che sfocia nella risposta ultima di Gesù, con la quale si chiude il Vangelo: «Avvenga per te come desideri». Il desiderio accompagna questa donna, ciò che io vorrei ma che ancora non c'è. Non ho realizzato e ho bisogno di Dio per attuarlo. Noi tutti siamo accompagnati costantemente da desideri, ogni giorno, ma non tutti riusciamo a realizzarli. Allora che facciamo? Ci scoraggiamo e pensiamo di essere falliti? No. Ma come la donna cananea, continuiamo a camminare, restando accanto a Gesù, consapevoli che Egli ci esaudirà, e quel desiderio che portiamo nel cuore si realizzerà con i suoi tempi, nella nostra vita, non per capriccio, ma perché Dio sa che ne abbiamo bisogno e che lo abbiamo chiesto umilmente e con convinzione. Consapevoli che la nostra insistenza ci porterà al risultato finale, ad essere ascoltati o esauditi, solo la perseveranza è quell'elemento fondamentale della fede che non ci fa arrendere ai primi no, non ci fa scoraggiare davanti a un rimprovero, ma sapendo che saremo esauditi da Dio, siamo lì ad attendere che ciò accada. Un altro elemento di coraggio del Vangelo è che una donna insista, sapendo che al tempo di Gesù esse non potevano rivolgersi ad un uomo, ma ella rischia e la sua forza nelle parole, intrisa della sua umiltà, viene premiata da Gesù. Allora ecco che il Signore fa cadere qualsiasi prassi o pregiudizio radicato, liberando l'uomo da catene umane e giuridiche e ridando ad ognuno una dignità capace di liberare il cuore e aprirsi al nuovo, al vero e al bello. Infatti, il Vangelo ha questo messaggio di novità, ossia quello di aprirsi a un modo di essere, vivere, amare finora sconosciuto. E Gesù inizia proprio dal desiderio esaudito della donna cananea. Tutti portiamo dentro un desiderio da esaudire, e solo attraverso la richiesta personale a Dio possiamo riuscirci, chiedendo con cuore puro, lieto e umile, capace di saper accettare tutto, anche che non venga esaudito subito, ma nei tempi che Dio ha stabilito. Il cristiano è sempre alla ricerca di se stesso o di qualcosa da soddisfare nell'anima e nel corpo. Ecco che allora, come la cananea, si va davanti a Dio e non ci si stacca da Lui fino a quando non ci ascolta. Questa non è pretesa, ma solo la consapevolezza che, nonostante tutto, Egli ci esaudirà.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
2: E sono le classifiche di Blu 2000 a tenervi compagnia in questo pomeriggio del 19 maggio. Ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 15 e apriamo le danze oggi con una doppia classifica, quindi classifica di inizio settimana dalla doppia anima, e qui già iniziamo a spiazzare, perché solitamente piazziamo la musica nella Chart Italia. Oggi vi stupiamo un po' con un cambiamento di classifica, quindi nella prima parte parleremo di film, tanti film legati anche ai nostri ricordi delle annate cinematografiche del passato. Inizieremo con quella del 2002 per poi arrivare anche alle situazioni un po' più recenti che riguardano invece i libri, tra i libri più letti anche quelli meno letti in libreria o anche online, quelli che si acquistano appunto negli ultimi giorni e che meritano uno spazio in più, sicuramente una riflessione in più da parte nostra e da parte vostra. Quindi sono dei consigli di lettura che noi vi lanciamo anche per questi libri, che sono destinati a essere recuperati in assoluto perché meritano davvero tanto. E allora iniziamo subito con la musica e tra poco parleremo di cinema.

0: il cinema.
1: Ed è il cinema a farci compagnia in questa classifica di oggi, di inizio settimana, dalla doppia anima. Quindi parliamo di cinema nella prima mezz'ora, nella seconda parte parleremo anche di libri da recuperare. E allora iniziamo con la classifica, il box office italiano di un'annata cinematografica che non è andata benissimo dal punto di vista degli incassi nel nostro paese. Andremo a toccare le prime sei posizioni proprio di quell'anno per quanto riguarda il box office, quindi la classifica del 2002. Iniziando subito per quanto riguarda il film che troviamo alla posizione numero 6, ed è anche un po' inaspettato che un film di arti marziali abbia raggiunto questa posizione in un periodo molto importante nel 2002 nel nostro paese, quindi posizione di tutto rispetto. Si chiama Kung Pao di Steve Oderkirk. Se amate questo genere di arti marziali potete recuperarlo sicuramente. Al numero 5 di Andrea Porporati, film che ha incassato parecchio nell'annata del 2002, Il sole negli occhi, che purtroppo è legato a un tristissimo fatto di cronaca. Il film si ispira al celebre modello letterario

un'intensità, anche una visuale che lo rendono anche particolarmente moderno. Il protagonista che odia se stesso e non suo padre, che quando era un ragazzo sensibile, un po' complessato, con la sua presenza inaspettata in casa, diciamo che ha violato anche la sua intimità. Una triste storia di cronaca che pone davanti ai nostri occhi anche un'interessante sceneggiatura dello scrittore e sceneggiatore Andrea Porporati. Questa è la classifica degli incassi totali del 2002, che vedono anche un film drammatico al numero 4, Crossroads, le strade della vita, veramente significativo per quanto riguarda la trama di questo film, che intreccia molte strade della protagonista Britney Spears, dal canto al cinema. Lei prova a recitare, ma cantare le riesce meglio. La storia della sua vita è un fenomeno, dal canto ovviamente al cinema. Si tratta di quello che dovrebbe essere funzionale come la storia, no? Di una carriera che si è consumata anche con degli aspetti negativi. Ci sono anche tutti i luoghi comuni di un film che deve privilegiare un personaggio, la cantante per l'appunto in questione, e la sceneggiatura prevede che Britney esprima anche concetti molto profondi a un certo punto, oltre che cantare, quindi si vede anche un pezzo della sua storia che non solo ha a che fare con l'interesse dei fan, ma anche di tutti noi, perché sappiamo che Britney poi ha attraversato un periodo non proprio positivo della sua vita personale, anche legate, diciamo, queste vicissitudini alle proprie esperienze con il padre. Andiamo alla numero 3 con il film di Denis Stanovic, drammatico, coproduzione Italia-Belgio-Gran Bretagna del 2001, ma distribuito appunto nel 2002 nel nostro paese, No Man's Land, film premiatissimo, con grandi incassi che hanno sfiorato i 5 milioni di euro. Il sottotitolo è Terra di Nessuno. Facciamo un attimo di pausa musicale e ritorniamo tra poco con le prime due posizioni del box office italiano del 2002.

Questa è la seconda parte del box office italiano. Siamo ritornati indietro nel tempo al 2002. Un film che ha incassato 5 milioni di euro e si trova in seconda posizione. Wind Talkers, un film di guerra che narra purtroppo del secondo conflitto mondiale. La storia in questo caso è quella di un soldato americano che ha il compito di proteggere un commilitone Navajo. La sua lingua è il codice da cui dipende appunto la vittoria. Film che in Italia è andato molto bene grazie all'estro, alla creatività registica di John Woo, che è davvero un maestro del cinema action, che in questo caso ci racconta la storia di questo sergente John Anders, interpretato da Nicolas Cage. È una sorta di eroe maledetto e tutto d'un pezzo che causa la morte di 15 Marines. Film che è andato benissimo anche all'estero. Il sergente Joe Anders è reduce anche da questa battaglia in cui ha perso tutti i suoi compagni e per poco non rischia di perdere la vita anche lui, ma si rimette diciamo in gioco, tormentato ovviamente dai sensi di colpa, decide di ripartire in guerra con una prossima missione. Questa è la storia della sceneggiatura del film, in un'isoletta del Giappone. Il suo compito è quello di proteggere un soldato importantissimo anche per gli sviluppi della sceneggiatura per il seguito del film. Seconda posizione per questo film che si intitola Wind Talkers, datato 2002. E 2002 anche L'era glaciare, film che ha ottenuto un incasso totale in Italia, ripetiamo, soltanto nel nostro paese di 8 milioni di euro. La tenera avventura di una piccola combriccola di animali, lo sappiamo, L'era glaciale ci pone davanti la prima glaciazione, un film ad animazione deliziosa adatto veramente a tutti. Il film tra l'altro ha ottenuto una nomination ai premi Oscar e ha fatto incetta di premi anche in giro per il mondo, ed è il primo lungometraggio in animazione computerizzata prodotta dalla Fox. È un film fondato su diversi nuclei tematici, tra l'altro un primo nucleo riguarda i temi del rapporto con l'altro, quindi c'è anche un messaggio importante legato alla diversità, e questo nucleo celebra il rispetto delle differenze, il superamento dei pregiudizi, del razzismo, dello specismo e la diversità come elemento qualificante. Quindi devo dire che anche da un film ad animazione si può imparare davvero tantissimo. Il film più visto nell'anno 2002 nel nostro paese al cinema è stato proprio L'era glaciale, con quasi 8 milioni di euro di incasso. Continuiamo in musica, tra poco ancora cinema, un altro anno tutto

0: nostro infinito.
1: E come in un otto volante le grandi emozioni del cinema, che ci tengono anche in tensione, che ci fanno emozionare con diversi generi musicali, cinematografici, anche legati appunto al musical, ai film drammatici, ai thriller, agli horror, insomma c'è un po' di tutto anche nell'annata del 2023. Ed è questa la classifica del box office di quell'anno nel nostro paese. Vediamo la numero 6 occupata da Super Mario Bros, primo adattamento a cartone animato ufficiale di un film diciamo fatto coi soldoni, ecco, in cui hanno investito parecchio, coloratissimo, ipercinetico, farcito anche di contenuti nascosti dal primo all'ultimo minuto. Super Mario Bros è il film che dà al pubblico di fan esattamente quello che ci si aspetta, quindi grande intrattenimento colorato, e l'obiettivo del film è chiaramente intrattenere milioni di appassionati dell'omonimo videogame, in particolare il pubblico delle famiglie. C'è riuscito alla grande, perché questo film nel 2023 è rimasto in posizione salda al numero 6 tra gli incassi, con quasi 21 milioni di euro di incasso totale nel nostro paese. Al numero 5, Harry Potter e la Camera dei Segreti. Voi direte, ma come nel 2023? Esatto, perché sono stati poi rieditati, sono usciti nuovamente i film di Harry Potter in sequenza al cinema anche per alcune giornate, soltanto 3 giorni, e Harry Potter e la Camera dei Segreti è quello che ha incassato di più, mi pare, sì, guardando la classifica è sicuramente quello che ha incassato di più nella riedizione cinematografica, con quasi 22 milioni di euro, questo classico ormai di Chris Columbus legato ai libri della Rowling e al maghetto ovviamente. Numero 4 per il fenomeno totale globale targato Warner, se non sbaglio la casa di produzione, che ha distribuito il noto giocattolo Barbie al cinema, ecco, grande periodo in cui tutti si vestivano di rosa, anche i maschietti, legati soprattutto allo stile di Ken, e la regia di Greta Gerwig, che si cimenta con uno dei personaggi più iconici della cultura pop mondiale, quindi la Barbie costruisce questa parabola femminista che ha un messaggio molto importante non solo alla fine ma anche durante il film, film che ha ottenuto il possibile immaginabile anche per quanto riguarda le candidature all'Oscar, con 7 nomination e vinto un premio, 7 candidature e vinto 2 Golden Globes, 5 candidature anche ai BAFTA e 6 nomination e vinto 5 People's Choice Award. Il film è stato premiato anche con ai Critics Choice Award con 15 candidature e 6 premi vinti. Insomma, tutto bello, tutto colorato, tutto rosa per la parabola di uno dei personaggi più iconici dei giocattoli, appunto della Mattel, che poi insomma è approdato al cinema. Si è parlato anche di un seguito non imminente, vedremo cosa succederà anche per la protagonista, che insomma realizza un personaggio veramente a tutto tondo, molto interessante, grazie all'interpretazione appunto di Margot Robbie, che è stata candidata anche all'Oscar per questo ruolo. Barbie al numero 4 tra i film che hanno incassato di più nel 2023.
2: Sono ritornato a quel bar.

tratto mi ritorni in mente. Forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Questa è la classifica cinematografica di questo lunedì insieme. Buon pomeriggio ancora. Classifica del box office italiano. Siamo ritornati a 2 anni indietro, nel 2023, per vedere quali sono i primi 6 film del box office italiano, quelli che hanno incassato di più in quel periodo. Ed è un'annata, quella del 2023, che ripercorriamo insieme, dedicata molto alla fantascienza, perché era ritornato, ricorderete, James Cameron con il secondo capitolo di Avatar, La Via dell'Acqua, altro grande successo della storia di Jack Sully, che vive la sua vita felice insieme ai Neytiri nell'universo di Pandora, ma proprio il pianeta Pandora nasconde ancora dei misteri. Quindi, in veste di patriarca, il protagonista Jake dovrà combattere una dura guerra contro gli umani. Il film ha ottenuto 4 nomination e vinto un premio come effetti speciali e premi Oscar, dovuto e doveroso ovviamente, e a dispetto dei molti personaggi che arricchiscono queste 3 ore passa di film, la vera protagonista di Avatar, La Via dell'Acqua, è indiscutibilmente il pianeta, cioè Pandora, ma bastano le sue incantevoli bellezze a tenere in piedi ovviamente un film che ha una durata veramente mostruosa di oltre 3 ore, che forse ha scoraggiato molti in sala, ma devo dire di no, perché il film ha incassato 45 milioni di euro totali, Avatar, La Via dell'Acqua di James Cameron, proprio nel 2023 nel nostro paese. Andiamo alla numero 2, dove fu rieditato proprio in quell'anno, quindi 2 anni fa, anche una versione rimasterizzata in occasione dell'anniversario dell'uscita. Nel 1997 è uscito questo capolavoro di James Cameron, che ritroveremo alla prima posizione anche con la riedizione del primo Avatar, quindi ha incassato, diciamo, anche in quell'anno proprio con il suo primo film di Avatar. Ed è Titanic, ovviamente lo conosciamo tutti, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, alla posizione numero 2, riedizione nel 2023 per il capolavoro vincitore di 12 Oscar, 47 milioni di euro totali per l'incasso di questo film capolavoro di James Cameron. E un altro film premiatissimo con 4 Oscar, ovviamente Avatar, che ha segnato uno spartiacque anche nella creazione degli effetti speciali. Da lì in poi nulla è stato più come prima, uscito in 3D al cinema, grande successo di pubblico, e si vanno a sommare anche tutti gli altri incassi dei precedenti anni, perché Avatar, rieditato nel 2023 e uscito nel 2009, ha incassato in quel periodo 68 milioni 700 mila euro nel nostro paese. Pensate in giro per il mondo quanto ha potuto incassare con l'ultima uscita al cinema proprio nel 2023, senza poi andare a indagare tutto l'indotto che è arrivato soprattutto dallo streaming e dalla vendita dei DVD o dei Blu-ray, eccetera eccetera. Insomma, James Cameron la fa da padrone, praticamente prima, seconda e terza posizione del box office italiano nel 2023.

Bene, avevo detto in apertura, classifica dalla doppia personalità, doppia anima, oggi con i libri. In questo caso non è una classifica vera e propria, ma sono diciamo dei consigli di lettura per questi libri da recuperare, che sono usciti magari negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ma non sono stati talmente blasonati da entrare nella top 10 dei più letti o dei più venduti, però meritano sicuramente la nostra attenzione. E merita la nostra attenzione un cantautore, scrittore, poeta e artista a tutto tondo, che è stato spesso ospite anche nei nostri studi. Parliamo di Joe Evan, qui su In Blu 2000. Parliamo del suo ultimo libro, edito da Rizzoli, Le chiamava persone medicina, disponibile anche in ebook. Infatti in questo caso Joe Evan ci regala una storia ispirata alla sua prima iniziazione, cioè un viaggio spirituale che parla dei valori della montagna, della poesia, ma anche dell'invisibile che una nonna ha tramandato al nipote, quindi veramente anche commovente a tratti. Mare largo a 11 anni, ma li porta male, diciamo così, questo è il protagonista, è troppo sensibile, ha pensieri da adulto, poca dimestichezza anche con i giochi e viene così mandato in montagna da nonna Adele, che sa parlare con la natura ma conosce bene il valore del silenzio. Silenzio di cui abbiamo parlato anche in replay in qualche modo, quindi si lega tutto oggi nel nostro appuntamento del pomeriggio. Le chiamava persone medicina, questo è il libro che vi segnaliamo di Joe Evan, edito da Rizzoli. Poi parliamo anche del libro giallo, magari qualcuno tra voi è appassionato di thriller, c'è questo libro di Joe Furniss, edito da PM, disponibile anch'esso in ebook. Venerdì pomeriggio per la serie ci sono giornate, lo sappiamo tutti, che iniziano male e finiscono forse ancora peggio. E questo è un thriller che ci racconta un po' una storia scritta da un ex giornalista della BBC, che racconta di questo tragico venerdì di maggio. Dopo un lungo viaggio in aereo e il conseguente jet lag, c'è questo sergente protagonista che è Belinda Kidd, che non vede l'ora di tornare a casa e andare ovviamente in pensione. Ma il traffico rallenta per un'autobomba e nella macchina accanto a lei scopre un uomo assassinato. Quindi diciamo che il killer a questo punto non può essersi dileguato, ma se anche lui è bloccato nell'ingorgo sono tutti in pericolo. Questa è una sceneggiatura che fa molto film, eh? Se invece la strada si libera rischia di farla franca, quindi una lotta diciamo contro il tempo e gli effetti collaterali diciamo di questo sergente che si rimette in gioco anche per scovare questo killer. Libro adrenalinico, stavo per dire film perché mi viene proprio in mente la sceneggiatura di un possibile film, si intitola Venerdì pomeriggio di Joe Furniss, edito da PM. E poi chiudiamo con un libro, Alla ricerca delle reliquie, perché insomma sacre ossa, storie di reliquie, santi e pellegrini, si intitola così, di Federico Canaccini, edito dalla Terza, ed è un libro molto avvincente, sorprendente, da leggere quasi tutto d'un fiato, perché ci sono anche delle illustrazioni molto interessanti. Nelle oltre 300 pagine si esplorano le storie legate alle reliquie, quindi si va dalla polvere del mantello di San Martino, pensate anche al dentino da latte di Gesù bambino, migliaia di frammenti della vera croce, ed è un fenomeno religioso ma non solo. L'autore tra l'altro è professore di storia medievale, quindi ci prende per mano chi più di lui lo può fare e che ne sa, e ci porta in questo mondo fatto ovviamente di avventure, contese teologiche, battaglie campali, rapporti anche di potere secolari alla ricerca diciamo delle reliquie. Quindi Sacre Ossa, storia di reliquie, santi e pellegrini, di Federico Canaccini, edito dalla Terza, uno dei libri da recuperare che vi abbiamo segnalato oggi.

Queste sono le classifiche di Blu 2000, ancora spazio alla musica, ovviamente poi ci saluteremo, però vi ricordo che le classifiche, insomma, anche un altro lato, quello riassuntivo, quello ricapitolativo della settimana, che vi dà l'opportunità di riascoltare tutti i nostri contenuti dal lunedì al venerdì, ovviamente nel riassunto del weekend con le classifiche del weekend in onda sabato e domenica. Quindi se avete perso qualcosa non vi preoccupate, perché poi facciamo il punto della situazione proprio nelle giornate del weekend per recuperare le classifiche della settimana.

Siamo così arrivati ai saluti finali. È stato un piacere tenervi compagnia oggi in questo specialone delle classifiche di questo 19 maggio con doppia classifica, quindi da una parte il box office di due anni in particolare della nostra vita, il 2002 e il 2023 nel nostro paese, per vedere chi ha incassato di più e con cosa, e poi naturalmente abbiamo parlato di libri da recuperare proprio poco fa, si può dire, con anche grazie alle vostre segnalazioni libri che vanno necessariamente recuperati perché hanno un non so che di interessante da riscoprire leggendo le pagine, sfogliandole soprattutto. Grazie a tutti voi, continuate a scriverci a diretta @radioinblu.it e vi lascio con l'informazione e a seguire Marco Parce con le parole di In Blu 2000.

I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989 io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno, affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove, perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare 2 cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché, soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare. verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme agli uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Il primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Rebibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione per Ananche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
2: È stata la realizzazione di un sogno dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì. Abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta questa idea e poi come l'avete sviluppata?
2: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possono possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere, con le parole che si usano, con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è, e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo.
2: Sì, abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni. È complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi, sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
2: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro Otello al femminile su una nave. Abbiamo preso a pretesto

0: storia della Lady Giuliana, e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio che porta verso una nuova terra, come può essere anche un naufragio completo, e questo dipende dalle persone che scelgono come fare il percorso detentivo, ma anche dalle opportunità che gli vengono offerte all'interno del carcere e nel dopo carcere, perché non dimentichiamoci che il post carcere è il luogo del vuoto istituzionale maggiore.
1: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
2: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
3: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
4: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
3: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
4: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
3: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
5: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è 3 volte più grande ed è molto bello, devo dire.
3: Dorota, questo spettacolo al Teatro Nazionale, quanto sei emozionata?
6: È su 199.
3: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
6: È Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
3: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
6: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita, mi sa.
1: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi, tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
7: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi diventarsi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti di sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
1: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento, come gli insegnanti.
7: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori, invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano, spesso vedono nella scuola un nemico. Si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
1: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
7: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo social che vengono impattati quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online, più facilmente la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
1: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
7: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, nessuno ha mostrato reticenze, i ragazzi che ho intervistato che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
7: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono entrato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto molta empatia, ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore. Però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia, perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche pigolose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza, siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'era un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo che tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica. Siamo nati
0: lì. E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del Braccio Nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG, carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi e da RCN, eccoci come di consueto in diretta su RCN per l'appuntamento con la musica degli anni 60, le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E allora partiamo subito alla grande protagonista di questa canzone che fra un po' ascolteremo, non è una donna in particolare, ma un'intera categoria di donne, quelle chiamate con i diminutivi, dei quali il più frequente è per l'appunto bambina. L'età non c'entra, si tratta piuttosto di un registro espressivo consolidato da secoli di cultura al maschile. La canzone trionfò nella Canzonissima del 1962 e in Hit Parade, la canzone di Mogol Dallara al Libano, la canta Tony Dallara e è Bambina Bambina.

Ed era uno degli urlatori degli anni 60, Tony Dallara, con questa bellissima canzone, Bambina, Bambina. Bene, stiamo parlando di donne e passiamo dunque a un'altra canzone, sempre su una donna in particolare, scritta nel 1960 da un ex minatore emigrato in Belgio. La canzone ottenne un immediato successo in Italia e nel mondo, specie nei paesi a forte emigrazione. La incisero in molti, tra questi Peppino Di Capri, in anglo-italiano, e Claudio Villa. La canzone ve la ricorderete tutti, è di Granata, la cantava Marino Marini e è Marina.

Ed era Marina con la bellissima voce di Marino Marini. Bene, continuiamo con gli anni 60. Se la donna di Marino Marini si chiamava Marina, guarda un po', chissà perché, vabbè, la donna di Peppino Di Capri invece si chiamava Roberta. Nel 1963 Di Capri stravinse il Cantagiro con questo motivo dedicato alla moglie, dalla quale si sarebbe separato poco dopo. Quante, chissà quante Roberte furono battezzate allora. E allora

E certo che siete sempre all'ascolto di RCN con i 60 all'ora, gli hit degli anni 60. Abbiamo appena ascoltato Roberta di Peppino Di Capri. Bene, passiamo invece ad alcuni ritmi un attimino più scatenati. Più ancora del twist e di altri balli giovanili che duravano una stagione furono i ritmi sudamericani, la colonna sonora per eccellenza del miracolo economico italiano. Questo cha-cha-cha lanciato dai Los Machucambos nel 61 merita un posto d'onore nella Italian Graffiti dell'epoca. Fu il primo successo di Elsa Mazzetti, in arte Cochi, in omaggio al suo Cocker. E dunque ascoltiamo Pepito di Testoni, Truscott Taylor, nell'esecuzione di Cochi Mazzetti.

Beh, certamente un cia-cia-cia molto molto molto ironico questo di Cocchi Mazzetti con il suo Pepito. Bene, continuiamo con un altro cia-cia-cia e certamente uno dei cia-cia-cia più popolari mai ballati in Italia. Fu scoperto nel 1960 da Michelino, direttore di un'orchestra da ballo che lo incluse nel suo repertorio per poi inciderlo e guadagnare un duraturo successo di classifica. Sesto, pensate un po', nel 1962. E allora cantato da Michelino di Luis, il cia-cia-cia della segretaria.

Ed era il cia cia cia della segretaria, cantato dalla bella voce di Michelino. RCN. E sempre chiaramente all'ascolto di RCN con i mitici anni 60. Continuiamo con un ultimo cia cia cia di Gianni Meccia. Ancora un cia cia cia che, portato al successo da Mina nel 60, arrivò al secondo posto. Il testo ha una certa dignità per via di certe rime non proprio inflazionate, come per esempio folle banderuola segna tempo che giri con il sole e con il lampo. E allora ascoltiamoci, cantata dalla bellissima voce di Mina, folle banderuola.

0: Ed era Folle Banderuola, cantata dalla bellissima, davvero bellissima voce sin dagli inizi di Mina. Bene, un altro hit degli anni 60. Ve lo ricordate tutti? Nel continente nero, Paraponzi Ponzi Pa, un ballo importato dagli Stati Uniti nel 1963. Lalli Galli, questo disco, pensate un po', fu il miglior prodotto della stagione. E allora di Rossi Vianello, cantata dalla voce di Edoardo Vianello, I Vatussi.
1: Nel continente nero,
2: Paraponzi Ponzi Pa,
1: alle falde del Kilimanjaro.

E con i Vatussi di Edoardo Vianello siamo passati dalle canzoni sempre degli anni 60 dedicati alle donne, subito dopo ai Cia Cia Cia e infine all'Alli Galli. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre comunque mi raccomando, in compagnia di RCN. Passa!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore io Lampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. E nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, e poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione, e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli che